0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come

Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Freccia, libera come noi.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Una manciata di secondi e saranno le sei. È come se fosse ieri, non so, questa sensazione di essere stato qui.
2: Già ieri, sì, una... ieri eri qui con Lau. Io ho seguito
1: esatto,
2: un po'
1: ieri. Grazie mille. Sì, sì, non è come pensi, non è, tutto a posto.
2: Io lo so, ce lo sai.

0: Niente, vabbè, allora andiamo
1: avanti.
0: Non
1: nella vita in generale.
0: Ah no, niente allora.
1: Niente.
0: Buongiorno, la Fra e Tobia, questo è Rock Morning Daily, benvenuti. Noi saremo insieme fino alle 10, mi raccomando siateci voi.
1: Beh, certo, anche perché insomma molti di voi sono in ferie, molti ancora no. E quindi già a quest'ora un sacco di voi sono su strade e autostrade per raggiungere la propria meta. Guidate come sempre con prudenza, tra poco arriverà l'appuntamento con il Japan Time in Neon Zitan.
0: Subito.
1: Aspettiamo le vostre sigle 366-663. 4466.

0: Alle 6.02 è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sono state ritrovate dai carabinieri le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia Civitella Alfedena. Sara e Alisa erano a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia. L'appartamento sarebbe vicino a quello della madre delle due ragazze. La notizia è il padre ha avuto un malore.
1: Donald Trump torna ad attaccare l'Italia e i paesi della NATO. In un post accusa il nostro paese e la presidente del Consiglio Meloni di non essere disposti a prendere parte all'idea di confrontarsi con la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare dopo che gli Stati Uniti hanno speso trilioni di dollari per la NATO. Al momento silenzio dalla Premier.
0: I colloqui tra Stati Uniti e l'Iran mediatori dovrebbero proseguire dopo lo stop legato alle dichiarazioni sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano ha minacciato di prendere con la forza lo stretto. Secondo Axios sono stati fatti buoni progressi.
1: È in stato d'arresto e piantonato in ospedale dai carabinieri il 19enne che era alla guida dell'auto con a bordo 9 giovani finito in un canale nel Milanese. L'incidente è costato la vita a 3 17enni, 2 ragazzi e una ragazza. Le vittime erano tutte di Paderno Dugnano.
0: Ancora cronaca, una donna e la figlia sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe strangolato la figlia 13enne prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna.
1: Siamo allo sport, il calcio, il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti ma riorganizzerà la sua struttura interna. Sarebbe questa la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Eiji Itare. Il nuovo allenatore Ruben Amorim avrà un peso specifico anche sul mercato.
0: E siamo ai mondiali, Spagna Arabia Saudita 4-0, Belgio Iran 0-0, Uruguay Capoverde 2-2, mentre l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda 3-1. Su RTL 102.5 tutte le partite.
1: Un accenno al moto mondiale, Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio dalla Repubblica Ceca ed è tutto a linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Amici di Radio Freccia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla nostra penisola, solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature massime stabili con calde d'afa ancora molto intensi, caldo che si farà sentire anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: I BDI di Liam Gallagher, The Roller, su Radio Freccia 6:07, buon lunedì 22 giugno 2026, le fretto via con voi fino alle 10 e come tradizione vuole nella versione daily del Rock Morning a quest'ora c'è il
1: Nihonzitan
2: Japan Time Nihonzitan.
3: Ohayou gozaimasu. Nihonzitan. Grande tecnologia direttamente dagli anni 80.
4: Questo era notevole, notevole. Cosa arriva dal sollevante? C'è sempre una passione particolare da parte loro per quanto riguarda il mondo del bagno,
0: sì.
4: Ecco, non del bagno, quello in piscina,
0: no, proprio
4: del
0: bagno. Ecco, sì, sì, sì.
4: Esattamente così.
1: Tenshi no hizamakura.
0: Non ho capito niente.
4: No, no. Impegnati.
1: Tenshi no hizamakura.
0: No, non posso arrivarci neanche con...
4: Hanno inventato l'inginocchiatoio per fare pipì.
0: Allora, però...
4: Scusa, non è una compagnia.
0: Un rapporto un po' perverso con la stanza da bagno, la possiamo
4: moltissimo,
0: chiamare così, la stanza da bagno.
4: Sai, si è sempre un po' di fretta in Giappone, si corre di qua di là, quando scappa, scappa, e uno ha anche un momento di stanca, si vuole rilassare, allora perché farla in piedi? Parliamo ovviamente del mondo maschile, allora per comodità, poi tante volte se si
0: ma
4: sporca...
0: Ma come comodità, scusami, adesso come fai con i pantaloni? Comodità cosa in ginocchio?
4: Sei inginocchiato, hai un cuscino, una sorta di cuscino di ginocchiatoio per il ginocchio destro e uno per il ginocchio sinistro, messi ovviamente in maniera così obliqua che circondano il water.
0: Ma voi pensate sta roba nei bagni pubblici, nelle ore di punta, adesso io vi voglio bene,
4: ho capito.
0: No?

0: Ho capito, è praticamente anche chiamato, la traduzione esatta, proprio il cuscino da pipì degli angeli.
1: Ah, si chiama. Certo, proprio degli angeli, degli che angeli. Santa, come quella dei bimbi.
0: Quindi basta appoggiare questo cuscino davanti, e lasciarsi andare.
1: No, ti prego,
0: sono disponibili anche diverse configurazioni, sì. Esiste in due pezzi come il pezzo unico, a seconda della comodità, al prezzo di 5.800 yen, ossia 43 euro. Vuoi farti mancare...
2: Tenshi no hizamakura.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a

0: 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Sai, 14 euro. Ha suonato accaldatissimo.
3: Mamma mia, signori, veramente ti distrugge. Lo so che diciamo delle cose scontate, ma è veramente così.
2: Momento, signora mia. Però,
3: esatto, momento
2: diciamo
3: d'ascensore.
2: Non so dalle vostre parti, ma qui abbiamo sofferto un caldo infernale. Sì, per cui, insomma. Facciamo il giro temperature, quindi fateci sapere quanto si soffre dalle vostre parti. E ovviamente.
3: Anche perché secondo me questo sarà l'oggetto di contro chi e contro cosa state combattendo. Poi arrivano delle altre cose a seguire, ma secondo me il caldo domina. E allora ce lo dite per favore al 366 663 4466. Grazie.
2: C'è Bob Dylan.

while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

0: O popolo dalla pressione bassa del rock and roll.
1: Sì.
0: Devo dire, intanto, signora mia, frutta e verdura, non uscite nelle ore calde.
1: Più calde, a bere tanta acqua. Che questo è un consiglio che un tempo era solo per le persone anziane. Secondo me adesso è diffuso.
0: Adesso tutti. Vale per tutti. E comunque anche noi cominciamo ad avere un'età.
1: E quindi io, quando c'è quel momento di Italia 1 del TG, stiamo lì a guardare se facciamo le cose esatte.
0: Esatto.
1: Comunque il caldo è la cosa che domina tutti i vostri messaggi, almeno i primi, gli iniziali 23. E se poi si passa a 35 gradi e siamo a Bologna, Foggia ce ne sono 22 e non ce la faccio più.
0: Sì.
1: Siamo sulla statale Lecco Milano guidando verso Torino, 22 e mezzo, non ce la faccio neanche a combattere per via di questo caldo.
0: Siamo sfiancati.
1: Ad Ancona 25 gradi e si sente mentre scrive. È tutto così. E poi ovviamente c'è il vocale che riassume il concetto, così lo possiamo ascoltare. Hello. Che è semplificativo.
2: Ciao, io combatto contro tutti quelli che scassano la Wallera continuamente perché fa caldo.
1: Ecco.
2: Ciao, il Gigno da Parma.
0: Ma che carattere, però, scusami.
1: Ma quello è il caldo, nel senso, ti scatta subito
0: poi succede che adesso c'è il rischio, come è accaduto nel mio comune di residenza, a San Giuliano Milanese, che per il sovraccarico energetico poi c'è un blackout.
1: Via, esatto.
0: Sai che la rete elettrica non sempre riesce a sostenere tutto il sovraccarico dei condizionatori accesi, anche perché tutti ne hanno in casa ormai anche due.
1: E quindi in contemporanea ciucciano la corrente del condominio.
0: Esatto, ma di tutta la nazione praticamente. Quindi va giù la corrente e tantissime persone sono rimaste senza, quindi hanno buttato robe che erano nei freezer, insomma, attimi di disagio.
1: È importante, anche perché accendi il condizionatore e non accendi il ferro da stiro, accendi il condizionatore e non accendi la lavastoviglie.
0: Certo.
1: Ecco, perché altrimenti veramente va giù tutto. Portate pazienza, passerà. Non è vero, non passa.
0: Dai, contro cosa e contro chi lottate? Vi aspettiamo 366 663 4466.

durante il nostro lungo pomeriggio di dirette a San Siro in occasione del concerto degli Iron Maiden c'era uno sprecciato che era tale quale a Death Rocks, ma veramente guarda, un sosia allucinante. Suicide Romantics su Radio Freccia alle 6.24. A proposito di sprecciati incontrati poi a, anche a durante le dirette, che finalmente insomma

0: la E, alle 4 gli uccellini iniziano a cinguettare, oh, alle 5 le cicale a cicalare, alle 6 il vicino a rompe. Esatto. Ha scritto a scata puntini puntini, stiamo cercando di pensare a qualcosa di elegante.
1: Lì, anche perché roba lì, con le finestre aperte si sente tutto.
0: Certo, certo, certo.
1: Con le finestre aperte si sente tutto.
0: Quindi il minimo.
1: Anche i rumori molesti.
0: O quelli che si pensano diano fastidio, buongiorno.
2: Buongiorno Freccia d'Artagnan, io combatto contro il caldo ma in maniera diversa.
0: Cioè?
2: Quando si va al mare normalmente ci si lava i capelli,
0: eh?
2: E siccome a casa ho tre figlie femmine più una moglie e io sono l'ultimo a fare la doccia, quando entro in bagno ci sono 472 gradi,
1: certo,
2: per il phon acceso almeno un'ora e mezza,
1: giusto,
2: e quindi questo è il mio caldo,
1: certo.
2: Buona giornata.
0: Ma perché c'è questa abitudine prima di andare al mare,
1: dopo,
0: di lavarsi i capelli? Ha detto prima?
1: No, dopo, quando va al mare poi ci si lava i capelli, quindi dopo con la salsetta, so che non è un tuo problema.
0: No, no, ma anche se lo fosse, ma non...
1: No. Quando torni devi togliere la salsedine dai capelli, quindi
0: sì,
1: li devi lavare assolutamente.
0: E quello sono d'accordo. Okay. Era la frase che mancava, quel poi e non mi...
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: mi
1: è dopo, è dopo, non è prima, è dopo.
0: Ah, va bene, va bene. Tre figlie femmine e la moglie.
1: È qui, e quindi un sacco di phon.
0: Sì,
1: un
0: sì,
1: sacco
0: sì.
1: Ma perché voi li asciugate i capelli d'estate? Io li lascio andare così.
0: Io poi.

0: le tormentoni, no?
1: Incominciano le ferie quando è vuota la Paulese,
0: che è una strada importante lombarda,
2: molto importante lombarda, ed effettivamente se non c'è traffico lì molta gente è già via dalle...
0: Adesso abbracciatevi tantissimo, no, con questo fresco, stringetevi forte, cantate, ballate
2: contro cose, contro chi lottate stamattina. 366

0: Mi piace quando alla fine fa wow!
1: Non so se avete dato un'occhiata al video, quindi se siete in radiovisione, perché c'era anche con l'ultima schitarata, c'era il nonno di Dage. Non so se avete visto con attenzione.
0: Sì.
1: Era lui.
0: Era poi rimasto, lui.
1: No, al principio che sei minuti è rimasto sempre piegato sulla chitarra.
0: Adesso, quindi... solo un po', c'hanno l'età, adesso gli Scorpions. E questo video è un live. Recente,
1: è un live.
0: Anche se la canzone è quella proprio del disco. Quindi insomma, hanno una sovrapposizione di immagini.
1: Sì, sì. A proposito di live, sì, c'è Luca da Pisa che dice ad oggi si lotta con il pensiero di dover aspettare fino a venerdì per vedere appunto il live del Linkin Park.
0: Sì, attesissimo.
1: E quindi anche la paura di prendere troppo caldo, però come dire,
0: ragazzi,
1: il potere della musica sposta.
0: Lo sai qual è il problema?

0: Il problema vero è che poi però dovete mangiare prima di entrare, che altrimenti vi buttiamo via la roba. Però i liquidi, sì, però col tappo, senza tappo, al massimo 100. Cioè, allora,
1: quindi vai senza niente.
0: Andare a vedere un concerto diventa anche con il caldo più complicato, proprio perché ci sono delle restrizioni da parte dell'organizzazione, giustamente per la sicurezza. Però capite anche che uno non può svenire dalla fame e dalla sete perché voi dovete star tranquilli. Oppure perché dovete vendere le cose dentro al quadruplo del prezzo.
1: La
0: capito?
1: Seconda che hai detto, soprattutto. Dai. Buongiorno.
2: Hello. Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Io combatto contro mia figlia che ha deciso di andare a raccogliere le albicocche nell'interno della Francia, dove oggi daranno 44 gradi. Me la immagino su un albero a 44 gradi. Perché? Perché?
1: Non lo so, è lavoro, è passione. Non so, perché va fin lì? Non esistono allora, delle piantagioni.
0: No, evidentemente per lavoro, perché io per hobby non avrei, no, oggi vado a raccogliere le albicocche
1: in
0: Francia.
1: Ah no?
0: Dove vai? Domani invece le pere in Perù.
1: Torno su, giustamente perché richiama. Non male, non male. Avete ancora una manciata di minuti, questo è il vostro spazio, contro chi e contro cosa state combattendo?
0: 366-663-4466. Block Party intanto, questa è la loro Banquet.

0: perché finisce così.
1: Sulemani!
0: Salamana!
1: No, no, che state guidando.
0: No, no, infatti, poi le ascelle col caldo, non va bene.
1: Lascia stare, ma non voglio avervi sulla coscienza.
2: Buongiorno, speciali. Buongiorno. Da Catania, oggi si combatte con i catanesi e la loro guida satanica, già alle 6:30. Ho rischiato due incidenti.
0: Mamma mia, cosa fanno? Ciao, buona giornata a tutti. Cosa fanno alla guida questi uomini, questa popolazione?
1: In catanese.

0: Sì, venite a Roma.
1: Ne parliamo.
0: Poi ne riparliamo.
1: Buondì.
0: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, Gheppardo.
0: Roar.
2: Contro una smodata voglia di mollare tutto e andare a vivere in montagna al fresco, al fresh. Ciao, buona giornata.
1: Il Gheppardo, probabilmente era un soprannome che gli stava bene fino a 20 anni, 25, 30, adesso che ne ha 70.
0: Però perché adesso gli si può dire non sei più il Gheppardo di una volta.
1: Di una volta, pensa. Farà anche il gesto lui quando lo chiamano, la graffiata. Vabbè,
3: buongiorno a tutti gli sfrecciati.
1: Grazie.
3: Allora, io combatto contro le persone che comunque scapocciano quando arriva il caldo, quello vero, quello caldo proprio, che le persone un po'
1: che scapocciano,
3: instabili mentalmente,
1: che per il caldo
3: non tollerano.
0: Sì.
3: E combatto contro una vicina di casa che regolarmente verso luglio scapoccia e comincia a dare di matto.
1: Oh.
0: Però fateci degli esempi, perché altrimenti non
1: che
0: riusciamo mai
1: scapocciare, cioè andare fuori, sì, ma per quale motivo?
0: Esatto. Perché magari fa troppo caldo, va bene, quindi sì. È nervosa, quindi il suo nervosismo è...
1: Molto nervosismo è dovuto agli animaletti, le zanzare, le cicale, le cimici, insetti che danno fastidio, dice Stefano, soprattutto a me che ho gli apparecchi acustici, rimbombano in maniera particolare, quindi immagino il fastidio.
0: Sì, caspita. Sì, tra poco ancora i vostri messaggi, intanto i news. We'll be right back.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 6:46, abbiamo capito in questo momento del contro chi e contro cosa che il caldo è quello che domina.
2: Popolo spompato,
1: il tutto
2: del rock and roll.

0: E infatti a chiudere.
1: Buongiorno sfrecciati. Io oggi combatto con il fatto che sono in ferie, nonostante sono in ferie ho tante di quelle cose da fare, ma non riesco a fare niente perché ho praticamente per colpa di questo caldo due depressioni. Non gliela posso fare. Buongiorno a voi.
2: Sì. Sta seduto, guarda nel vuoto
0: e suda.
2: Non è pensabile.
0: Niente. Infatti noi siamo tutelati fino alle 10 del mattino.
2: Poi
0: dopo
2: non
0: le
2: si
0: 10
2: sa. Poi cosa ne sarà di noi? Sì, domani ci ritroverete in forma liquida. Tra poco, il contro chi e il contro cosa torna domani mattina. Intanto è già partita la versione lunghissima di Shine On You, Crazy Diamond. Godetevi, Pink Floyd.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono le 2.
3: Ah, allora facciamo piano che la gente parla.
2: Sì, anche perché comunque c'è Cupido.
3: Eh?
2: Siamo a Cupido.
3: Siamo a Cupido?
2: Sì.
3: Dov'è Cupido?
2: No, non dite che tipo stalli e olio.
3: Ah, allora quello è stupido. Esatto. Quello è stupido. È stupido.
2: Siamo in Brasile, in un posto che si chiama, perché comunque c'è una sorta di contea che si chiama... No, è Spirito Santo.
3: Ok.
2: Però la cittadina si chiama Cupido. Ah,
3: che bello.
2: Che carino, sono tutti innamorati.
3: E quindi tutti con le... Quindi
2: sì,
3: è un arciere, quindi è un arciere. Questo Radio Freccia va bene, Cupido.
2: È perfetto.
3: Ok, quindi Freccia ovunque.
2: Sì. Soprattutto appunto colpisce i cuori di queste persone. Oh, che carini,
3: che meraviglia.
2: Romantici.

0: 7.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Dopo l'incontro in Svizzera tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran con la mediazione di Pakistan e Qatar, si registrerebbero progressi significativi per la fine della guerra in Libano. A sostenerlo è il ministro degli esteri di Teheran, che ha fatto sapere che sono stati sbloccati alcuni beni iraniani che erano congelati. Sarebbe stato avviato anche un piano di ricostruzione e sviluppo.
1: Sono state ritrovate dai carabinieri le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena. Sara e Alisia erano a casa dello zio materno a Formia, in un appartamento che sarebbe vicino a quello della madre delle due ragazze. Alla notizia il padre ha avuto un malore, saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio.
0: Il tribunale penale di Tripoli ha condannato Al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili.
1: È in stato d'arresto e piantonato in ospedale dai carabinieri il 19enne che era alla guida dell'auto con a bordo 9 giovani, finito in un canale nel milanese. L'incidente è costato la vita a 3 17enni, 2 ragazzi e 1 ragazza. Le vittime erano tutte di Paderno Dugnano.
0: Ed è giallo sul ritrovamento senza vita di una donna e la figlia di 13 anni in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda.
1: La pagina sportiva si apre con il calcio. Il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti ma riorganizzerà la sua struttura interna. Sarebbe questa la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Iguitare. Il nuovo allenatore Ruben Amorim avrà un peso specifico anche sul mercato.
0: Siamo ai mondiali. Spagna-Arabia Saudita 4-0, Belgio-Iran 0-0, Uruguay-Capoverde 2-2, mentre l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda 3-1.
1: Per il moto mondiale Marc Marquez su Ducati ufficiali ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota spagnolo ha preceduto al traguardo l'Aprilia di Ayo Gura e l'altra rossa di Francesco Bagnaia. Per quanto riguarda le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Amici di Radio

Freccia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla nostra penisola, solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature massime stabili con calde d'afa ancora molto intensi, caldo che si farà sentire anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: to Your Heart, Star Sailor su Radio Freccia alle 7:11 di questo lunedì 22 giugno 2026. Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: Siamo alla Frettobia con voi.
1: Sì, sì.
0: Fino alle 10. Questo inizio di settimana e temperature caldissime.
1: Caldissime.
0: Super hot già nelle prime ore del mattino. Molti di voi, in molte città si viaggiava già intorno ai 24-25 gradi. Arriveremo a punte altissime, come abbiamo visto anche nell'appuntamento meteo andato in onda poco fa. Forza e coraggio, aria condizionata se siete in auto. Per quanto riguarda la musica e l'intrattenimento, come sempre ci
1: vi rinfreschiamo noi.
0: Siamo anche in TV sul 258, nel digitale terrestre, dove potete vedere il segno della mia abbronzatura da camminatrice con la canottiera. E tutti i social per vedere anche i ricapponi di tutti i concerti degli ultimi giorni, tutte quante le interviste. Lo stesso potete fare sulla piattaforma RT.

0: TL 102.5 Play, che è gratuita, vi permette veramente di vedere un sacco di contenuti.
1: Vero, tutto a vostra disposizione. Dai che ho comprato un sacco di presenti per oggi.
0: Un sacco di pensierini? Che bravo, sei stato molto carino.
1: A modo, allora,
0: per esempio per Dino di Dan Brown cosa hai comprato?
1: Dei libri.
0: Beh, lui ti scrive di solito.
1: Però gli regali quelli degli altri, sì.
0: Cosa hai regalato alla signora Giosquillo?
1: Alla signora Giosquillo un po' di gonna.
0: Ma perché insomma c'ho delle gambe, c'ho 64 anni, c'ho delle gambe che io me le
1: appunto,
0: sogno, capito?
1: Appunto, anche per la hit che fece insomma.
0: Oggi sono 65 per Jimmy Summer.
1: A lui gli facciamo ascoltare ancora un pochino.
0: Ancora.
1: Gran pezzo,
0: oh,
1: anche,
0: grandissimo,
1: anche se ero sempre combattuto tra i Bronski Beat e i Commoners, perché comunque gran progetto anche
0: però,
1: quello.
0: Però insomma, grande Small Town Boy, Bronski Beat, grandissimo, grandissimo successo. Sono 73 per Paolo Rossi, tantissimi auguri.
1: Auguri.
0: Sono 73 per la signora Cindy Lauper, tanti auguri. Caspita. 77 per una grande attrice che è Meryl Streep, tanti auguri per Meryl Streep. E oggi nel 2008 al numero uno della UK Single Chart c'era Nicole Play, questa è Viva la Vida.
1: Ciao Cristo.

0: allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Radio Freccia.
6: Le 7 e 18 minuti, arriviamo come di consueto nello spazio del Rock Morning Daily a quello dedicato all'approfondimento, all'attualità, ed è un qualcosa che ovviamente riguarda tutti quanti noi, ossia questo è il titolo riportato e da lì la deduzione: tra carburanti e parcheggi, uno stipendio all'anno speso per andare al lavoro. Si cerca un po' di risparmiare da un punto di vista abitativo, quindi spostandosi fuori dalle grandi città, ma poi quel risparmio ipoteticamente va via perché lo spostamento con l'auto e i prezzi del carburante è aumentato, sbilancia il tutto.
7: E allora quanto vi costa l'anno più o meno andare e tornare dal lavoro? 366 663 4466.

0: Tra carburanti e parcheggi, uno stipendio all'anno speso per andare al lavoro. Tutto parte da un'emergenza abitativa, la possibilità di spostarsi fuori dalle grandi città per risparmiare sull'acquisto della casa, sul mantenimento della casa, però il costo crescente invece della mobilità sta modificando anche queste scelte della famiglia, dei lavoratori, delle imprese, ossia quello che si risparmia con la casa all'incirca 300 euro al mese di affitto, però si spende per spostarsi raggiungendo quasi 2000 euro all'anno.
1: Sì, perché si sa che gli affitti, ma anche le case da acquistare nell'hinterland delle grandi città costano molto meno, c'è chi si sposta anche di 40-50 chilometri, però poi chiaramente bisogna, se si lavora poi nella città, bisogna raggiungerla in qualche modo, e se non è ben collegata con i mezzi uno prende l'auto, morale, tra il parcheggio, tra e gli eventuali pedaggi delle tangenziali o delle autostrade laddove ci siano quelle a pagamento, e poi il carburante che soprattutto negli ultimi mesi ha raggiunto cifre da record, poi vai a tirare una riga a fine mese e hai speso veramente un sacco di soldi. Molti di voi si fanno un calcolo medio del budget, sì, destinato ai trasporti. Al 366-663-4466 vi stiamo chiedendo di raccontarci quanto spendete mediamente e con quale mezzo vi muovete per andare o tornare da lavoro.
0: Anche perché a questi costi si aggiunge la manutenzione del veicolo, pneumatici, certo, e tutto quello ovviamente che riguarda la mobilità, e quindi tutto il beneficio ottenuto sull'affitto poi rischia di essere consumato, assorbito da questi costi che sono necessari per raggiungere il posto di lavoro.
1: Beh, a me è capitato 20 giorni fa, andando in onda dalla sede di Roma, che da casa mia è distante 60 km, con la benzina al massimo prezzo, bisogna dire che 5 giorni di lavoro mi sono costati dal punto di vista del carburante bei soldi. E allora parliamone insieme con pochi secondi di audio pertinente oppure con poche righe di testo al 366-663-4466.

0: Depeche Mode Heaven su Radio Freccia alle 7.28 di questo lunedì 22 giugno 2026. Tantissime le persone che scelgono di vivere nell'hinterland delle grandi città e poi però lavorando all'interno della città hanno necessità di spostarsi spesso con la macchina oltre che con i mezzi, con costi molto elevati. Quindi finisce che, tirando la riga, alla fine dell'anno si spende molto più di una mensilità, di uno stipendio, per andare e tornare da lavoro. E vi stiamo chiedendo al 366-663-4466 quanto mediamente spendete l'anno per questo motivo.
1: Salvatore, buongiorno.
2: Buongiorno Radio Freccia. Per me il costo del lavoro anno è circa 2.000 euro.
0: Okay.
2: Che lavoro con una ditta di vigilanza che non paga le spese.
0: Okay.
1: Ecco, quindi tutto a suo carico. Se facciamo degli esempi pratici, Milano, nucleo familiare può risparmiare 5.400 euro all'anno sul canone di locazione se si muove fuori città, ma oltre 2.300 euro vengono assorbiti dai maggiori costi di mobilità, quindi parliamo all'incirca di un 3.000 euro che rimangono. Roma, risparmio teorico sull'affitto quasi 5.000 euro all'anno, ma costo aggiuntivo degli spostamenti supera i 2.200 euro, così hai 2.600 euro soltanto di guadagno, diciamo così. Stessa situazione Firenze e Bologna: oltre la metà del beneficio derivante da un affitto più basso viene speso però per i costi necessari per raggiungere il posto di lavoro. Ad esempio Fabio.
3: Buongiorno Radio Freccia. Io non so quanto spendo all'anno precisamente, però faccio oltre 60 km al giorno solo per andare e tornare nel tragitto a casa lavoro.
0: Sì.
3: Se non avessi un'auto GPL sarei finito, visto che

0: vabbè, i prezzi sono saliti, però quando erano più bassi facevo con 29 euro 850 km.
1: Wow, che sogno!
0: Se avessi avuto il GPL ero finito. Grazie, arrivederci.
1: Che sogno, che sogno, assolutamente. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. 366-663-4466. Intanto, Modern Woman.

0: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Radio Freccia.
5: 7.35, siamo nel momento dedicato all'approfondimento, risparmio, perché si va a vivere fuori dalle grandi città, quindi risparmio sull'affitto, sull'acquisto della casa, ma soldi spesi per spostarsi, per recarsi al lavoro, varie situazioni in diverse città d'Italia e vari anche vostri pareri in merito, ad esempio.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno, io sono un medico livornese, lavoro a Massa e tutti i giorni autostrada Livorno-Massa, quindi più o meno fine mese sono 600 euro.
6: Sì.
5: 600 euro è una spesa importante.
6: Chilometri, benzina, pedaggi,
5: esatto,
6: assolutamente.
5: E manutenzione dell'auto.
6: E voi 366-663-4466, sono i Placebo.

0: Siamo schiavi anche noi, come i placebo dell'auto per andare al lavoro, con costi elevati che a fine anno sono più di una mensilità. Questo dice la statistica che vi stiamo raccontando questa mattina, ma questo ci confermano anche i vostri messaggi, tanti, al 366-663-4466. Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, io lavoro a Milano, che però è carissima, quindi vivo a Varese. Andavo a lavoro in treno pagando un abbonamento di 116 euro al mese, ma ritardi su ritardi, cancellazioni una dietro l'altra, adesso tra l'altro la linea è in manutenzione per tutta l'estate, sì. Quindi stavo accumulando un numero di ritardi impressionanti e sono costretta ad andare in macchina, ecco. Mi costa di più, ma è l'unica soluzione.
0: Che per i pendolari, sì, che si muovono con i mezzi è sempre un grandissimo rischio, perché ovviamente arrivi in ritardo non per colpa tua, ma alle aziende non interessa.
1: Assolutamente no.
3: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Qui Flavio dalla provincia di Venezia. Io faccio più o meno 25 km andare, 25 tornare, ho fatto un rapido conto e spendo più o meno 1300 euro all'anno per andare e tornare da lavoro.
1: Ecco,
3: ciao, buona giornata.
1: Non dico una mensilità media.
0: Una mensilità media. Bisogna dire che 25 andare, 25 a tornare è una buona distanza, perché
1: sì,
0: persone
1: è accettabile.
0: Sono anche a 60-70 km dal proprio posto di lavoro, per cui sono 140-150 giorni. Hello.
4: Ciao sfrecciati. Io ringrazio tutti i giorni che ho l'azienda che mi paga il gasolio, in quanto sono commerciale, perché altrimenti io spenderei anche di più di 10.000 euro all'anno per gli spostamenti. È una fortuna, però comunque c'è anche tanto impegno. Assolutamente.
0: Un lavoro commerciale di chilometri l'anno ne macina veramente tanti. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Intanto ci sono anche YouTube. Questa è CDO Blinding Lights.

0: studio Blinding Lights U2, e nel video che abbiamo abbinato a questo pezzo a un certo punto Bono regala la sua giacca ad un fan che saluto sul palco, chissà quanto se l'è rivenduta.
1: Secondo me se l'è tenuta. Bella anche sudata, ma se l'è tenuta.
0: Magari adesso poteva darci l'anticipo per il mutuo.
1: Va bene. Proposito di costi, siamo alle battute conclusive. La questione è che tra carburanti e parcheggi, uno stipendio all'anno speso per andare al lavoro si risparmia forse per l'affitto, ma poi si spende molto più del doppio per spostarsi durante tutto l'anno. Buongiorno. Oppure
2: io abito a Bussarsizio e vado a lavorare a Vertemate, che è in provincia di Como.
0: Sì.
2: Faccio un'oretta di strada andata, un'ora di strada a ritorno, facciamo calcoli, sono 280 euro al mese che spendo di gasolio per andare a lavorare. Quindi, in più, quando mi dovrebbero fare dei trasferimenti per andare anche in altre officine, mettiamoci anche le spese dell'autostrada, che per fortuna quelle poi vengono rimborsate, però è tanto assai. Ciao a tutti,
0: di base sono oltre 3.000 euro l'anno, facendo due calcoli spicci.
1: Sì, più o meno siamo così.
3: Ciao sfrecciati, io sono andato a vivere a circa 20 km dal luogo di lavoro, quindi 40 km al giorno, spendo più o meno 200 euro al mese in benzina, tra una cosa e l'altra, ma comunque ne vale la pena. Cioè, io lavoro nell'Interland milanese, piuttosto che vivere nell'Interland milanese spendo volentieri questi soldi per stare nella verde Brianza. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
1: Per molti di voi questo è stato il ragionamento.
0: Sì, assolutamente, grazie per essere stati in tanti anche oggi. Beh, insomma, cercate di risparmiare qualcosina se si può. Adesso stanno tornando giù i prezzi dei carburanti, ancora non quanto vorremmo, però insomma qualcosina si comincia a vedere alle stazioni di servizio. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:52.
2: Dai, che le ho fatte lucidare.
1: Veramente?
2: Vai.
1: Sì, vero, un livello bellissimo.
2: Senti come suona.
1: Ieri ti sei prodigato.
2: Certo.
1: Oh, popolo ritardatario. Insomma, del.
2: Niente, devi anche criticare.
1: Rock and roll. Ormai suonano meglio sotto.
2: Sì. Ti porterò dei nuovi contenitori. Non so.
1: Che mi porto i bonghi domani.
2: Dai.
1: Sai che ho riportato su da Nettuno anche la mezzaluna.
2: Quindi pure anche come Liam.
1: Il tamburello.
2: Okay. Ah, due bonghi e il tamburello.
1: È tardi. Bisogna andare al lavoro, prima bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466. E il coccodrillo come fa?
2: Ah, era questa la canzone.
1: Elton John.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Sono le 8, quasi un minuto. Bimbi, sveglia!
6: Ciao, zia Fra. Ciao. Ma non sai che il concerto degli Iron Maiden hai regalato la maglietta di Radio Freccia a mio papà?
5: Meraviglia. Ne approfitto felice per salutare tutti i piccoli sprecciati che abbiamo visto in questi giorni di live. Adesso è soltanto l'inizio, perché insomma ne avremo ancora tanti questa calda estate 2026, però è stato bellissimo conoscere un sacco di piccoli sprecciati. Molti mandano anche la sveglia e quindi abbiamo visto anche questi bimbi che a quest'ora sono protagonisti di questo spazio. E allora, bimbi, l'appuntamento con le vostre sveglie anche nei giorni di vacanza e di campi estivi torna domani.

0: Digitale, 8 e 6 minuti su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sono state ritrovate dai carabinieri le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia a Civitella. Alfedena, Sara e Alisa erano a casa di un 80enne di Formia. All'alba sono state fermate tre persone con l'accusa di sequestro di persona in concorso. Si tratta della madre delle ragazzine, Valentina D'Acunto, del padre di lei e del compagno della donna, Vincenzo Esposito.
1: Il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera si sarebbe concluso con progressi incoraggianti. I due paesi hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e di creare un'unità per la gestione dei conflitti in Libano. Trattative tecniche che proseguiranno per il resto della settimana.
0: Il tribunale penale di Tripoli ha condannato Al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili.
1: È in stato d'arresto e piantonato in ospedale dai carabinieri il 19enne che era alla guida dell'auto con a bordo 9 giovani finita in un canale nel Milanese. L'incidente è costato la vita a 3 17enni, 2 ragazzi e una ragazza. Le vittime erano tutte di Paderno Dugnano.
0: Ed è giallo sul ritrovamento senza vita di una donna e la figlia di 13 anni in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda.
1: La pagina sportiva si apre con il calcio. Il Milan non ingaggerà nuovi dirigenti ma riorganizzerà la sua struttura interna. Sarebbe questa la decisione di Gerry Cardinale dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Itare. Il nuovo allenatore Ruben Amorim avrà un peso specifico anche sul mercato.
0: E siamo ai mondiali. Spagna-Arabia Saudita 4-0, Belgio-Iran 0-0, Uruguay-Capoverde 2-2, mentre l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda 3-1.
1: Chiudiamo con il moto mondiale. Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota spagnolo ha preceduto al traguardo l'Aprilia di Ayo Gura e l'altra rossa di Francesco Bagnaia. Per le news è tutto, la linea va al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Amici di Radio Freccia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla nostra penisola, solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature massime stabili con calde d'afa ancora molto intensi, caldo che si farà sentire anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Emptiness Machine, Linkin Park, Seconda Repubblica, cioè capitanati da Emily Armstrong, torneranno in Italia questa settimana, il prossimo 26 di giugno, tra i concerti più attesi di questa estate 2026. Ciao a tutti, siamo la Fretta Via con voi fino alle 10, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Skype. C'è una dei telecamere che sembro decapitata, mi alzo. Io in questo momento mi siedo, sono sempre comoda, però insomma abbiamo una telecamera che mi fa sembrare decapitata e quindi mi alzo.
1: La telecamera impietosa.
0: Sì, il binario centrale.
1: Sì, sì, sì. Sul binario centrale.
0: Fallo che sembri. Fallo la voce del treno.
1: Oddio, non lo so, in che senso?
0: Imita la voce. Niente, proprio via, mi lasciamo stare.
1: Mi dovevo anche concentrare, cosa pretendi? Cioè, se non svegliarci.
0: Si vede che prendi pochi treni, ecco.
1: Sì, sì, è vero. Eppure mi piacciono molto, mi diverte molto l'idea del treno.
0: Seguiteci comunque in TV, siamo sui social, siamo anche sull'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci con voi anche in vacanza, perché noi veniamo con voi ovunque, occupiamo
1: sotto il vostro ombrellone
0: poco spazio, dappertutto, veramente dappertutto. Bello. Anche in posti inquietanti. Sì. Ecco, lì però abbiate pietà di noi, ecco, non portateci proprio ovunque.
1: Cosa intendi per posti inquietanti?
0: Al bagno, per esempio. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco e lunedì partiamo con
1: l'acqua.
0: I duetti. Devo dire duetto esplosivo, non è la prima volta che ve lo facciamo ascoltare, ma ogni tanto va ritirato fuori perché è davvero una grande chicca. Metallica featuring Lady Gaga è accaduto ai Grammy del 2017, quindi quasi 10 anni fa, un po' come Miley Cyrus insieme a Billy Idol. Anche questo è un duetto esplosivo perché Lady Gaga è vero che è diventata famosa con pezzi super pop, ma ha un animo rock di quelli incredibili, e in questa esibizione insieme a Metallica Moving to Flame l'ha dimostrato veramente al 100%. Allora siamo pronti a tutto volume ad ascoltare questo duetto straordinario, Lady Gaga, Metallica, da Grammy 2017, Moving to Flame.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia. Walk.
4: 20 minuti dopo le 8.
5: Ah, stiamo andando in Francia?
4: Certo, fra un po' andiamo in Francia, come accade ogni lunedì, perché le rapine ridicole si aprono con
5: cosa mi porto in Francia, un po' di roba.
4: Sì, perché fa molto caldo molto anche caldo, in Francia. Sì, caldo, sì, sì, sì, sì. Ce l'ha detto anche una nostra ascoltatrice, che sua figlia andava a raccogliere le albicocche lì in Francia. Faceva un caldo, quindi anche a Louvre fa caldo.
6: Mi porto il grembiule anch'io.
4: Portate il grembiule, sì, sì. Soprattutto,
6: capello di paglia.
4: Soprattutto a Louvre fa molto caldo, perché ovviamente le novità sono lì. Dietro l'angolo.
6: Il ventaglio,
4: soprattutto il ventaglio.
6: Quello che mi hai regalato tu al compleanno.
4: È vero che si illumina anche.
6: Che si illumina tutto. Oui. Io non sudo brillo. Tra poco andiamo in Francia. Intanto, buongiorno. Questa è I'll Be There For You.

0: chi dobbiamo ringraziare?
1: Ovviamente. Il nostro corrispondente,
0: il corrispondente.
1: Siamo al Louvre. Nessuna rapina ridicola al Louvre, perché c'è già stata a ottobre più ridicola di quella, diciamo
0: che festeggiamo.
1: Esatto. Grazie al Louvre noi abbiamo tirato su questa rubrica che è
0: una stagione meravigliosa. Grazie.
1: Cosa è accaduto? Il Museo del Louvre, notizia avvenuta appunto, andata così sui giornali questo weekend, è a corto di risorse dopo che gli hanno fregato 88 milioni di euro. Te credo che non c'ha risorse,
0: quindi
1: ci hanno le pesse al culo e quindi hanno bisogno di trovare soltanto 360 milioni di euro.
0: Fate una colletta. Sì. Spisci.
1: Cercano delle sponsorizzazioni. Il direttore Larry Bolteau sta cercando questi 360 milioni che sono necessari per finanziare, ricordiamo, un ingresso aggiuntivo, una nuova sala espositiva per la Gioconda da realizzare nel seminterrato, perché la vogliono tutelare al massimo.
0: Immagino
1: nel sottoscala, il seminterrato è sottoscala.
0: Immagino le sponsorizzazioni potrebbero inserire nei vari padiglioni dei corner dove uno ti fa assaggiare il prosciutto, l'altro ti dà un pezzettino di formaggio.
1: Ma non si può sputanare così l'uva?
0: Fa degustazione di vino francese, formaggi, si può? Come no? Servono i soldi, perché no?
1: Servono i soldi. Inoltre, questi 300 milioni di euro dovrebbero già provenire dallo sfruttamento del marchio Louvre ad Abu Dhabi, dove ha aperto un museo nel 2017, che è una succursale. Lì stanno a fare un sacco di soldi e invece Louvre di Parigi c'ha le pesse al culo.

0: ci sono già 28 gradi.
1: Pensa come
0: le 8:30.
1: Pensa come il caldo invece in quel del Louvre, dove il direttore ha detto: signore e signori, abbiamo bisogno di 360 milioni di euro. Si cercano delle sponsorizzazioni per dare una sistematina al Louvre dopo il danno subito.
0: Non è che
1: sono
0: passati col cappellino per raccogliere.
1: Sì, sì, sì. Esatto, il momento della questua, come sì, nella Santa Messa. Però il direttore è abbastanza tranquillo. Tanto 300 milioni ci arrivano appunto dallo sfruttamento del marchio Louvre ad Abu Dhabi,
0: sì,
1: però mancano ancora un po' di soldini per sistemare tutto, ma soprattutto è preoccupato il direttore perché dovendo chiudere un'ala all'ennesima del Louvre,
0: sì,
1: ovviamente mancanza di turisti, problematiche per l'accesso, anche perché una delle sale da ristrutturare è quella della Gioconda, come dire, sì, la punta di diamante del Louvre, ma soprattutto è preoccupato perché devono spostare 10.000 vasi greci,
0: sì,
1: per effettuare i lavori.
0: Sono greci.
1: I lavori di ristrutturazione, okay. 10.000, di cos'è? Viridea, non potevano prendere tre, ma buoni.
0: Attenti, so, che sono fragili.
1: Esatto. Io me li immagino tutti col cartone fragile in alto,
0: piano, perché 10.000. Se fanno effetto domino.
1: Ma cosa fai? Una alla volta, 10.000 scatoloni.
0: Ma cosa fai? Scusami.
1: Non lo so, ma chi chiami?
0: Io non avrei il coraggio di prendermi la responsabilità di spostare il vaso greco. È antichissimo, di valore altissimo.
1: Ma perché 10.000? Cos'hanno sti vasi?
0: Evidentemente c'è una vasta collezione.
1: Sono importanti. Quindi insomma, praticamente stanno per traslocare. Sì. Questo è il senso, li devono portare da una parte all'altra e quindi ovviamente a noi viene spontaneo chiedervi: ma i vostri traslochi, o meglio, le disavventure dei vostri traslochi? Non si, se sarà rotto un bicchiere, un vaso, un piatto.
0: Avete sfasciato da un passaggio all'altro. Vi aspettiamo in pochi secondi di audio, in poche righe. 366-663-4466. Intanto c'è la nuova canzone di Violet Grohl, Bug in the Cake.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate.

0: e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 8.37, siamo partiti dal Louvre, di questo trasloco che sta per effettuare, insomma, il Louvre, la direzione del Louvre. 10.000 vasi greci sono da spostare da una parte all'altra, i vostri traslochi, ma soprattutto le disavventure dei vostri traslochi, dove comunque c'è una legge principale in tutti i traslochi del mondo, e ce lo dice un nostro ascoltatore. Durante i traslochi, ops, si rompono sempre le bomboniere.
6: No! Che peccato!
5: Che sfiga, guarda,
6: il portagioie di Capodimonte,
5: ma stai scherzando, no!
6: Il cigno di Swarovski, no!
5: Ma capita, sai, cede un cartone, uno scatolone, capita.
6: Arrivano i Metallica, che ci piacciono un sacco al punto che ve li rifacciamo ascoltare dopo un quarto d'ora. Prima c'era il duetto con Lady Gaga, adesso Enter Sandman.

0: Metallica,
1: ma a parte loro, che comunque secondo me quando trasloco con loro tutte le chitarre,
2: porca
1: insomma,
2: miseria,
1: è un impegno eccetera, ci sono anche i vostri traslochi. Ad esempio trasloco nel 2016 uno scatolone sparito, non si ritrova più, è un vaso di cristallo frantumato.
2: Il vaso di cristallo frantumato che era quello che aveva regalato poi a zia Adelina,
1: cioè,
2: anche lì
1: ops. Succedono queste cose.
2: Lo scatolone sparito
1: se vi siete affidati a una società, insomma, indagate se l'avete fatto voi con il cugino
2: che
1: insomma
2: volontariamente è finito o involontariamente nel bidone il cassonetto
1: o nella macchina di tuo cugino portato. Si sa mai. Andrea,
2: buongiorno,
1: dove sei?
3: Buongiorno, ciao. Stavo traslocando ad agosto, sì. Penso c'erano 40 gradi, a fine giornata abbiamo finito di traslocare, abbiamo finito di preparare tutto,
1: sì.
3: Mi siedo prima di uscire di casa, sull'unica cosa che era rimasta appoggiata erano due specchi a muro, li ho rotti entrambi.
2: No! Sono 14 anni di sfiga?
1: Sì.
2: Molto bene!
1: 7 a specchio, quindi.
2: Sarà una cavalcata di mutuo veramente
1: importante,
2: molto serena.
1: Poi non si capisce perché la maggior parte dei vostri traslochi avviene nei mesi più caldi in assoluto, luglio, agosto,
2: perché
1: lo dice anche Michela, sempre con i picchi di caldo degli ultimi 15 anni. Come in questo momento, ogni volta però butto roba, ma se ne accumula dell'altra, aiutatemi.
2: È quello, quando tu trascorri tanti anni all'interno di una casa accumuli un sacco di cose che poi necessariamente devi declatterare prima del trasloco.
1: Attenzione.
2: Quindi devi fare una selezione, questo lo regalo, questo lo vendo, ma ti rendi conto di aver comprato troppa roba e fai nella prossima casa
1: guarda,
2: il minimo indispensabile. Io sono in una casa nuova da 4 anni, l'ho già riempita di roba un'altra
1: vedi
2: volta,
1: vedi che funziona.
2: Aiuto. Giant Rooks, why stare?

0: i vostri traslochi, le disavventure dei vostri traslochi, che almeno stiamo capendo che tante cose dipendono da voi stessi, non sono quelle.
1: Abbiamo troppe cose, ragazzi. Sì, abbiamo troppe. I nostri acquisti compulsivi ce li ritroviamo sul gruppone quando poi dobbiamo cambiare casa.
0: C'è stata una nostra ascoltatrice, messaggio un po' lungo che riassumiamo, dove appunto suo padre ha traslocato in una villetta a sé stante, anni di lavoro, poi in pensione, ha usato 3 armadi da spostare, di cui uno dedicato soltanto alle scarpe, un altro alle camicie oltre 150 e un altro destinato, che per fortuna poi ha raggruppato e buttato, alle cravatte, cioè, 200 cravatte.
1: In confronto alle cabine armadio delle influencer sembra uno sgabuzzino.
0: Ah, una stupidata, ma soprattutto perché le camicie, ci dice la nostra ascoltatrice, erano anche in ordine cromatico.
1: Anche 200 cravatte aveva, insomma, cioè veramente...
0: Non si può.
1: Fatti più la influencer.
0: Senti qua.
1: Hello.
2: Io ricordo il primo trasloco che ho fatto, senza soldi, ho dovuto prendere un furgone che faceva servizio al mercato e chiedergli, implorandolo in ginocchio, di farmi da spola per poter portarmi la roba. Carico il furgone, porto la roba nella nuova casa, comincio a fare il trasloco. Questa casa era di 4 piani, io abitavo logicamente al 4° piano e non c'era l'ascensore, logicamente. Mentre sto facendo il trasloco, mi chiama mio fratello e mi dice: guarda, ti vengo a dare una mano. Mio fratello non è molto imponente fisicamente. Sta di fatto che il trasloco ho dovuto farlo da solo, ho dovuto anche chiamare l'ambulanza perché mi ha fatto lo sfatto male.
0: Ci sta sempre qualcuno che si fa male. E poi un altro classico dei traslochi è che sono sempre gli ultimi piani senza ascensore.
1: Mamma mia,
0: viene da sé.
1: Anche perché bisognerebbe noleggiare il cestello elevatore, che costa una fraccata e deve essere comunque gestito da personale competente, per cui insomma, chiama a mio cugino e fa: sali su
0: adesso

0: Radio Freccia.
1: Le 8:53, vi abbiamo chiesto dei vostri traslochi, abbiamo preso spunto da Louvre che deve spostare, traslocare 10.000 vasi greci.
2: Sì.
1: Noi vi abbiamo chiesto delle cose magari meno delicate ma sempre importanti. Elena, ho traslocato 2 anni fa, a dicembre, in 2 sole settimane e con 2 macchine furgonate, tuttora, quindi parliamo di 2 anni fa, non troviamo delle cose.
2: In che senso?
1: Abbiamo talmente ammucchiato tutto in fretta e probabilmente in scatole non segnate che non riusciamo più a trovare le cose.
2: Ho capito, ma era 2 anni fa.
1: Ho capito.
2: Non avete aperto tutte le scatole?
1: No, sono ancora lì, le guardano e dicono, dai.
2: Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 9.
2: No, siamo in Italia. Quindi.
1: Siamo in Italia,
2: dove
1: sì.
2: Siamo,
1: sì.
2: Dove siamo?
1: Alla. Siamo alla.
2: Okay.
1: Viva la.
2: No, scusami.
1: In
2: che senso?
1: Esattamente in quel senso.
2: Ah, proprio alla fica.
1: Sì,
2: si
1: sì,
2: chiama
1: sì,
2: così, sì. Sto leggendo, sì, giuro.
1: Sì,
2: località. Ah, è Ostuni.
1: È una località del comune di Ostuni, okay. In provincia di Brindisi. Però, siamo
2: scusa,
1: ovviamente in Puglia.
2: Mettere?
1: Sì, sì.
2: Dove
1: vuoi
2: abiti?
1: Alla
2: fica.
1: Alla fica.
2: Esatto. Scusa.
1: 32 abitanti,
2: sì.
1: Tutti. Fichi.
2: O magari è
1: o magari tutte
2: magari è una località dove c'è cioè un quartiere dove ci sono persone attempate.
1: A dici? No, ma ovviamente siccome siamo in questo posto che ribadiamo si chiama La Fica, vorremmo sapere ovviamente gli abitanti come si
2: salutiamoli me.
1: Anche le abitanti come si chiama? Sarà facile, no?
2: Sì.

9:04 minuti su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. Svolta nel caso delle sorelle Sara e Alicia, scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, erano in una casa di Formia. Ci sono 3 fermati in carcere con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle ragazzine, Valentina Daquonto, del padre di lei e nonno delle bimbe, e del compagno della donna, Vincenzo Esposito. Il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera si sarebbe concluso con progressi incoraggianti. I due paesi hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e di creare una unità per la gestione dei conflitti in Libano. Le trattative tecniche proseguiranno per il resto della settimana. Trump insiste sul suo social Truth, è tornato ad attaccare la presidente del Consiglio Meloni e l'Italia per non aver preso parte alla guerra contro l'Iran. Da Palazzo Chigi nessuna replica, la premier avrebbe chiesto invece ai suoi ministri di partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day. L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con Washington. Torniamo in Italia, la cronaca giallo sul ritrovamento dei 2 corpi senza vita di una donna e della figlia di 13 anni in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. La madre avrebbe preso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. È in stato di arresto e piantonato in ospedale dai carabinieri il 19enne che era alla guida dell'auto con a bordo 9 giovani finita nel canale di Senago nel Milanese. L'incidente è costato la vita a 3 17enni, 2 ragazzi e una ragazza. Le vittime

0: erano tutte di Paderno Dugnano. Mondiale di calcio, i risultati di ieri: Spagna-Arabia Saudita è finita 4-0, Belgio-Iran 0-0, Uruguay-Capo Verde 2-2, mentre l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1. Tutti gli aggiornamenti tra un'ora circa, come sapete. Adesso vi lascio in compagnia del meteo. Grazie dell'ascolto e a più tardi.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Amici di Radio Freccia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla nostra penisola, solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature massime stabili con calde d'afa ancora molto intensi, caldo che si farà sentire anche di notte, con minime infatti tropicali. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
3: One, two, three, two, two, three.

0: Si sta godendo un po' di bella Italia, Jack White, sì, che è venuto insomma per il dovere ma anche per il piacere, visto che insomma è stato fotografato a Venezia, se ne stanno andando un po' in giro per le nostre belle città.
1: È un altro gran periodo in cui l'Italia è molto apprezzata, già qualche mese fa si era presentato Mick Jagger per un film in quella della Sicilia, adesso c'è Paul McCartney che è arrivato col jet privato a Palermo, Bruce Springsteen ha avvistato sul lago di Garda a cena, quindi come dire, sempre grandissima accoglienza, vogliamo tanto bene, soprattutto quando si muovono in quei posti che hanno dei nomi abbastanza strani e che noi ricordiamo allo scadere di ogni ora, perché abbiamo chiesto come si chiamano gli abitanti della Fica, che è un comune in provincia di...
0: Una frazione di Ostuni,
1: ovviamente c'è chi ha detto che soprattutto le donne si chiamano non gliela do, oppure ho mal di testa, gli uomini va da sé, ecco, però...
0: Quindi ciao,
1: niente,
0: ci sentiamo domani.
1: Non vi informate.
0: Tornando invece ai vostri traslochi tragicomici, cioè

0: di cose che avete frantumato durante da una casa all'altra, chi c'è?
1: Senti.
2: Allora. Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Trasloco dall'Inghilterra, quindi da Reading verso Pescara.
0: Sì.
2: Prendo comodo. E acquisto un dedicato, cioè un furgone che praticamente doveva prendere le mie cose e portarle giù a Pescara, la modica cifra di 1600 euro dopo 5 anni ovviamente di vita e un furgone pieno. Ovviamente sì. Questo dedicato non era dedicato.
1: Ah no?
2: E ad un certo punto, dopo una settimana, 10 giorni, 15 giorni, le cose non arrivavano, facciamo il tracking con questa ditta e le mie cose erano finite a Barletta invece
1: che a Pescara.
0: Ma no, scusami.
1: Ma è uno scarto di un paio d'ore Barletta Pescara. Dai, stai lì a guardare. Cioè, poteva finire in Australia invece.
0: Ho capito, ha sbagliato regione. Addirittura, oltre in città anche regione.
1: Per soli 1600 euro, stai lì a guardare i chilometri, dai. E cosa fa?
0: Continuate a raccontarci cosa avete smarrito o rotto da un trasloco all'altro. 366 663 4466. Intanto c'è Noah Kahan.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Radio Freccia.
9: Le 9:18 minuti, siamo partiti un po' di tempo fa da Louvre, dove c'è nato un trasloco, 10.000 vasi cresci. Sì. Abbiamo chiesto i vostri traslochi, o meglio, i danni che sono derivati dai vostri traslochi, nel nome sempre delle bomboniere, perché quelle sono le prime che casualmente si spaccano. Signora mia, cosa ci vuoi fare?
10: Il candelabro di ceramica grigia.
9: Sappiate che nel momento in cui organizzate le bomboniere di matrimoni, cresime e battesime, poi...
10: il portafoto a coccinella.
9: Sì, sempre si rompono sempre le cose più brutte, chissà come accade. Ma non solo, e fra un po' le ascolteremo.
10: Porta bonbon con il coperchio fatto di uva e di frutta in rilievo.
9: Mamma mia, anche il Colosseo riprodotto, bellissimo.
10: Ah, 366 663 4466 per le cose che avete rotto. Intanto, staying outside.

0: Outside Stain su Radio Freccia alle 9.23 di questo lunedì mattina.
1: Hai aperto una parentesi pericolosissima perché comunque solitamente nei traslochi si rompono le cose che alla fin fine non si amano tantissimo. Torre di Pisa meteorologica. Cambia colore col cambiare del meteo.
0: Ah, ma è un gadget.
1: Sì, rotta, dice il nostro ops.
0: Che peccato.
1: Non volevo nella maniera
0: Mannaggia,
1: più assoluta.
0: Mannaggia, ma insieme alla gondola sul televisore, sì, quando sì, ancora sì, c'erano quelli col tubo catodico.
1: E poi quando ti affidi a tuo cugino.
2: Buongiorno Frecciati. Io avevo poco più di 11 anni e i miei genitori ebbero uno la geniale idea di cambiare casa e due di chiamare questa ditta di scappati di casa che avevano proprio la religione dello scatolone universale, che era una roba di cartone un metro per un metro per un metro.
1: Vale per tutto.
2: Al che io passai una giornata a posizionare tutte le mie costruzioni Lego, tutte le mie casine belline così, e poi chiusi con grandissima attenzione, mi raccomando fate piano.
1: Fate piano.
2: E questi eroi della Resistenza decisero che, visto che avanzavano due manubri di quelli da palestra da 5 kg l'uno,
0: no,
2: li mettevano sopra le
0: no,
2: casette Lego,
0: no,
2: e poi ci andavano sul Tagadà a Luna Park. Raccolsi le briciole, fu terrificante.
0: No.
2: Ciao da Giorgio.
1: Cioè, neanche si sono scomposte le sue costruzioni, si sono proprio rotte tutte, quindi non ha potuto neanche...
0: Certo, che si sono spezzate.
1: Due
0: che
1: manubri
0: poi,
1: da 5 kg.
0: Che poi, quei kit lì, lo sappiamo, perché per curiosità abbiamo visto tutti il costo. Sono costosi. Capito? Poi tu pensa che danno.
1: Mamma mia, ma sta pensando, sono le costruzioni dei bimbini, figurati. Che me, ma poi soprattutto, vabbè. Chi sollevava i 5 kg? Aveva 11 anni, 5 kg di manubrio. Mazzo, cioè, importante, importante.
0: Va bene, va.
1: Queste ed altre disavventure le vogliamo sapere al 366-663-4466, ossia i traslochi che si sono trasformati praticamente in tragedie.
0: Intanto c'è Ozzy, questa è One of Those Days, Rock Money.

0: Ozzy Osbourne, One of Those Days su Radio Freccia alle 9:29. Tra poco arriva Francesca Favotto. Intanto ancora i vostri traslochi tragicomici.
1: Un po' disastrosi.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Qualche anno fa dovevamo rifare la sala, abbiamo spostato tutti i mobili. Nel momento di spostare il mobile sotto la televisione,
1: sì.
2: Quanto pesa. Io lo alzo da un lato e muoio dall'altro. A un certo punto si apre lo sportello, no. E non avevamo tolto i piatti che erano nel suo interno.
1: Oh.
2: Vi lascio immaginare il risultato.
1: Certo, i piatti quelli buoni.
2: Buona giornata. Ciao sfrecciati.
0: Il
1: servizio buono. Il corredo.
0: Quello che ha il bordino in argento o in oro.
1: No.
0: Quello costa un sacco di soldi e che ogni volta lo prendi con le pinze, con i guanti.
1: E invece,
0: mi raccomando.
1: E invece è bastato spostare un mobile. E poi ci sono tantissimi vostri messaggi che inneggiano una cosa sola. Una volta fatto il trasloco, gli scatoloni sono lì per anni.
0: È quella roba lì.
1: Come Giovanna dice, ho comprato casa da un anno, tutti i quadri sono ancora imballati e non trovo niente. Ecco, ma perché lì c'è la filosofia di quando compri quei mobili dove ti dicono si montano da soli.
0: No.
1: Tu li guardi, allora, ma non, passano le settimane ma non si montano.
0: La
1: stesso per i...
0: è che quando hai le pareti verniciate di fresco, con tutti i fori precedenti tappati, stuccati... Non ti va di fare il buco.
1: Sì, ti prende male.
0: Allora, vorresti o prendi le mensole e metti le appoggi i quadri sopra, oppure adesso però i quadri quelli leggeri si possono attaccare anche con il nastro adesivo.
1: Sì, diciamo una sorta di biadesivo, mettiamola così.
0: Oppure come va adesso, soprattutto sono quadri molto grandi, li poggi per terra. Il problema è che non hai più 20 centimetri liberi e neanche a piangere.
1: Quindi li lasci lì ancora imballati, prima o poi lo sistemo.
0: Tra poco quindi arriva Francesca Favotto, parleremo anche lì di relazioni, anche di rimorchio in occasione delle vacanze, state con noi. Intanto ci sono i Black Keys.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.36 di questo caldo, lunedì 22 giugno 2026, la Frato via e Francesca Favotto, buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Ciao ragazzi, ciao Tobia, ciao Franci, ciao a tutti e tutte! Ciao.
1: Quanti miliardi di gradi fa dalle tue parti già a quest'ora?
3: Mm. Ma quest'ora nel mio salotto non fa tanto caldo, si sta da... Benino, benino!
1: Allora incendiamola noi, la situation, di cosa parliamo stamattina?
3: Come siamo ormai in clima di vacanza, parliamo delle scintille che si fanno negli aeroporti.
1: Hai capito?
2: Negli aeroporti.
1: Sembra che negli aeroporti roar.
2: Mannaggia.
1: Ma ne parliamo tra poco insieme. Intanto ci sono gli Stones.

0: È un peccato interrompere la poesia di Robin.
1: Lo so, Cavalli, ma tu devi fare il poliziotto bad.
2: Ma parliamo adesso di altre poesie.
0: Dovremmo mandare in onda il nostro fuori onda, soprattutto con la Favotto, perché, sì. Perché insomma parliamo sempre.
2: Riserviamo sempre delle cose meravigliose.
0: Sempre delle cose meravigliose. Dove dicevamo, gli incontri, ordi e fuggi agli aeroporti.
2: Oh.
1: Allora, ragazzi e ragazze, perché l'aeroporto? Parliamo di questo luogo, insomma, che frequentiamo tutti, magari non spesso, ma insomma, prima o poi qualcuno ci capitiamo, insomma. Vi ricordate un po' il film Love Actually, dove c'era quel monologo all'inizio, no? Dove c'erano gli incontri in aeroporto? Ecco, allora, l'aeroporto è un luogo abbastanza particolare. Lo rende elettrico, questa cosa lo rende elettrico dal punto di vista emotivo, ma anche sessuale. Allora, sono andata un po' a leggere questo articolo che è apparso su Pop Sugar, scritto da queste due dottoresse, Chana Bromley e Candice Nicole Argons, che parlavano appunto di queste scintille in aeroporto. Perché succedono lì, si chiedevano? Perché insomma è un luogo come un altro, ma forse no. Allora, l'aeroporto è uno dei pochi luoghi in cui ci si sente autenticamente fuori dal proprio personaggio, se ci pensiamo. È uno di quei luoghi che si chiamano liminali, cioè al limite, insomma, dove tutto può succedere, anche zona franca, se ci pensiamo, sotto ogni punto di vista, insomma. Perché lì cosa siamo? Siamo corpi con valigie e biglietti in mano, quindi possiamo permetterci di essere quello che solo quello che siamo davvero. C'è qualcuno in attesa, in realtà sì, qualcuno lì per lavoro, altri viaggiano per turismo, altri viaggiano da soli con famiglia. Nessuno sa veramente però la nostra storia, quindi gli aeroporti funzionano molto bene per questo, e non solo nei film, vi dico, perché sono già carichi di significato. È come se ci fosse già una storia dietro di noi, tutto è possibile. Quindi l'idea che qualcosa possa davvero accadere, qualcosa di nuovo, è davvero una possibilità tangibile, insomma.
2: Imbarco
1: quindi
2: immediato.
1: È un po' una terra di mezzo.
2: Imbarco immediato.
0: Tra poco continuiamo a parlarne insieme. State lì, adesso arriva Liam Gallagher, questa è la sua Everything's Electric.

0: Things Electric, Liam Gallagher su Radio Freccia alle 9.46. Siamo con Francesca Favotto e stiamo parlando degli incontri o delle conquiste fatte tra un gate aeroporto. E l'altro in aeroporto mentre si aspetta di prendere il proprio volo.
1: Quindi la conferma è che ecco perché le compagnie dicono di essere in aeroporto almeno un paio d'ore prima.
0: Certo.
1: Io pensavo i controlli, certo. No, altri tipi di controlli, va? Ok, ci siamo.
2: Per i cucadores.
0: I cucadores. Sì. Beh, intanto, signorina, posso darle una mano con i bagagli prima di arrivare al check-in?
1: È un classico.
0: Quando c'è la coda al check-in, hai modo di socializzare anche,
1: sì.
0: No?
2: Così. Assolutamente, e sapete perché lo si fa più facilmente, ma questo funziona un po' dappertutto se ci pensiamo, perché appunto con gli sconosciuti non ci sono barriere mentali, non ci sono preconcetti, preconoscenze.

0: scienze. Quindi, se siamo predisposti appunto alla socializzazione, ovviamente, è più facile aprirsi anche, magari, sai, fare la battutina, l'aggancio e iniziare anche a raccontarsi cose, se non fare cose, caro Tobia. Chi lo sa?
1: Ma
0: Chi
1: chi
0: lo
1: lo
0: sa?
1: sa? Ma chi lo sa? Io
0: Chi lo
1: viaggio
0: sa?
1: in treno,
2: Il problema
1: quindi.
2: è che ormai siamo tutti o con gli auricolari o con i cuffioni ad ascoltare musica
1: E quindi
2: o
1: ci
2: cose,
1: isoliamo.
2: quindi ci isoliamo.
1: Poi lì puoi dire anche il nome falso, tanto chi controlla? Che te frega?
0: Tutto

0: ricerca, ma anche le occasioni di altro tipo, nel senso che poi appunto si sa che da cosa nasce cosa, magari vengono fuori contatti di lavoro interessanti, non si sa mai, no?
1: È vero.
2: Come... anche quello è importante, certo, certo.
0: No, no, infatti. Quindi insomma, buon viaggio a tutti, come dire, no? E appunto, come dire, magari togliamoci di più gli AirPods, cerchiamo di guardarci un po' più in giro, sì, potrebbe essere un invito per quest'estate.
2: Vero, togliamoci anche
0: in stazione.
2: Togliamoci anche gli anelli, le fedi.
0: Sì, tutto.
1: Alla fede.
0: Ma in realtà no, certo. Tobia.
2: No, no, attira di più, attira di più.
0: La fede fa cuccare di più.
2: Ah, okay.
1: Ah sì, di questo parleremo
2: allora me
1: magari prossima
0: le prossime volte.
1: Vabbè, grazie alla nostra Francesca Favotto, buona settimana.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 9.51 vi vorremmo porgere i nostri saluti, ma prima...
2: Sì. Buongiorno Sfrecciati. Oh. Io da ragazzo per guadagnare qualcosina facevo... aiutavo insomma una persona che conoscevo a fare i traslochi. Sì. E una volta... non si era rotto nulla di materiale, ma c'era sto tipo, il padrone della casa, che per più di una volta ha ripetuto attenzione all'arazzo, e capite bene che quello che ha rotto, insomma, sta persona.
1: Sì, mai rotto l'arazzo, ecco, me l'hai proprio rotto l'arazzo.
3: Oh, io andrei, sì, è il caso. Le vibrations, yes. E torniamo domani mattina, puntuali a partire dalle 6.
1: Puntuali.
3: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 10 precise di questo lunedì 22 giugno 2026, di Belli al microfono per le Good Vibrations, come sempre aspettando Jimmy D, la nostra tradizione ormai che ogni tanto si ripete, però random a sorpresa, dipende da cosa succede sul terzo binario. Oggi evidentemente sul terzo binario c'è parecchio traffico, quindi lo attendiamo fiducioso, così come attendiamo fiducioso Paolo Pacchioni, che farà con noi una parte importante per quanto riguarda lo sport di questo weekend, i mondiali di calcio, motociclismo, insomma un sacco di roba, e poi ovviamente tutto il resto che vi aspetta all'interno delle Good Vibrations, la musica innanzitutto. Oggi andiamo con uno di quei pezzi che con questo caldo serve a tirare avanti. Lo ascoltate e dite: vado. Anche il titolo aiuta. Give It Away, Red Hot Chili Peppers.

Le 10 e 6 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura la svolta nel caso delle due sorelle scomparse. Sara e Alisia erano a Formia nell'appartamento di un 80enne parente della madre. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere, accusata di sequestro, così come il compagno Vincenzo Esposito, il nonno delle ragazze. Indagata a piede libero invece l'anziana che avrebbe nascosto le ragazzine. Ultima pagina, il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera si sarebbe concluso con progressi incoraggianti. I due paesi hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e di creare un'unità per la gestione dei conflitti in Libano, trattative tecniche che proseguiranno per il resto della settimana. Notte di attacchi incrociati invece tra Russia e Ucraina, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio parte della penisola, è stata sospesa la distribuzione di carburante alle auto private, attacco anche su un edificio residenziale nella regione di Sumy in Ucraina, 3 i morti. E il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. E la cronaca, tornando in Italia, in stato d'arresto il 19enne che era alla guida dell'auto con a bordo 9 giovani, finita ieri in un canale a Senago nel Milanese. L'incidente è costato la vita a

0: 3 diciassettenni tutti di Paderno Dugnano. Il giovane che era al volante è risultato positivo all'alcol test. In chiusura ai mondiali di calcio, Spagna-Arabia Saudita è finita 4-0, Belgio-Iran 0-0, Uruguay-Capoverde 2-2, mentre l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda 3-1. Oggi Argentina-Austria alle 19, Francia-Iraq alle 23. Nella notte sarà la volta di Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria su RTL 102.5, lo show Noi Dire Mondiali.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo sempre protagonista in Italia. Tutta questa settimana ci regalerà, tra virgolette, temperature anche oltre 38 gradi, pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio, le regioni più bollenti. Si va avanti fino a domenica prossima, una probabile interruzione settimana prossima, da segnalare anche qualche temporale di calore in montagna. Ma per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: 10:15, Good Vibrations, Paolo Pacchioni, linea per Basport. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno Eddie, buongiorno a tutti, come state?
1: Bene, bene, tu come stai? Reggi?
2: Bene, reggiamo assolutamente, tante partite, però insomma siamo allenati. Peraltro oggi stavo facendo una riflessione sul fatto che mentre il mondo guarda l'America per il mondiale, l'Italia, una delle poche che al mondiale non c'è, guarda in casa propria e al fallimento del mondiale che ha portato alla rivoluzione in federazione, e oggi c'è un appuntamento importante, sì, perché alle 11 qui a Roma inizierà l'assemblea elettiva della Federcalcio per scegliere il nuovo presidente della FIGC. Giovanni Malagò è il grande favorito contro Giancarlo Abete. Malagò già prima del voto ha incassato la fiducia di gran parte delle componenti federali, poi naturalmente il voto segreto è quello, bisogna aspettare che ci sia l'esito dell'urna. Poi la sua prima operazione sarà individuare un direttore tecnico e poi un commissario tecnico, insomma si fa il nome di Roberto Mancini che con Malagò ha un rapporto, quindi sarebbe insomma, un rapporto di antica data e sarebbe dunque un ritorno di Mancini.
1: Tu non ti candidi,
2: No, per carità, ci sono già tante rotture nella vita, ci manca solo fare il commissario tecnico.

0: Pearl Jam Black alle 10.21, Bar Sport con Paolo Pacchioni. Andiamo ai mondiali, Paolo.
1: Andiamo ai mondiali per dire che fino a questo momento, cioè, diciamo che non è ancora decollato il torneo, siamo ancora in questa lunga fase preliminare, ribadisco, secondo me troppo allargato questo mondiale, soglia di tecnica che si è un pochino abbassata e di fatto pochi rischi. Vi faccio un esempio: l'Arabia Saudita, che ieri non ha superato la metà campo contro la Spagna, se vince l'ultima partita contro un avversario debole comunque va ai sedicesimi di finale, sì. Insomma, mi sembra che insomma sarebbe stato meglio una selezione sulla qualità piuttosto che sulla quantità. E infatti vediamo tanti 0-0 o tante goleade. Vuol dire che quando c'è la goleada che c'è proprio una differenza di livello tecnico che non favorisce la competizione. E quando c'è competizione spesso ci sono dei limiti che non riescono a essere superati dalle due squadre. C'è sicuramente grande attenzione per i grandi nomi. Siamo ancora messi in Mbappé, un po' come 4 anni fa, peraltro torneranno in campo sia l'Argentina sia la Francia questa sera, l'Argentina alle 19 contro l'Austria e la Francia invece più tardi alle 23 contro l'Iraq. Ieri la Spagna si è rilanciata, da un po' non segnava ai mondiali, non soltanto in questa edizione, la nazionale spagnola

0: ieri la partita era abbastanza semplice contro l'Arabia Saudita, ma poteva esserlo anche contro Capoverde. In realtà, se non si sbloccano quelle partite lì, diventano difficili. Ieri invece Yamal l'ha sbloccata dopo 10 minuti, e Azabal poi ha segnato la doppietta già nei primi 23 minuti, 3-0 al 23esimo, partita finita. Capoverde che intanto però forse è meno sorprendente di quello che abbiamo pensato contro la Spagna, perché comunque ha pareggiato anche nella partita giocata la notte, quindi comunque è la seconda volta
1: 2-2.
0: Che esatto, che Capoverde porta a casa un punto, come anche l'Iran che ha costretto il Belgio all'1-1, Belgio che mi sembra in crisi tecnica, perché è una squadra che rovina gioco, attacca, fa la partita, ma poi non vince, pareggia e concede le occasioni più importanti agli avversari. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va davanti. Apro parentesi, Lukaku per me è praticamente il terzo giocatore, chiusa parentesi, sì. E anche dietro non c'è più grande impermeabilità.
1: Grazie Paolo, ci sentiamo lunedì prossimo, buoni mondiali.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Radio Freccia.
6: 10.32 di questo lunedì 22 giugno 2026, un saluto a tutti quelli che hanno sintonizzato, come diciamo una volta, la loro radio o il loro computer o la loro app, quello che volete, su Radio Freccia, soprattutto sulle Good Vibrations. Ed è bene al microfono nell'attesa di Jim.

MIDI, e nel frattempo riflettevo sul fatto che ci sono band che ormai sostanzialmente sono sparite o quasi, anche se continuano a suonare dal punto di vista live da anni, ma di cui si continua a parlare. In questo caso sono gli Eagles. Tra pochi giorni uscirà un libro dedicato ai 50 anni di Hotel California con un sacco di immagini e di foto. Noi oggi invece ci sentiamo una canzone uscita 3 anni dopo, si chiama I Can't Tell You Why.

0: Scusate, io e Jimmy stavamo ballando I Can't Tell You Why. Buongiorno Jimmy, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Come stai?
1: Ma guarda, mi sento esattamente, cioè oggi so cosa prova uno di quelle sfogliatine in offerta nelle buste, nei freezer dei supermercati. Sì, so cosa prova esattamente, perché dopo
0: si
1: essere
0: uscito...
1: Si sente
0: sola, no?
1: No, sono fragrante, no? Fuori, sì? E congelato dentro, visto che vengo fuori da un treno veramente che, di cui non capisco che cosa succeda veramente alle temperature, cioè proprio non riesco a capire. Meno 38, ragazzi.
0: Lo so,
1: uno dice bella mente.
0: Non volevo dirtelo, ma oggi assomiglia un po' a un quarto di bue.
1: Cazzarola, ma proprio a un quarto di bue. Appena ti ho dato l'immagine di una bellissima sfogliatina ripiena.
0: Ma il freezer un quarto di bue, è classico, no?
1: Mannaia la miseria.
0: C'è chi però. Vabbè. C'è chi però la butta sul
1: bel manzo, eh.
0: Manzone subito. C'è chi la butta sul magico, però, senti qua.
2: Ma non è che Jimmy D arriva sul binario 9 e 3 quarti e per questo è sempre un po' in ritardo?
1: Guarda, ti voglio bene. Ti voglio bene perché magari.
0: Magari
1: potessi arrivare e fare anche la figura di quel turista che, preso dal grande entusiasmo Harry Pottiano, prende il suo bel carrello e si lancia contro al binario per vedere se può passare dall'altra parte. E io faccio quella figura lì.
0: E prende una tega clamorosa.
1: Lì si schianta.
0: Sono soddisfazioni.
1: Grandi soddisfazioni. La vedo in grande forma.
0: Grazie,
1: vedo che ha abbandonato il momento delle giacche.
0: C'ho una regola io. Oltre i 35 gradi la giacca è illegale.
1: Perfetto.
0: Quindi basta.
1: Giusto. Adesso va in giro con le garze, per dire.
0: Esatto.
1: Allora, la vedo bello abbronzato.
0: Sì,
1: è stato bene. Sta benissimo.
0: Sì, a Tbilisi c'erano 30 gradi, non faceva fresco, però a confronto dell'Italia niente proprio.
1: Guardi, non le dico, nel parcheggio di San Siro durante il concerto degli Iron Maiden, testimoni tutti gli sfrecciati che sono venuti a salutarci, che io abbraccio non più calorosamente ma col fuoco proprio. Pam!

0: 10.47 di questo lunedì 22 giugno 2026. Ritorno assertivo.
1: Lei questa bella garzetta.
0: Ritorno
1: che
0: assertivo. Ritorno assertivo. Allora, io assertivo.
2: Ragazzi, ma c'è un colore. Sì. Ti giuro, se io sembro effettivamente uno di quei panzerotti al forno, sì, che dentro sono ancora congelati e fuori belli fragranti.
0: Io cosa sembro? Una sfogliatella?
2: Ma tu mi sembri perfetto, proprio un profiterol, Sei tutto da mangiare, con la panna, guarda.
0: Mi chiamerà
2: Sembri un bignè.
0: Un Monte Bianco. Che meraviglia, guarda.
2: Ma sì, hai un bel Bruno addosso.
0: Un bel Bruno, va bene.
2: Bruno!
0: Non so più cosa dire, guarda. Ma di fronte a un bel Bruno, non so più cosa dire.
2: Guarda, si diceva così: 1, 2, 3, Bruno!

0: I'm just a girl, caro Jimmy.
1: Guarda, succede a volte quando si torna tutti belli bronzi. Si sente un po' delle belle fanciulle, vabbè.
0: Io quando sto al sole sono come la carta fotografica, divento subito nero. C'è niente da fare.
1: Carta carbone a manetta.
0: Anche carta carbone, esatto. Sì, ricordo.
1: Io invece mi scollo, guarda, faccio schifo.
0: Ma no, ma anche tu c'è un bel colorino, tu sembri un po'...
1: Stai attento a quello che dici.
0: No, crispy bacon, ecco, quello lì.
1: Che schifo, unto, bisunto e croccante.
0: Buono però, scusami, c'è gente che adora il crispy bacon.
1: Potevi dire qualcos'altro.
0: Crispy, solo crispy, no, va bene, cioè, neanche.
1: Mamma mia, ma è una roba tutta...
0: Vabbè, ma sei croccantino, sei buono, dai, insomma. No.
1: Preferivo, che ne so, una crocchetta di patate, ecco, se proprio.
0: Ma è molle la crocchetta di patate.
1: Sì, però scrocchia. Ma no, le fatte bene,
0: ma no, come fa a scroccare la crocchetta di patate?
1: È fatta male, unta e bisunta.
0: Ma no, allora, la crocchetta di patate, secondo me, non scrocca. Adesso sentiamo, 366-663-4466.

0: cittadini, crocche, neanche ascoltatori, cittadini.
1: Perché si chiama crocchetta? Cittadini.
0: cittadini
1: italiani all'ascolto, se amate la crocchetta di patate, sì, secondo voi è più della versione del signor zio Eddie
0: Mollina,
1: Berni, mollicchia, o che deve essere croccante esternamente e giustamente bella, bollente, un po' purea, sì, diciamo, sì, di patate, sì, all'interno? Sì, sì. Secondo me è questa, e secondo lui invece è mollacchia. Certo, se te la danno bella unta e bisunta, no, è rimasta lì, pam, da tre giorni.
0: Allora, può
1: certo
0: essere
1: che
0: può
1: ti
0: essere,
1: guarda e ti fa
0: può essere che tu abbia ragione, però statisticamente è vero che trovare una crocchetta che crocca è pressoché impossibile.
1: Quindi cambiate ristorante.
0: Ma che cambiate ristorante?
1: Cambiate chef,
0: cambiate menù,
1: cambiate
0: menù. La crocchetta non si scrocca,
1: ma soprattutto, sì, cambiate olio.
0: Certo, ma giusto, cazzarola, giusto, giusto, perché l'olio è importante.
1: Sì.
0: Siamo abituati a pensare che siccome l'olio extravergine è il più buono, si usa sempre quello. No, per friggere, per niente.
1: Ma soprattutto sempre quello.
0: Cioè?
1: Cioè? Quello lì, sempre quello lì.
0: Ah, sempre lo stesso? Esausto?
1: Certo, quell'esausto famoso che usano anche nei paesi lontani da noi, giusto per friggere anche i grilli.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Siccome che siamo persone di spessore, sì, cioè di pan grattato soprattutto, esatto, sì, di spessore in questo senso, sono le 11, questo lunedì 22 di giugno, e ci siamo buttati come sempre, sì, con il cuore al di là della staccionata per definire chi ama la
2: Sì, crocchetta. Però noi abbiamo dei doveri, nel senso che un ascoltatore ci chiede un chiarimento e noi lo diamo.
1: Vabbè.
3: Allora, visto che sono in radio, non sto guardando in TV, ma sto ascoltando, sì, la radio, ma sì, quando vi date dei croccantini, sì, sei croccantino, come le patate, come il bacon, sì, siete, sì, vestiti, vero?
1: No, guarda, io sono sicuramente avvolto da un foglio cerato, così da forno.
2: Sì, sì, anch'io carta forno. Carta forno, esatto.
1: Sì, sì, sì, di quelli belli oleosi.
2: Non,
1: vero,
2: possiamo dire di più, sì, guardaci però.
1: Mi sento un po' come un kebab in questo momento.

0: 11 e 4 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura le dimissioni di Keir Starmer da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. E voltiamo pagina. Il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera si sarebbe concluso con progressi incoraggianti. I due paesi hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e di creare un'unità per la gestione dei conflitti in Libano. Trattative tecniche che proseguiranno anche per il resto della settimana. Notte di attacchi incrociati invece tra Russia e Ucraina, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, è stata sospesa la distribuzione di carburante alle auto private, attacco anche su un edificio residenziale nella regione di Sumy in Ucraina, 3 i morti. La cronaca svolta nel caso delle due sorelle scomparse, Sara e Alicia, erano a Formia nell'appartamento di un 80enne parente della madre. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere, accusata di sequestro, così come il compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle ragazze. Indagata a piede libero invece l'anziana, che avrebbe nascosto le ragazzine. Ed è in stato d'arresto il 19enne che era alla guida dell'auto con a bordo 9 giovani, finita ieri in un canale a Senago nel Milanese. L'incidente è costato la vita a 3 17enni, tutti di Paderno Dugnano. Il giovane che era al volante è risultato positivo all'alcol test. Chiudiamo con il grande concerto Vita, che si terrà stasera al Circo Massimo a Roma in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. Sul palco si alterneranno 10 tra gli artisti più amati della musica italiana, da Andrea Bocelli a Gianni Morandi, da Alessandra Amoroso ad Antonello Venditti. L'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli. RTL 102.5 seguirà tutto da vicino.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo sempre protagonista in Italia. Tutta questa settimana ci regalerà, tra virgolette, temperature anche oltre 38 gradi, pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio, le regioni più bollenti. Si va avanti fino a domenica prossima, una probabile interruzione settimana prossima, da segnalare anche qualche temporale di calore in montagna. Ma per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Foo Fighters, Window.
1: Radio Freccia.
0: Era la top 20 di Radio Freccia. Sono le 11:13, ben arrivato chi si è sintonizzato in questo momento, e come ogni lunedì iniziamo con le nostre rubriche. Quest'oggi è il momento del consiglio non richiesto da parte del sottoscritto, ovvero Jimmy D. Andiamo a uno dei brani più iconici dei Rage Against the Machine, pubblicato nell'ottobre del 1999, quindi alzate bene i volumi delle vostre radio oppure della radiovisione. Questo è stato un singolo apripista del loro terzo album in studio, The Battle of Los Angeles. Fonde sonorità rap che ben conosciamo, metal e funk metal, ed è diventato un inno di protesta globale grazie al suo potentissimo messaggio politico e ai riff di chitarra inconfondibili di Tom Morello.

Guerrilla Radio, mamma mia ragazzi, Rage Against the Machine, anno domini 1999, 3 minuti e 26, sì, di pura dinamite che hanno definitivamente ridefinito il concetto di rock di protesta. Questo è il fatto, questo pezzo decisamente non si ascolta, si subisce come un cazzotto nello stomaco. Basti pensare, Tom Morello alla chitarra non suona, cioè fa letteralmente dei miracoli, perché usa il breakdown come se fosse il DJ di una radio clandestina. Poi tira fuori questi suoni un po' alieni che non diresti mai davvero provenire da una sei corde. E poi c'è Tim Comerford al basso, Brad Wilk alla batteria, che creano questo groove funk metal davvero pesante, poi maniacale, perché è chirurgico, lui va dentro, potrebbe buttare giù un muro di cemento armato, però insomma la vera scintilla l'avete sentito, è davvero unico, fa esplodere questa bomba musicale, è Zach Della Rocha, perché il suo non è di fatto un canto, non lo è mai stato, è un discorso molto chiaro, di guerra, sputa rime contro le multinazionali, contro la corruzione, a favore della libertà di espressione, ha una rabbia in corpo così autentica che incendia di fatto le vene. Va bene, poi quel finale, ragazzi, il finale è davvero storia del rock, perché Zach urla "What better place than here? What better time than now?" Cioè non ti sta facendo una domanda, lui praticamente ti piglia per il cravattino o per la giacca se hai la giacca, oppure per le orecchie se non hai niente addosso, e ti sta dicendo che il momento di cambiare le cose è ora, agire ora. Vabbè, insomma, per me è un verdetto da 10 lode, pezzo immortale, arrabbiatissimo, fottutamente rock, da ascoltare ovviamente a volume illegale. Questo era il consiglio non richiesto, beccatevelo, poi chissà un'altra volta.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon.it. Credem, well banking.

0: 11:28 di questo lunedì 22 giugno 2026. Insomma, chi doveva, come dire, sudare con i Rage è andato.
1: È andato, è o bollito o fritto, visto, esatto, che abbiamo, sì, parlato di crocchette, sì, di patate, abbiamo diviso così i grandi appassionati della patata.
0: Sì, perché la patata
1: fritta
0: tira, come nota. Ma abbiamo dei messaggi ancora lì pending. Aprimi il canaletto, va, bene, che
1: ecco,
0: un po'.
1: Poi dopo questo va bene.
2: Ma che te sta inventando? Crocchette e patate? Ma che? È supplito di mangiare, non la crocchetta di patate. Quello sì che scrocchia.
1: Non è vero, non sempre.
0: Neanche il supplì scrocchia.
1: Io sono d'accordo che va mangiato lo scrocchierello ed è, sì, buonissimo. Buono, e tutto è. I miei anni romani, sì, non li dimenticherò mai, assolutamente, grazie ai supplì. Però ho trovato anche dei supplì che erano delle palle di gomma.
0: Sei sopravvissuto con i supplì?
1: Sì, certo, ovviamente. Certo, io ho avuto momenti di assoluto, come dire, meditazione sulle grandi regole da, sì, da imporsi nella vita.
0: Entravi nel tunnel dell'amore con i supplì.
1: Sì, anche. Sì. No, ma ci sono quelle regole di sopravvivenza quando sei un single impunito senza un euro. La famosa pasta, pomodoro e tonno, anche incrostata nel piatto, te la mangi per poter sopravvivere.
0: Meglio supplì.
1: Sì, decisamente.

0: Quanti sospiri su sto giro di piano, caro mio, sul solo di chitarra. Quanti sospiri, ero piccolo, ero innamorato, non mi cagavano, che miseria, guarda, che quanti sospiri.
1: E io non c'ero.
0: E non dico il resto.
1: Io invece non c'ero.
0: Allora, invece quanti sospiri, gente che ha portato cose buone dal mondo.
1: Certo. Cosa?
2: Bella Jimmy, gli hai detto allo zio quanto era bello il colore della focaccia poi?
1: Beh.
2: A OPS comunque la maglietta alla fine mi va stretta di spalle, quindi sì, serviva effettivamente una tovaglia.
1: Bella Antonio, questa è la cosa che ti potrebbe far rosicare tantissimo.
0: Sto già rosicando.
1: Si è presentato al concerto degli Iron Maiden con due sacchi interi di focaccia. Con pomodoro, buonissima, ce l'ha regalata, vero? Ci ha tolto quel languorino che ci è perdurato per tutto il giorno. In realtà,
0: che miseria.
1: E ci siamo sbaffati. Grazie, Antonio, grazie mille. Mi dispiace per la maglietta, ma quello era.
0: Quello era.
1: Abbiamo deluso probabilmente. Oh, comunque, un sacco di taglie forti, eh? Raga, grandi bevitori, grandi mangiatori.
0: Torniamo alle crocchette. Sì.
3: Se avete un ottimo olio e un punto di fumo ad hoc, la crocchetta di patate fuori deve scroccare e dentro deve rimanere morbida, avere un cuore di panna.
1: Cuore di panna.
3: Quindi la crocchetta di patate scrocca al morso, al bibì.
1: Snoc, proprio così. Snoc.
0: Allora, poi abbiamo qualcuno che sulle crocchette di patate voleva dire qualcosa, ma
4: come si dice?
1: Vai.
4: Si
1: è...

0: in cucina che a letto. Aspetta.
1: No, ritenta, vai.
0: Scusate, rifaccio il messaggio.
1: Ok, ritenta, vai.
0: Come si dice che a letto in cucina la patata è regina?
1: Ah, cioè, ci hai provato tre volte per dire questa cosa. Andavo bene, ok.
2: Complimenti.
1: E allora,
2: complimenti.
1: Vai di crema fritta. E...
2: comunque, era musica nuova in cucina dove la patata è regina. Adesso cerchiamo di stabilire le cose come si deve.
1: Ecco, mettiamo i puntini sulle i.
2: Sì, esatto.
1: Ecco.
2: Anche se patata non c'ha la i.
1: Va, non importa.
2: Patati?
1: Però i crocchetti.
2: Crocchetti?
1: Sì. Crocchetti,
2: patati,
1: di patati.
2: Va bene.
1: Va bene. Adesso io vado a farmi due mozzarella in carrozza e poi torniamo.
2: Posso venire?
1: Sono bravissimo io a fare. Non le hai mai mangiate le mie?
2: No.
1: Madonna, ma come siamo messi? Dai, allora.

0: Radio Freccia.
1: Le 11.46 di questo lunedì 22 giugno 2026, sono lieto di presentare in anticipo il dottor Mann. Buongiorno, Doc.
2: Dunque, mi è arrivato un bollettino premarcato, e anche col QR code se voglio, in cui c'è scritto cauzione Eddie Berni. Io non pago, cioè voglio dire, se sei scappato da Tbilisi, e te sei uscito, sei evaso, perché mi è arrivato?
1: Perché ha conosciuto Vladimir, che ha trovato le tue coordinate bancarie, e quindi abbiamo lavorato per riuscire a ottenere tutto.
3: Ma
1: questo
3: è arrivata anche a te la multa?
2: Non è la multa, è la cauzione, capisci?
3: Quella roba lì.
2: Causale cauzione di Berni, non si può fare questa cosa, cioè tutte le volte va in giro.
3: Sono andato a pagare adesso la tua quota.
1: Grazie ragazzi, gentilissimi. Vladimir vi ringrazia molto.
3: Come Vladimir?
2: È il suo socio.
1: Io ho fatto società con Vladimir.
3: Vabbè, io me ne vado, basta.
2: Ma io pure, Massimo.
1: Finalmente una buona notte.
2: Da solo.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Blur Out of Time 11:50. Allora, volevo ringraziarvi, però la cauzione che avete pagato l'avete pagata in euro, invece dovete pagarla in lari.
1: Perché, ma che lari? Ma
0: è la moneta
2: giorgiana, lari.
0: No, che è sta
1: lari? I lari e i penati, cioè gli antichi, i protettori romani delle case,
0: 33 centesimi di euro.
2: Cioè, quindi, scusa Doc, io e te se alla fine abbiamo versato il quadruplo.
0: No, siamo sì, avete versato, sì, il triplo. Quindi avete,
2: ci torna indietro, immagino.
0: Devo sentire Vladimir.
1: Ti hanno visto alla fiera di Tbilisi che faceva il gioco delle tre carte, napoletane peraltro. Capito, con i poveri
0: sulla Rustaveli, non era la fiera di Tbilisi.
1: La Rustaveli, hai capito come parla adesso?
2: Che è il boulevard. Proprio dentro alla logica,
1: sì, ma infatti prevedo un trasferimento caucasico.
0: Rustaveli Avenue.
2: Ma anche il teatro si chiama come la metropolitana?
0: Sì, sì, certo. La Rustaveli, sono stato anche in metropolitana. Vedo, leggo, e poi soprattutto ho aperto un ristorante di Kinkali.
2: Cioè?
1: Ah, l'hai aperto proprio?
2: Che sono?
0: Sono i ravioli georgiani.
1: Sono fatti con che
0: fatti con la carne, fatte
2: di chi?
0: Sicuro?
2: Carne di chi? Il cadavere, quale cadavere c'è dentro?
0: Manzo, pollo.
2: Vabbè,
0: ho capito, però non è che qua si mangia diverso.
1: Guarda, è stato diverso, come dire, gli hanno proposto un ruolo di ambasciatore nel mondo della Georgia, ecco, remunerato, è chiaro, perché sennò lui non muove, non alza paglia se non lo paghi. E per cui è andata così.
0: Comunque, quando verrò a Roma, farò un ricevimento all'ambasciata georgiana. Grazie. E tu sei invitato, Doc.
1: Grazie, noi non imploriamo nessuno, sia chiaro. Va bene,
0: niente. Tu arrivi e porti le tue credenziali, vediamo.
1: Volevi fare una foto con me?
0: Guarda,
1: mi hai chiesto di fare una foto. Io provo molta pena per te. Io, Eddie, veramente, cioè, io non lo so, ci hai provato, ma purtroppo io.
2: Ma ci abbiamo il cartonato.
1: Ah, sì,
2: preoccupare, facciamo un bel cartonato con la AI ancora di quelle manuali artigianali.
0: Guarda che i Kinkali, Doc, ci sono anche in brodo, sono buonissimi.
1: Ah sì? Allora possiamo parlarne.
0: Te li faccio lì, quando vengo a Roma.
1: Gentilissimo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Drammi esistenziali.
2: Due cose importanti da dire a mezzogiorno. La prima è che ci sarà Motorcycle Rockstar, sì, subito dopo il GR per parlare del MotoGP. E la seconda cosa importante è che il dottor Mario ha ricevuto ben due messaggi che lo riguardano direttamente.
1: Attenzione.
3: Buongiorno Jimmy, buongiorno Eddie, buongiorno Doc. Oh Doc, preso spaccheri marron, paga la multa, è buona. Dai, va là. È tutta colpa della Chaps.
2: Sì.
3: Fin dalla notte dei tempi con la Fra e lo zio Eddie, porca miseria. Paga e preso spaccheri marron. Manuel da Bologna, ciao Doc, ti amo.
4: Ma per te pare che io debba ricevere questi messaggi d'amore?
2: Non è solo.
5: Buongiorno sfrecciati belli, ma qual è la novità? Che il Doc non paga. Cazzo,
4: ma come il Doc non paga?
5: Non paghi mai, neanche le tue, figuriamoci se paghi quelle degli altri. Ma dai, ti voglio bene, Fox.
4: Fox, abbi pazienza, ma arrivano le cartelle esattoriali che pesano 5 kg, la busta solo, capito? Tocca tirarle su in due. E pago tutto, fino all'ultimo centesimo. Sono uno dei pochi in questo paese che paga! È chiaro, laddove
2: quindi,
4: altri fanno affari...
2: Devi pagare di anche la cauzione che ti ha chiesto Vladimir, cioè è tutto...
4: Ma che perché io che sono il tuo tutore, sono il tuo manager, abbi pazienza.
2: Dai, sei quello più saggio fra di noi?
4: No, tu sei il più saggio, perché sei lo splendido splendente che va in giro.
1: Attenzione, attenzione.
4: Dublisi, quello, quell'altro, vado ovunque, PDP, patapam.
6: C'è un omaggio per te. Preferisci il crick o l'argano per tirare su ste buste?
4: No, ci si fa, guarda, servono 23 persone, quindi è una cosa brutta.

Le 12:06, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura le dimissioni del premier britannico Keir Starmer. Il primo ministro ha annunciato il suo addio al governo con un breve discorso al 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi lo ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. E il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera si sarebbe concluso con progressi incoraggianti. I due paesi hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e di creare unità per la gestione dei conflitti in Libano, trattative tecniche che proseguiranno per il resto della settimana. Notte di attacchi incrociati invece tra Russia e Ucraina, raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, il buio parte della penisola, è stata sospesa la distribuzione di carburante delle auto private, attacco anche su un edificio residenziale nella regione di Sumy in Ucraina, 3 i morti. E torniamo a Trump, che insiste sul suo social Truth, è tornato ad attaccare la presidente del Consiglio Meloni e l'Italia per non aver preso parte alla guerra contro l'Iran. Da Palazzo Chigi nessuna replica, la premier avrebbe chiesto invece ai suoi ministri di partecipare al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day.

0: L'obiettivo è mantenere saldo il rapporto con Washington. E nessuna esclusione, nessun ritiro, Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega, lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio, un caso nato dopo le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando, secondo indiscrezioni, l'intransigenza della scrittrice ad un insoddisfazione personale. E in chiusura allo sport, il moto mondiale, Marc Márquez su Ducati, ufficiale, ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca, il pilota spagnolo ha preceduto al traguardo l'Aprilia del giapponese Ogura e l'altra rossa di Francesco Bagnaia. Per il momento con l'informazione è tutto, tornerà tra circa un'ora, prima il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo sempre protagonista in Italia. Tutta questa settimana ci regalerà, tra virgolette, temperature anche oltre 38 gradi, pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio, le regioni più bollenti. Si va avanti fino a domenica prossima, una probabile interruzione settimana prossima, da segnalare anche qualche temporale di calore in montagna. Ma per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Lei dice TV off, io invece dico radio on air. 12:16, il nostro momento con la MotoGP. In questo caso abbiamo Emanuele Pieroni. Buongiorno caro Emanuele, ben ritrovato all'insegna di un Bezzecchi che non mi ha partecipato, ce ne sono state un po' di tutti i colori. Dimmi tutto tu, fammi una bella sintesi per favore.
2: Ciao Jimmy, ciao a tutti gli sprecciati. Beh, che dire, la sintesi potrebbe essere questa: Marco Bezzecchi l'ha fatta grossa e ha dato una mano a quelli che sono nella stanza del timone a farla non proprio pulitissima. Perché? Perché sabato, durante la sprint, Marco Bezzecchi, che stava soffrendo ma era comunque in quinta posizione, ha commesso un errore, è caduto, la sua moto è finita sulla ghiaia. I Marshall sono corsi per risollevarla e uno di questi ha sgasato mandando il motore al limitatore. Chiaramente Marco Bezzecchi si è risentito, perché sappiamo che i piloti hanno i motori contati e che a fine stagione non sempre ci si arriva con particolari riserve da questo punto di vista. Lo ha prima spinto e poi colpito. Gesto da non fare, gesto sicuramente da condannare, gesto sicuramente da punire per il pilota dell'Aprilia senza giustificazioni. Il punto però è che forse la punizione è stata un pochino esagerata rispetto al passato.
1: Certo.
2: È vero che da un po' di tempo si sta parlando di essere più rigidi rispetto a certe regole, ma un po' da italiani il sospettino che, visto che a quel punto si era verificato quell'episodio, fosse pensato di dare una ravvivata al mondiale, francamente

0: ce lo abbiamo. Chi non si è fatto scappare di sicuro l'occasione come un cannibale è Marc Marquez, certo, che nella sprint è stato un pochino più riparato, ma poi domenica in gara ha gestito lui su Mo. Scherzando, abbiamo un po' fatto un titolo dicendo che quelli normali devono mettere la testa sulle spalle, e lui invece è bastato rimettersi le spalle sotto la testa e è tornato ad essere Marc Marquez. Ha vinto domenica con una gara di gestione per 16 giri, poi ha superato Pecco che era stato primo fin lì. Pecco poi è stato superato anche da Ai Ogura, quindi ha chiuso terzo per Marc Marquez. Adesso i punti che lo distanziano da Marco Bezzecchi sono una quarantina, e per uno che si chiama Marc Marquez non sono sicuramente troppi.
1: Assolutamente. Senti Emanuele, allora diciamo che anche sulle stesse dichiarazioni di Marc Marquez a fine gara, lui ha detto, come mi ha ricordato qualcuno tempo fa all'interno dei box o comunque nel paddock, che non sempre si vince con la velocità ma si vince anche quando si resiste, è stata un po' la dichiarazione di questa tappa, diciamo, no? Della Repubblica Ceca. E, menzione speciale direi a questo punto non solo sulle frasi di Marc Marquez, che ha fatto veramente una gara incredibile, anche perché poi agli ultimi sette giri a un certo punto lui ha detto ok, adesso prendo e vado, avendo di fatto Pecco molta difficoltà con la gomma e avendo qualcosina di meno, Ai Ogura ha fatto veramente un weekend pazzesco.
0: Ai Ogura è un grandissimo pilota e poi ha questi finali clamorosi, anche se c'è da dire che chi ha avuto il finale ancora più clamoroso di Ai Ogura ieri è stato Fabio Di Giannantonio, certo, che ha trovato il giro veloce della gara all'ultimo giro con un passaggio stratosferico, e se ci fossero state due o tre curve in più probabilmente sarebbe riuscito anche ad arrivare su Pecco. La condizione di Ai Ogura, senza voler nulla togliere al talento del pilota giapponese, però rispecchia anche il livello tecnico dell'Aprilia. Questa moto va veramente forte. Ecco perché errori come quello che ha fatto Marco Bezzecchi o come quello che la settimana prima aveva fatto Ork Martin a Balaton cominciano a essere imperdonabili, perché è chiaro che Aprilia quest'anno ha davvero le carte in tavola, almeno dal punto di vista tecnico, per mettersi in tasca un mondiale che sarebbe storico, perché lo ricordiamo, Aprilia ha vinto tantissimo ma in MotoGP un mondiale non l'ha mai vinto.
1: E allora grazie Emanuele, al prossimo appuntamento e ciao.

0: It's Heartache, Bonnie Tyler, alla quale auguriamo tutto il bene del mondo, perché è stata molto molto male in questi giorni, insomma si è ripresa, è uscita dal coma, quindi forza Bonnie, it's a heartache anche sentirti. Ma invece di vecchi capponi che stanno in giro, che zompettano, adesso ti dico, perché sai che l'Italia, insomma, d'estate è presa d'assalto dalle rockstar, alcuni dei quali, come gli Iron Maiden, vanno sul palco, altri invece non si sa bene perché, se non per le vacanze. Allora, sono stati avvistati e, Paul McCartney all'aeroporto di Palermo ieri con un jet privato, e io già impazzisco alla possibilità che lui salga sull'ape di Mick Jagger a Stromboli, sì, eccetera. E poi l'altro è dove potrebbe essere Bruce Springsteen, al Madison Square Garden, a Washington, fuori dal mall. Va a Padenghe. Sì, sul Garda. A Padenghe, che salutiamo, perché non è che dovete prendere per il culo Padenghe. C'era un concorso ippico. Perché c'è un concorso ippico, c'è stato con la figlia Jessica, lui è andato, ha approfittato, eccetera. A scommettere un concorso?
1: L'ippodromo.
0: Ma non è l'ippodromo, cioè
1: Osbury.
0: Quello, il concorso. Osbury, sì. Madonna, che fatica. Allora, però adesso io ti giro i numeri adesso appena parte la prossima canzone.
1: Non ci credo neanche, guarda.
0: Noi dobbiamo collegarci prima con Paul e poi eventualmente con Bruce. Ce l'abbiamo qua vicino.
1: Chiamati capponi, eh.
0: No, questo siete voi.
2: No, l'hai detto tu. Abbiamo le registrazioni, quindi.
0: Ma non era a loro che mi riferivo, sono altri.
1: Lino Gaillo,
3: Capponi.
0: Axel e compagnia.
3: C'era Pier Capponi, ecco. Vero?
0: Sì, se voi suonerete le vostre Fender, noi suoneremo le nostre.
3: Ecco perché le chiamate Capponi, vedi? È tutto collegato.
2: Come sempre. Mamma
3: mia, quante avanti.
0: Capponi era rock and roll. Ma troppo avanti, ma sono vecchio. Ma adesso vedremo.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Freccia.
4: 12.33 di questo lunedì 22 giugno, il dottor Mann mi ha passato il numero, io ho fatto fare dalla redazione il telefono e quindi siamo in collegamento con Sir Paul McCartney che è atterrato ieri a Palermo. Pronto Paul?
5: Da.
6: Ma come da? Ma che numero è quello?
4: Quello che mi hai dato, Doc, a me no, l'ho
6: passato. Ma è quello di Paul questo?
5: Sì. Ah, ciao.
6: Fagli una domanda.
4: Scusi, lei è Paul McCartney?
5: Sì.
6: Parla italiano.
5: Sì, sì.
6: Ma non ridere.
4: Come mai a Palermo, sir?
5: Così, a fare un giretto.

0: mi sembra un altro.
1: Lo so, voglio dire.
2: Sembra, sei piace volare.
3: Non è che hai sbagliato, hai confuso la P, la P con la V. No, cioè.
0: Adesso te lo rigiro un'altra volta.
3: Ecco, scusa. Facciamo un'altra prova. Lei ha fatto parte dei Beatles?
2: Come no?
3: non lo so.
0: Ha scritto.
2: Io sono i Beatles.
0: Sai che cosa? Sì. Secondo, chiedigli se ha scritto Obladida da da da da.
3: Lei ha scritto Obladida da da da da
2: da da da da.
0: Vedi, è lui, è lui. Più o meno. Boh, vediamo.

0: definitely wasn't the right.
1: Money Pink Floyd alle 12.40 di questo lunedì 22 giugno 2026. Riprendiamo il collegamento. Allora, io ho avuto conferma che il numero che mi hai dato, Doc, è quello giusto. Quindi
2: è quello, siamo è quello,
1: al
2: è
1: telefono, quello. Evidentemente con Sir Paul McCartney. Riprendiamo un attimo a collegarci. Sir, è in linea?
3: Sì.
1: No, molto bene. Senta, allora.
3: Con le parole tue, eh?
1: No, devo chiederle una cortesia, sir.
3: Siamo tra amici.
1: Siccome lei assomiglia tantissimo a un famoso rocker italiano, famosissimo rocker italiano, dovrei chiederle per cortesia di cantare una canzone dei Beatles. Può cantare Yesterday, per favore? Così capiamo veramente che è Paul McCartney.
3: Yesterday, ma no. Oh, my troubles is so far away.
2: Ma lo vedi che evidentemente frequentando l'Italia no è uno che prende facilmente ciao Paul, tutto a posto, ciao, sì.
1: Vabbè, cioè, quindi quando vai in Olanda lui parla come le rockstar olandesi, cioè come gli
2: esatto, sì. Ma nuca, senti, fa una cosa, ti ho dato quell'altro numero, guarda se becchi Springsteen a Padenghe.
1: Adesso devo organizzarmi, cioè che posso chiamare subito così.
2: La redazione ce l'ha pronto, sta in linea, dai, non perdere.
1: Va bene, mi dicono che è in linea. Allora, siamo in linea con Bruce Springsteen. Hi boss.
4: Buongiorno.
2: No,
1: senti, tu devi smettere.
4: Perché mi avete chiamato? Non ho capito.
1: Così, lei è Bruce Springsteen?
4: Sì, sono io.
1: Allora, lei mi conferma che è a Badenghe per seguire sua figlia che sta facendo questo concorso ippico?
4: Ma certo.
1: Ma certo.
4: A noi ci piacciono gli equestri.
1: Ecco. Ma io. Come si chiama il cavallo di sua figlia?
4: Luciano.
2: È una cosa incredibile.
4: Va fortissimo.
2: Assorbano la cultura italiana.
1: Ma un po' meglio la tua agenda, però.
2: No, ma io, guarda, assicuro che sono quelli, rispondono sempre, poi dopo... No,
1: certo, io sono frate priore, certo.
2: È l'intenditore.
1: Sono io, sai. È sempre in linea, Bruce?
4: Ma certo.

0: Radio Freccia.
1: Rock. 12:49 di questo lunedì 22 giugno e io mi spiace Doc, ma non ce la faccio più andare avanti. No, perché mi stai dando dei numeri fasulli, mi stai facendo fare delle figuracce, parlo con Paul McCartney e Springsteen, appaiono Vasco e Liga. Cioè, allora,
2: e ti pare poco? Cioè, adesso capito, come se fosse
1: un'intervista a McCartney e Springsteen, cioè cosa la chiedo a Liga?
2: Un grande giornalista come te sa variare al volo su.
1: Bruce, sei in onda?
3: Sono sempre guai.
1: Molto bene.
3: Qual è il tuo problema?
1: Ecco, no, senta.
3: Mi sembra che ne hai molti.
1: Sì, no, ne ho parecchi. Però, fra questi, invece, ho visto che lei ha cenato recentemente, sto parlando di Bruce Springsteen, in un ristorante lombardo mentre era appunto a seguire sua figlia per il concorso ippico. Volevo chiedere se ha mangiato la cassola.
3: Cazzo.
1: Come, scusa?
3: Ne ho mangiata un sacco, è buonissima.
1: Buonissima, la cassola.
2: Ma perché parla come quello?
1: Ma devi dimmelo tu, io non lo so, cioè mi hai dato dei numeri farlocchi.
3: Ma sento delle voci.
1: Ma sì, è il mio collega.
2: Boss, come sta?
3: Benissimo, te.
2: Ma perché non fa certe notti insieme a Luciano, a Because the Night?
3: Ha fatto il remix.
2: Il remix, no, bello.
3: Ha fatto un remix.
1: Ecco, ma provi a cantare Dancing in the Dark, scusi.
3: Ma te ti devi fare i gazzi tuoi.
2: Lo vedi? Boh. Va a trattare male Bruce.
1: Ma no,
2: ma è incredibile sta storia.

0: Vabbè, io ho preso il numero di Billy Corgan, ho provato a far... ho capito, ma se sono qui in Italia io...
1: E dov'è Billy Corgan?
0: Billy Corgan è a Strazzacap, ah, okay, Scalo. E quindi sta lì e aspetta una tua chiamata, certo, per fare
1: ti aspetti tranquillo, sì, sì, guarda. Dormi tranquillo, Billy.
0: Questo ostracismo nei confronti di Corgan, che comunque è una rockstar, mentre invece ti sei speso, Eddie, per tentare di intervistare, ma non ci riesci perché è proprio più forte di te, né Paul né Bruce. So, allora
1: sento delle altre voci, ma non sono il solo a sentire queste voci.
0: Sentiamo, va.
2: Che posso dire che questa cosa di Jimmy D che fa, continua a far ridere anche a distanza di giorni, ripetuta in varie occasioni, ho già chiamato il terapista perché si vede che insomma c'è qualcosa che non va nelle goccine che mi ha dato, ecco, ora non funziona. Va bene, dai, grazie, ci tenete sempre compagnia, un abbraccio da Dani.
0: Ciao, è andata così, ma adesso
1: che non sono l'unico a sentire le voci.
0: Adesso il problema nostro, sai, sì. No, il problema nostro è aggiungiamo materiale, no, dobbiamo andare a Stromboli a intercettare l'ape dove ci sono Mick e Paul.
1: Va bene. Ecco.
3: Quindi me li vedo,
0: domani dobbiamo cercare perché poi Paul non lo sa che Mick è uno spericolato lì in giro.
3: Provate ad andare anche sulla panoramica là sul Monte Bartolo.
0: Esatto, poi finisce.
1: Secondo me fanno una gara in monopattino.
3: In monopattino?
1: Sì, ce li vedo.
3: Con o senza caschetto?
1: Senza, ovviamente, vento nei capelli.
0: Esatto. Multa assicurata.
1: Certo, vabbè. Multa.
3: Gomitiere.
0: È come al solito, sì, va.
3: Anche col girello, già che ci siamo.
0: Vabbè, andate via, dai.
1: Andiamo
0: andate
1: in pace,
0: via.
1: Va bene. Noi torniamo domani ore 10 freschi come dei boccioli. Il dottor Mani invece va avanti fino alle 14
0: con Mattia Marzi, ospite qui, il grande giornalista del Messaggero. Poi sentirete. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 13 esatte, scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi cari sfrecciati. Anche oggi sarete, come dire, convocati per poter partecipare al dibattito al 366-63-4466. Oggi parliamo del gigantismo dei concerti in Italia e non solo, e voglio farlo con quello che considero il Lamin Yamal della nuova generazione di giornalisti musicali, Mattia Marzi del Messaggero. Buongiorno Mattia.
5: Ciao, buongiorno a voi. Magari essere Lamin Yamal, che quantomeno è ancora fresco, io non lo sono più, credo.
4: Ma sei un acuto osservatore di quella che è la realtà dei concerti, per cui dobbiamo capire se i concerti più importanti sono quelli più grandi oppure è una falsa percezione che noi abbiamo. Ne parliamo tra poco.

0: 13:03 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Con un breve discorso davanti alla sua residenza istituzionale Downing Street, il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. Il passo indietro era atteso, il primo ministro aveva perso da tempo l'appoggio del suo partito, il Labour e il consenso popolare. L'uscita di Starmer spiala la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Svolta nel caso delle due sorelle scomparse, Sara e Alicia, erano a Formia nell'appartamento di un'ottantenne parente della madre. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere accusata di sequestro, così come il compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle ragazze. Indagata a piede libero invece è l'anziana che avrebbe nascosto le ragazzine. Cambiamo argomento, il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera si sarebbe concluso con progressi incoraggianti. I due paesi hanno concordato di istituire un canale di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e di creare una unità per la gestione dei conflitti in Libano, trattative tecniche che proseguiranno per il resto della settimana. E torniamo alla cronaca, ancora un reel da parte del ragazzo di Ceriale, autore del video scioccante girato subito dopo l'incidente che è costato la vita a Sofia Barberi. Mi sa che il mio piano di fare la bella vita felice in Italia è fallito, tutta Italia ci odia, remigrazione, dice il ragazzo citando il generale Vannacci e sorridendo, riprendendosi mentre sta per imbarcarsi all'aeroporto di Malpensa. Il ragazzo è partito stamani probabilmente per l'Olanda. E chiudiamo con i mondiali di calcio. Oggi sono in programma diverse partite: Argentina, Austria, Australia alle 19, Francia, Iraq alle 23, mentre nella notte sarà la volta di Norvegia, Senegal e Giordania, Algeria. Su RTL 102.5 lo show di Noi Dire Mondiali. È tutto, vi lascio con il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caldo sempre protagonista in Italia. Tutta questa settimana ci regalerà, tra virgolette, temperature anche oltre 38 gradi, pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio, le regioni più bollenti. Si va avanti fino a domenica prossima, una probabile interruzione settimana prossima, da segnalare anche qualche temporale di calore in montagna. Ma per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: When We Die Young Blood, 13:11. Allora entriamo nel merito di questo tema che ci siamo proposti insieme al mio ospite Mattia Marzi del Messaggero. Il gigantismo dei concerti: più grande significa anche più bello, più rock, più o più pop, più tutto, oppure questa sorta di mania degli effetti speciali, della grandeur, poi in qualche modo inquina anche il giudizio su quello che è l'evento con l'artista. Mattia?
1: No, non necessariamente. Più grande significa più bello, però mi viene da dire che un concerto che raduna migliaia e migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, evidentemente è un concerto di un artista che qualcosa in più rispetto agli altri smuove, altrimenti non si spiega un seguito così, così vasto, così totale con l'artista da parte del pubblico.
0: E allora abbiamo un esempio calzante a questo proposito: più numeri e più pubblico, più credibilità, più onestà dell'artista. Ora, in questo caso, Mattia, tu stai giocando in trasferta perché Radio Freccia è una radio di rock più o meno integralista, però tu hai scritto un libro che è veramente una fenomenologia sociale e musicale, oltre che un'osservazione sull'artista, e si chiama Il Popolo di Ultimo. Ultimo, come saprete, sarà protagonista di un concerto per 250.000 persone a Tor Vergata il 4 luglio.
1: 4 luglio, esatto.
0: Insomma, che cosa ci dice questo?
1: Allora, intanto mi piace come l'hai presentato, non una biografia ma un saggio quasi sociologico, perché l'intento era proprio quello di raccontare appunto il popolo di Ultimo, cioè com'è possibile che un cantautore nel 2026, nell'epoca dei rapper e dei trapper, è riuscito a vendere 250.000 biglietti per un singolo evento. Cosa ci dice questo? Ci dice che evidentemente Ultimo è riuscito a costruirsi un seguito che altri artisti della sua generazione non sono riusciti a costruire.
0: Ne continuiamo a parlare tra poco.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Radio Freccia.
5: 13 e 18 con Mattia Marzi del Messaggero, ragionavamo su Il Popolo di Ultimo, che è anche il titolo del suo saggio sul cantautore romano, 250.000 spettatori attesi il 4 luglio a Tor Vergata. Si diceva, è una questione identitaria, perché questi ragazzi si riconoscono in Niccolò Morricone detto Ultimo?
6: Perché sostanzialmente gli racconta le loro fragilità, le loro insicurezze, i loro dubbi esistenziali. Consideriamo che questa è la generazione cresciuta da Torri Gemelle, Bataclan, crisi economica, pandemia, e ha trovato in questo ragazzo e le sue ballate, pianoforte e voce, un cantore dei loro sentimenti.
5: E adesso poi parleremo degli altri grandi concerti in giro per il mondo.

0: Allora cerchiamo di capire se ultimo a parte quella della musica dal vivo in Italia e nel mondo sia una bolla destinata a scoppiare oppure no, perché negli ultimi tempi abbiamo visto che uno stadio uno non si nega più a nessun cantautore, a nessun idolo pop, laddove insomma questo senso delle proporzioni andrebbe ripristinato. Vedi per esempio Vasco che per rimettere con la zampa sul territorio dice va bene, vado a fare il mio giubileo a Roma, 10 stadi olimpici, e piuttosto che fare un evento da 500.000 persone, che sarebbe un problema per la viabilità per la città, insomma, e questa è una stoccata anche a ultimo volendo, ne faccio 10 all'Olimpico e così vedete chi è il vero pontefice del,
1: sì,
0: del
1: rock. Tra l'altro Vasco ha detto anche un'altra cosa, ha detto che senso ha preparare per mesi un concerto che poi puoi fare solamente una sera, no? Come è avvenuto per esempio a Modena Park. Quindi preferisco anche io godermi il concerto che ho preparato e farne più repliche nell'arco di un mese. È vero che gli stati non si negano a nessuno, leggevo in questi giorni alcune critiche rivolte a Olly da un lato e a Annalisa dall'altro, però leggevo anche un altro dato emblematico, riguardava l'età di carriera alla quale vari artisti recenti della musica italiana, penso a Laura Pausini, sono arrivati a fare uno stadio. La Pausini è arrivata a fare uno stadio dopo 20 anni di carriera, no? E allora lì capisci che forse qualcosa è cambiato proprio nella cultura dei live. Ora, se è una bolla destinata a scoppiare, non lo so, non possiamo saperlo, però ecco, questo dato, queste differenze fanno riflettere.
0: Anche per quello che riguarda l'intervento del management che ti dice io ti assicuro uno stadio, poi pian piano rientri del debito fatto. Ma detto questo, io voglio regalarvi come sempre, cari sfrecciati, a quest'ora un brano fuori busta. E allora voglio tornare su una cosa che ho già trasmesso qualche tempo fa e in tantissimi mi avete chiesto di poterla riascoltare. Eccola qui.

0: Roger Waters, Mona Miary e la reinvenzione totale di Comfortably Numb, che ha attirato delle critiche dal punto di vista artistico da parte di qualcuno, ma sicuramente dal punto di vista politico è qualcosa di straordinariamente potente, e voi ce lo state testimoniando con i vostri messaggi. E questo ci porta, Mattia Marzi del Messaggero, ci porta a riflettere anche alla, come dire, all'opzione che ha un artista di esporsi politicamente, di denunciare le cose nel mondo. Non è un obbligo, sappiamo, usciamo dalla polemica De Gregori Springsteen, però insomma, che cosa dovrebbe fare un artista secondo te?
1: Beh, ognuno risponde alla propria coscienza, poi ci sono vari modi secondo me di esprimersi, di esporsi. C'è chi lo fa per slogan, no? Che forse è la via più facile. Io sono sempre dell'idea che per un artista la cosa migliore da fare sia quella di farlo attraverso la propria musica, attraverso i propri testi. Cioè De Gregori, comunque, di cui si è tanto discusso, comunque è un artista che non ha mai nascosto le sue posizioni politiche, sociali, anzi anche ancora prima che politiche nelle sue canzoni. Ecco, io ripeto, secondo me quello che dovrebbe fare un artista è farlo attraverso la propria arte.
0: In qualche modo farlo, in qualche modo raccontare qualcosa. Naturalmente non è un processo, un altro processo a De Gregori, ne subì uno nel 76 già sul palco del Palalido. Non è un processo a nessuno. Certamente l'unica cosa da evitare è la furbata, perché in qualche modo lo abbiamo accennato anche adesso, insomma, quello che sventola la bandierina sul palco.
1: Parecchie di furbate, appunto, ne stiamo vedendo parecchie di furbate.
0: Che non servono a nessuno se non agli stessi artisti per dire: io sto dalla parte giusta della storia. Bisogna metterci veramente la faccia, certo. E bisogna metterci anche il coraggio di fare. Continuiamo a parlare del gigantismo dei concerti e del momento dei live in Italia, non solo, tra poco con Mattia Marzi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13.38, allora mi chiedete continuamente chi sia la cantante palestinese insieme a Roger Waters. Si chiama Mona Miari e questo video, ancor più insomma lavorato, lo trovate sicuramente con facilità su YouTube. Parlo di Comfortably Numb, mentre invece oggi con Mattia Marzi del Messaggero stiamo parlando di tante cose sulla musica dal vivo. Lui ha scritto questo libro interessantissimo davvero, Il popolo di Ultimo. E allora però dico, ma a 30 anni fare 250.000 persone a Tor Vergata è un'autocelebrazione, e dopo?
2: È un tema di cui si sta interrogando anche il diretto interessato. Ha detto: adesso ho bisogno di avere più tempo per stare con me stesso. Bisogna capire che cosa vorrà fare lui, se continuare a inseguire i numeri oppure fare come Cremonini, che appunto si è tirato fuori dalla sfida
1: e fai qualcos'altro.
2: Ti fai da parte in qualche modo.
1: Vedremo, vedremo.

In flow per Gem 13:43. Luca scrive: per me l'artista ha bisogno di esporsi politicamente, ne parlavamo prima con Mattia Marzi, e dirà la sua, anche perché ha quasi sempre la sensibilità giusta per farlo. Se invece aspettiamo i politici campa cavallo, di loro siamo sicuri che lo fanno per opportunismo. Quindi questo sul tema l'artista che deve avere una casacca, una bandiera, una maglietta con un marchio politico, oppure deve sentirsi libero. Detto questo, quando si smarca, no? E qui entro proprio nella storia tua di ultimo per questo tuo libro, quando si smarcano si

0: capisce che da qualunque parte possono tirarli per la giacchetta. Cosa accadde a ultimo dopo Sanremo, quello del 2019,
1: quando vinse Mahmood per l'esito del televoto ribaltato dalla giuria d'onore
0: della sala stampa
1: e Salvini fece questo tweet: Mahmood, ma preferivo ultimo. Adesso non ricordo il commento preciso, però insomma era ministro Salvini e fu un'uscita che spiazzò un po' tutti quanti,
0: anche perché Salvini non sapeva forse che Mahmood è italiano in qualche modo, quindi non so, sì, non solo nella sua testa, ma lui voleva che vincesse un italiano, diciamo così, di mille generazioni.
1: Esatto, esattamente.
0: E poi invece una volta che...
1: E poi invece c'è stato un altro politico, un'altra figura importante della politica italiana, che è Bettini, il grande guru
0: Goffredo
1: della sinistra,
0: Bettini.
1: Goffredo Bettini, che ha detto una cosa anche lì interessante. Ha detto: ai tempi d'oro del Partito Comunista Italiano, quelli come ultimo li andavamo a cercare, cercavamo di tirarli dentro la nostra ideologia come ambasciatori, no? Ha citato Barbarossa, lo stesso De Gregori e quant'altro, negli anni delle feste dell'unità.
0: Delle voci delle periferie.
1: Esatto, le voci delle periferie, esatto, che in grado di parlare a una generazione. E ultimo lì dice una cosa interessante in un'intervista, lui ha fatto, ha detto: destra o sinistra, io scelgo l'alto, non conosco nessuno della mia generazione che vada a votare o in chiesa.

0: 13.50, allora, visto che qualcuno di voi chiedeci perché parlate dei cantanti italiani a Radio Freccia, perché parlare di certi fenomeni, soprattutto live, cari amici, cari sfrecciati, significa analizzare una situazione nella quale tutti gli artisti internazionali, italiani che siano, sono dentro. Se penso ai grandi concerti da 2-4 milioni di persone a Copacabana, di Lady Gaga, ma anche dei Rolling Stones, di Madonna, di chi volete, insomma, capisco che la massa, il volume, la massa critica degli spettatori è qualcosa che certifica a volte una voglia di esserci, che poi dobbiamo capire per altri personaggi. Vedi Ultimo 250.000, ecco il senso della nostra chiacchierata con Mattia Marzi. Insomma, c'è una identificazione di questi ragazzi, come nel tuo libro Il Popolo di Ultimo. E perché? Cosa dice realmente a queste persone? Parlavi prima di Non vanno in chiesa.
1: Sì, dicevo questa cosa qui, trattata da un'intervista che lui ha fatto con Aldo Cazzullo, peraltro una lunga intervista dove lui ad un certo punto dice: io non conosco nessuno della mia generazione che vada a votare o che vada in chiesa. Ora, queste dichiarazioni possono far discutere, possono dividere certamente, però sono emblematiche. C'è un fondamento di verità, cioè la generazione di Ultimo, che è la generazione cresciuta nell'era della disillusione dei giovani nei confronti della politica, non ha un modello di riferimento. Nel caso di Ultimo si è aggrappata a questo artista, questo cantautore che sta lì col pianoforte a raccontarti le sue frustrazioni, che poi sono anche le frustrazioni generazionali, le debolezze, lo smarrimento, il futuro che è incerto. Ecco, quello che dico nel libro è che si sono aggrappati a questa figura nel mondo della musica italiana piuttosto che a un trapper o un rapper che ti racconta evidentemente una realtà che non può essere condivisa.
0: E questa è una realtà contemporanea, sociologica, devo dire, prima ancora che artistica e musicale, sulla quale la politica stessa deve continuare a riflettere.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:55, allora abbiamo parlato insieme a Mattia Marzi del Messaggero, che è un attento, oltre che giovane, beato lui, osservatore delle questioni musicali e sociologiche, e che ha scritto questo libro Il Popolo di Ultimo, che presenterà quest'oggi a Roma alla libreria Feltrinelli in via Vittorio Emanuele Orlando alle 18:30, giusto?
2: 18:30.
1: Ecco, insomma, abbiamo parlato di tante cose e ovviamente voi sfrecciati siete entrati, come dire, nel cuore delle cose, dicendo ma sì, ma poi i politici in realtà non si accorgono, cercano di strumentalizzare, i giovani votano, e questo è vero, o comunque se non votano hanno avuto occasione di dimostrare con le manifestazioni per Gaza e non solo, che ci sono. Per cui serve appartenenza, serve adesione per i giovani, serve che loro abbiano dei modelli di riferimento dai quali poi eventualmente, finita la serata e l'ultimo bis, se vogliono anche smarcarsi e allontanarsi. Però è importante sapere che ci sono situazioni nelle quali la musica deve poter riflettere su se stessa. Faccio un altro esempio e poi passo la parola a Mattia per chiudere. Insomma, ci sono sì eventi giganteschi come Tor Vergata 250.000, poi ci sono i festivalini segreti di quelli un pochino più snob e chic che se la cantano addosso facendo finta che pochi ma buoni il pubblico selezionato. Anche quello secondo me è un errore. Parlo del festival sì. Di Rick Rubin con ospiti sì. In Toscana.
2: Mi sento di dire, a proposito dei giovani, che poi conta anche il messaggio che uno lancia attraverso la propria musica. Il messaggio che lancia nello specifico Ultimo è quello di un riscatto. Gli Ultimi, cioè, è un messaggio, se vuoi, rivoluzionario per certi versi. Cioè, prima o poi ci sarà la rivincita degli Ultimi.
1: Il rovesciamento
2: di noi che siamo inascoltati, dimenticati, abbandonati. È un messaggio completamente diverso da quello che lanciano invece i rapper e i trapper, che puntano tutto sull'ostentazione. Ma è un'ostentazione fine a se stessa, voglio dire.
1: Grazie a Mattia Marzi.
2: Grazie a voi.
1: E ci sentiamo noi domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 2:00. It's 2:00. Diamo così inizio a una nuova settimana insieme con un gradito ritorno, che non è il mio, non sono così egocentrica, anche se non ci siamo sentiti per una settimana, spero di esservi mancata. Hello Rockers and welcome, inizia Electric Ladyland con Cecil B, ma soprattutto inizia Electric Ladyland, ora che sono le 14 fino alle 17, con un appuntamento importante, ovvero quello che riguarda I Wanna Rock, lo speciale che ci vede collaborare con gli amici di Sony Music Italia, oggi interamente dedicato a una di quelle band che secondo me vi renderà felici. Non sto neanche a fare una vera e propria presentazione, faccio partire la prima traccia e poi entriamo nel merito.

L'avevo detto che non avevano bisogno di presentazioni, perché appunto oggi Electric Ladyland riparte da I Wanna Rock, l'appuntamento che vede noi di Radio Freccia a collaborare con gli amici di Sony Music Italia, che salutiamo e ringraziamo, e che oggi ci permette di fare un

un vero e proprio viaggio all'interno di 8 Tracks, ovvero la raccolta ufficiale dei Pink Floyd pubblicata lo scorso 5 giugno 2026, che include al proprio interno 8 brani iconici del periodo d'oro della band. Quindi rimaniamo ovviamente all'interno degli anni 70, oscillando tra il 1971 per arrivare fino al 1979. Allora, se dovessimo pensare a 8 Tracks, partiamo dall'estetica, partiamo dalla copertina del disco e troviamo proprio ricreato sopra questo vinile, che oltretutto potrebbe riguardarvi in un senso proprio positivo di regalo, tutti gli album da cui i brani, queste 8 tracce, sono presi. Quindi c'è Wish You Were Here, c'è l'arcobaleno che arriva da The Dark Side of the Moon, insomma ci sono tutti i riferimenti ai dischi che sono stati presi in considerazione, gli 8 album che poi sono andati a formare la tracklist di questo lavoro, uscito veramente una ventina di giorni fa, e che danno l'idea proprio di una celebrazione anche di una fase della vita dei Pink Floyd che è sempre stata un po' altalenante, la loro storia sia dagli esordi, chi c'è stato e poi non c'è più stato, chi all'inizio era amico e poi non l'è più stato, ma che nonostante tutto questo procedere difficoltoso ha permesso a questi ragazzi inglesi di lasciare un passaggio indelebile della propria musica, della propria esistenza all'interno della storia di quella che poi è anche il concetto di cultura pop, perché i Pink Floyd, ovvio che dal punto di vista musicale non sono pop, ma costituiscono una componente della cultura popolare che li porta ad essere così amati ancora oggi. E allora all'interno di 8 Tracks troviamo anche Another Brick in the Wall, Part 2, qui all'interno di I Wanna Rock.

Another Brick in the Wall Part 2 e Pink Floyd alle 14:09 minuti. Benvenuti all'interno di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che sono io. Vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo, ovvero il 366-663-4466, che potete utilizzare per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Ritorna in Wanna Rock, oggi interamente dedicato al mondo dei Pink

Floyd, perché? Perché lo scorso 5 di giugno è uscito 8 Tracks, 8 tracce, che è una compilation che racchiude le canzoni che vanno dal periodo compreso fra Medal fino ad arrivare a The Wall, quindi grandi classici, brani che hanno contribuito ovviamente a dare forma alla storia, al suono dei Pink Floyd stessi. Giusto per darvi un'idea, vi do tutta la tracklist completa. Si apre con One of These Days, poi c'è What's the Deal, Money, Another Brick in the Wall Part 2, Wish You Were Here, Time, Comfortably Numb e Pigs on the Wing, che poi di cui parleremo anche dopo, perché è molto importante, perché c'è un grande cambiamento proprio che riguarda questa traccia, che è quella che poi chiude il viaggio di queste 8 canzoni pubblicate per la prima volta in una compilation celebrativa che esce in vinile. E a proposito di questo, rimanete con le orecchie ben tese, ben concentrate, perché vi darò tutte le informazioni per essere tra i fortunati che riceveranno questa copia in vinile unica di una delle band la cui storia viene raccontata in una selezione precisa di 8 brani. L'abbiamo menzionata, questa canzone è sicuramente una tra le più importanti, una tra le più toccanti, nonché anche title track di uno dei loro album di maggiore successo, dedicata a chi all'interno proprio della band non c'è più stato, ma che rimaneva presente nei cuori di coloro che invece continuavano la storia di Pink Floyd. Per voi, Wish You Were Here.

Title track di uno degli album più belli, secondo me, della discografia, se non il più bello, dei Pink Floyd, pubblicato nel 1975 per l'appunto. Wish You Were Here, qui all'interno di Electric Ladyland. Allora, come fare per ricevere in regalo una copia di 8 tracks di questo album, compilation celebrativa della carriera dei Pink Floyd? Allora, tenete sempre come riferimento il nostro sito radiofreccia.it oppure RTL 102.5 Play, andando in Special and Contest, nella sezione Special and Contest, dove poi ci sono tutte le spieghe dettagliate, tutte le informazioni che vi permettono di partecipare. Poi, questo io ve lo dico sempre, se ogni tanto vedete un numero che vi chiama, una mail che riguarda Freccia, voi rispondete sempre, perché se partecipate magari siete proprio voi che avrete il regalo ancora prima di Natale, direi ancora prima dell'estate, anche se oggi ufficialmente inizia l'estate, quella vera, quella da calendario, un disco che può accompagnarvi in maniera meravigliosa durante le serate, i tramonti estivi, mentre sei lì con il tuo bel giradischi, un calice di vino, magari il tuo preferito, che ti sei ricordato la mattina di mettere in frigo, così arrivi la sera, lo tiri fuori, ti bevi il tuo calice e intanto fai un viaggio attraverso ovviamente quella che è stata magari la band per eccellenza che ti ha accompagnato nelle fasi della tua gioventù, o perché no, anche in età adulta. Io i Pink Floyd ho iniziato a capirli in una fase dell'età molto più adulta, tanto da reinnamorarmene quasi, perché prima era un ascolto indotto e non consapevole, poi quando a un certo punto ho iniziato a capire di che cosa parlassero i testi dei loro brani, su cosa si sviluppassero i concetti dei loro dischi, allora mi sono effettivamente cucita addosso quelle che erano le loro narrazioni. Facciamo un salto ancora in avanti, arriviamo al 1979, quando i Pink Floyd pubblicavano The Wall, al cui interno si trova un altro dei brani più conosciuti e che vanta uno degli assoli di chitarra più belli di sempre. Per voi, Comfortably Numb.

Considerami Pink Floyd con Comfortably Numb, a chiudere così questo nostro appuntamento di oggi con I Wanna Rock, che segna ovviamente una celebrazione all'interno della carriera di Pink Floyd. 8 Tracks, uscito 20 giorni fa, e racchiude le 8 canzoni forse anche più significative del periodo della carriera dei Pink Floyd, che fa dal 1971 fino al 1979. Una peculiarità di questo disco è che la traccia conclusiva è Pigs on the Wings, che io faccio on the wing, che faccio sempre fatica a dire Pigs on the Wing, che poi è anche, voglio dire, uno dei simboli per eccellenza dei Pink Floyd, il grande maialone con le ali. Un periodo, mi ricordo, chi è che ce l'aveva come portachiavi? Tu, no, Bodhi, ce l'avevi? È vero che eri andato forse a Londra, l'avevi comprato a Londra. Comunque, per la prima volta c'è la versione completa di questo brano, che è inserito all'interno dell'album del 1971.

1977 Animals, e che storicamente è diviso in due parti, perché la prima viene messa in apertura del disco e la seconda parte invece come chiusura dell'album stesso. Una canzone che oltretutto Roger Waters scrisse come una dichiarazione d'amore per quella che allora era la sua nuova moglie, ovvero Caroline Christie. La risentiamo qui per la prima volta in versione completa, perché all'interno di 8 Tracks, appunto, questa canzone che di solito è separata prende una forma unica della durata di 3 minuti e 21, ricordando che tutti i brani che avete sentito, tutte le canzoni contenute all'interno di 8 Tracks sono state editate, rimasterizzate, rese, diciamo, in maniera completa attraverso l'audio spaziale da chi? Da Steven Wilson, che sappiamo essere l'unica persona che ultimamente ha dentro di sé tutta la fiducia dei Pink Floyd, che gli permettono di trattare, di giocare, di modificare, di migliorare, insomma, l'audio, la qualità audio delle loro canzoni. Steven Wilson, oltretutto, vabbè, sappiamo, frontman di Porcupine Tree, che abbiamo intervistato qui su Freccia qualche mese fa. Trovate l'intervista sul sito radiofreccia.it. Chiudiamo su Pigs on the Wing, Pink Floyd, e torniamo fra poco.

0: From pigs on the wing.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.

Eccomi, 14:33 minuti qui all'interno di Electric Ladyland su Radio Freccia, Blondie con una nota di voce femminile che in questa apertura molto Pink Floydiana veniva a mancare, non che non sia stata gradita, anzi vi ricordo che il viaggio di oggi è stato così ufficialmente offerto da 8 Tracks, questa nuova compilation dei Pink Floyd, che potete ricevere in regalo partecipando insomma a tutto quello che è una sorta di lista di cose da fare che trovate nella sezione Special and Contest di RTL 102.5 Play, quindi RTL 102.5 Play, Special and Contest, i Pink Floyd e poi un bel regalo a casa gradito.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:41 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. Allora, c'è chi mi dice: ciao Cécile, un abbraccio dalla tua Albi, Call Me Dei Blondi mi ricorda anche oggi pomeriggio, nonostante il caldo dovrò necessariamente allenarmi per smaltire ciò di cui mi sono nutrita durante il weekend scorso. Sì, ma senza esagerare Albi, mi raccomando, che in questi giorni fa un caldo con questo nigno che è arrivato per portarci un innalzamento delle temperature, non direi inaspettato, ma che comunque ti coglie sempre impreparato, quindi anche da questo punto di vista allenarsi fa bene, però senza poi arrivare a un certo punto dove mentre sei sul tapis roulant e più che vedere i tuoi progressi in senso di consumo di calorie ti vengono i puntini davanti agli occhi perché ti sta abbassando la temperatura. Quindi allenarsi ma con cautela, bevendo tantissimo, idratandosi, voilà.

Three Doors Down con la criptonite, quella sorta di metafora che nell'ambito di Superman ovviamente non è per niente una metafora, ma è il materiale che distrugge, abbassa, inibisce i poteri del supereroe per eccellenza e lo rende non più infallibile ma distruttibile e pieno di difetti, anche sofferente, ma che poi, declinata la vita di ognuno di noi, ha una manifestazione diversa. Abbiamo tutti una criptonite, il nostro punto debole, qualcosa che quando dobbiamo interfacciarci ci rende un po' meno supereroi. Ed è questo il bello, però.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:53 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme, che è l'inizio del nostro viaggio di oggi, che ci porterà fino alle 17, aperto dall'appuntamento con I Wanna Rock, una celebrazione dei Pink Floyd che porta anche ricchi premi e cotillon, ovvero insomma vi regaliamo una copia del vinile di questo 8 Tracks, una compilation che riassume attraverso 8 canzoni gli anni d'oro del grande Real, no, gli anni d'oro della discografia dei Pink Floyd, quindi diciamo il periodo preciso che oscilla tra il 1971 e il 1979. RTL 105 Play, andate in Special and Contest. Ogni volta che cliccate in Special and Contest trovate i contest, quindi tutti i vari regali, biglietti, cose che riguardano il gruppo RTL 102.5, quindi che riguardano noi di Radio Freccia, ma che riguardano anche la nostra mamma RTL e la nostra sorellina Radio Z. Non disperate, basta scorrere tra le varie opzioni finché trovate quello che vi interessa. Semplicemente magari non vi esce subito quello che riguarda i Pink Floyd, basta semplicemente scorrere, è comunque tra gli ultimi. Quindi RTL 102.5 Play Special and Contest 8 Tracks, il vinile dei Pink Floyd che può essere vostro. Allora, c'è chi mi dice, a proposito di Pink Floyd e di Steven Wilson, per quanto mi riguarda, cioè io preferisco la discografia dei Porcupine Tree ad oggi rispetto a quella dei Pink Floyd. Vabbè, parliamo comunque di epoche diverse, parliamo sicuramente di una band che si è ispirata ai Pink Floyd guardando Steven Wilson, guardando insomma la sonorità dei Porcupine Tree, ma che ha un respiro decisamente più attuale. Parliamo di una band attiva ad oggi, una band di persone con un'età diversa, quindi ci sta che ad oggi una persona possa preferire l'ascolto di Porcupine Tree rispetto ai Pink Floyd. Pink Floyd sono un viaggio che arriva da un periodo specifico, con una sonorità particolare, con una storia, con tutto il desiderio di sperimentazione, di lunghezza, di durate impensabili, legate poi al concetto di prog. Cosa che poi a un certo punto ha fatto sì che i Pink Floyd rimanessero sempre in quest'aura, ma ha fatto sì che band invece come gli Yes a un certo punto decidessero di cambiare decisamente tendenza, pubblicando poi un singolo come Owner of a Lonely Heart. Detto questo, chiudiamo sulle note di Coldplay, torniamo fra poco per la seconda ora di Electric Ladyland, sempre qui con la vostra Cecilia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, hello rockers and welcome. It's in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 22 di giugno. Benvenuti a tutti quelli che erano già sintonizzati, anzi ben ritrovati a tutti quelli che erano già sintonizzati e benvenuti a quelli che magari per la prima volta si imbattono su queste indomite frequenze che sono poi le frequenze di Radio Freccia

indomite perché mi piace immaginarle come cavalli che galoppano su una spiaggia con il tramonto e il mare che è piatto e ti permette di vedere l'orizzonte per favorire quella che viene definita la blue mind. Lo sapete che cos'è la blue mind? Ne parliamo dopo i Boston, eh? More than a feeling, this is all for you, qui su Radio Freccia.

E per tutti i fan di Scrubs, questa rimarrà sempre una delle canzoni per eccellenza della serie televisiva, per quanto mi riguarda statunitense, più brillante di sempre, perché ha il classicone della serie TV dei medici, sui medici, sugli ospedali, come può essere Dr. House, Grey's Anatomy, ER e chi più ne ha più ne metta, ma con una scrittura, con una comunicazione brillante, intelligente, ironica, anche sensibile a determinati temi che secondo me ad oggi ancora non ha degli eguali. Cioè ci sono delle serie brillanti e geniali, quasi come Scrubs, ma Scrubs ha una commissione di elementi che la rende secondo me ancora ad oggi veramente una top 3 delle serie di sempre. Un po' come questa band che rimane nella top 3 delle mie band della vita.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15 e 11 minuti con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 22 di giugno. Come sempre anche in radiovisione non ha uno canale ma ha due canali. Non ha uno canale, perfetto Cecil, perfetto. Non ha un canale ma ha due, che sono il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio come era nel mondo, come è. Nel frattempo cambiamo anche un po' genere perché abbiamo appena ascoltato MGK con Fred Durst, c'è Bob Marley.

Get up, stand up, stand up for your rights. Alzati e alza anche la testa e apri le spalle e cammina per i tuoi diritti e fai sì che i tuoi diritti vengano rispettati sempre e comunque, perché no, non basta essere umani a cui viene riconosciuta la patente per essere persone i cui diritti sono completamente riconosciuti e chi ha orecchie per intendere intenda. Bisogna essere sempre coscienti del valore della vita di tutti e del diritto che ognuno ha di volere un'autodeterminazione di sé e di vedere la propria identità rispettata e riconosciuta.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjean D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Radio Freccia.
8: Sono le 15:24 con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 22 di giugno. Spero stiate bene, spero che sia un bel pomeriggio, quantomeno un lunedì che non è partito proprio come un Blue Monday o a un abbinato a una vibrazione che ti porti a dire that's why I hate Mondays. No, dai, alla fine può essere un bel inizio, magari anche rilassato perché siete riusciti a fare la cosa giusta durante il fine settimana: riposarvi, una gita, un hike in montagna, che prima si diceva andiamo se a fare una passeggiata in montagna, però quando usi il termine inglese comunque suona meglio.

Ho sempre trovato bellissima questa scena della parte finale del video di Walk On degli U2, per questo zoom che passa attraverso l'occhio e lo sguardo dei personaggi che poi si interfacciano con il brano, con il testo, con la loro interpretazione di ciò che questa canzone significa. Cioè, questa parte specifica del video è veramente bella, bellissima. U2, Walk On, Continua a camminare, che è ovviamente una grande metafora nella vita di tutti. Cioè, continua a camminare, perché anche nel momento in cui qualcuno ti metterà davanti a uno stop, se tu ti fermi, la vita e tutto il resto continueranno a procedere. Ti puoi fermare se hai bisogno di fare una pausa.

arrivare giù verso quella spiaggia tanto ambita. Ma qualsiasi scelta farai, che sia la svolta a sinistra, a destra, andare giù oppure iniziare a salire su per una scala, quel puntino poi non lo vedrai neanche più.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15:37 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 22 di giugno. Sono tornata da poco da un'esperienza bellissima a Medimex, dove ho avuto insomma il piacere di fare da host per dei panel, raccontare anche a teatro insieme ad Eugenio Finardi un po' la storia di Jeff Buckley. E mentre entravo nel merito un po' della sua vita, degli aspetti interessanti anche della sua formazione musicale, nonostante lui, sappiamo tutti, figlio a sua volta di un artista, Tim Buckley, che però lo ha abbandonato in giovane età, morto di overdose, con una grande capacità musicale, lui ovviamente non inserisce suo padre nelle sue maggiori influenze, ma inserisce questa band, perché il suo primo disco fu proprio degli Zeppelin.

Led Zeppelin con Babe, I'm Gonna Leave You, 15 e 44 minuti questa canzone. Sale proprio dalle viscere e arriva fino alla mente in maniera potente e incredibile. E quello che vi stavo dicendo poco fa è che stavo appunto rivivendo un po' la vita di Jeff Buckley in occasione di questo talk che ho avuto il piacere insomma di portare a teatro a Taranto in occasione del Medimex di questo 2026. Ho scoperto che il primo disco, il primo vinile, il primo album che Jeff Buckley ha avuto fra le sue mani è stato Physical Graffiti dei Led Zeppelin, che gli venne regalato dal nuovo compagno marito della madre. Da lì ci fu un grande desiderio poi di portare all'interno della propria musica la capacità vocale di Robert Plant, gli assoli, i riff potenti, l'epicità che in un album come Grace secondo me si evincono in un livello ancora più raffinato, senza nulla togliere ovviamente ai Led Zeppelin. Lo stesso Robert Plant disse: la grande differenza fra me e Jeff Buckley era che io sono un grande cantante, ma lui è un grande interprete e performer, ha una cosa in più rispetto a me. Io eseguo in maniera perfetta, lui trasmette in maniera perfetta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:53 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme di questa apertura di settimana assieme. Buon lunedì, buon 22 di giugno e soprattutto buon pomeriggio, che sia un pomeriggio non soffocante, non di quelli dove a un certo punto inizi a chiederti: ma faccio più caldo io, emetto più calore io, o quella stella che è posta sopra la nostra testa che va sotto il nome di sole? Non lo so, non è importante, il punto è che fa caldo, questa è una cosa obiettiva. Oggi mi hanno detto una cosa tremenda: oggi è il primo giorno di estate, quindi con oggi le giornate iniziano di nuovo ad accorciarsi. Questa è una cosa a cui io non voglio pensare, perché comunque le giornate continuano ad essere lunghe. Sì, probabilmente ieri abbiamo avuto 2 o 3 minuti di luce in più, ma va bene lo stesso, cioè godiamoci la luce finché c'è. Le giornate che imbruniscono con il procedere della serata e che ti permettono di stare sereno anche quando esci dal lavoro, cioè chi se ne frega del fatto che un giorno ci sarà il cambio dell'ora e sarà buio prima. Vivremo quel momento quando sarà, e sarà il suo bello, perché magari ti porterà a pensare ad altre cose, al Natale, ai regali. Adesso l'unica cosa a cui dobbiamo pensare è metterci la crema solare quando usciamo di casa. Questa è una roba che ho sempre sottovalutato e che invece crescendo ho capito essere innanzitutto importante per la salute della propria pelle, soprattutto quando esposta al sole in questa maniera, con un caldo molto aggressivo, cioè quindi è una protezione. E in più è anche la crema solare, una grande amica che preserva la tua pelle, cioè che non te la fa incartapecorire, che non la fa riempire di rughe, cioè quindi non costa niente, mettetevela la mattina, così uscite sereni e fate se Silvi contenta e anche il vostro dermatologo. Cioè io non vi sto dando neanche un brand, non lo faccio per una questione di sponsorizzazione, è proprio una cosa giusta da dire, qualsiasi protezione essa sia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 15:59 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra siamo arrivati alla ultima ora, quindi la terza del nostro viaggio di oggi all'interno di Electric Ladyland. Hello rockers and welcome, si è capito quello che ho detto? Terza ora di Electric Ladyland, appena iniziata, gli stiamo dando un bel calcio d'inizio, un kickstart non al My Heart ma appunto a questa parte conclusiva di questo inizio di settimana assieme. Spero che siate bene, spero che non vi sentiate troppo stanchi, accaldati, sudati, arrabbiati, ma no, cerchiamo di trovare delle ragioni per essere sempre felici in presa bene e non il contrario. Iniziamo subito sulle note dei Blur.

In the country, blur con country house. A iniziare così la nostra terza ora insieme in questo primo giorno d'estate, il 22 di giugno. Poco fa vi ho buttato lì la questione della blue mind, della mente blu, che è uno di quei temi che spesso, no, viene fatto riemergere in questi mesi estivi, dove ci interfacciamo molto più volentieri con l'acqua e con la sua dimensione molto paragonabile a quella dell'infinito. La blue mind è il fatto che vedrebbe la nostra amigdala, quindi la parte responsabile del cervello legata ai sentimenti, rilassarsi nel momento in cui il nostro sguardo si posa su dell'acqua, che sia un lago, che sia un mare, principalmente il mare per questo suo essere piatto, lasciare libero lo sguardo verso l'infinito, un orizzonte non increspato e soprattutto un sinonimo di calma. Ovviamente se sei in mezzo al mare aperto, pieno di onde, col vento, questa cosa non vale. Prendetela un po' dal punto di vista di un osservatore.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:10 con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. Buon lunedì. Vi ricordo come sempre che per poterci scrivere, farci sapere come state, dove siete diretti, potete utilizzare il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, e che se ci voleste seguire in radiovisione i canali sono sempre due, sono sempre i punti di riferimento che non abbiamo mai cambiato, ovvero il canale sul digitale terrestre che è il 258, che è facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della vostra colonnina centrale del telecomando, e nel caso abbiate Sky ci trovate anche lì, 738 rigorosamente in alta definizione. Arrivano i placebo, questo è Special Needs.

I Plassivo con Special Needs alle 16 e 14 minuti, sempre qui nell'Electric Ladyland. Vi ricordo anche che per seguirci ovunque saremo, ovunque sarete, perché noi siamo sempre qua, voglio dire, le nostre sedi sono Milano-Roma, però è anche vero che poi durante l'estate ci spostiamo. Vabbè, ma era per dire che se volete portare, visto che vi stavo dando tutte le coordinate poco fa, e la radiovisione, come seguirci, anche la nostra app è un grande punto di riferimento. RTL 105 Play, app gratuita che vi fa accedere a Radio Freccia, alla nostra radiovisione, vi permette di scoprire tutti i regali, e chi più ne ha, più ne metta. Oh!

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 16 e 24 minuti con la vostra Cecilia, il microfono che vi accompagna fino alle 17. Oh, per un attimo in radiovisione sono uscita molto bruciata. Ci deve essere stato un attimo di panico per la telecamera. Stavo dicendo, oh mio Dio, ma cosa sta succedendo? No, siamo tornati normali. Il bello della diretta. Dicevo, 16 e 24 minuti. C'è chi mi dice... Ciao Cecil, oggi è un brutto lunedì, ma è anche una brutta settimana di un brutto mese. Supereremo anche questa? Probabilmente sì, però intanto permettimi di dire che questo è veramente un lunedì e poi ha messo di merda. Sì, puoi dirlo, certo che puoi dirlo, ma è giusto così. Io vi dico sempre di raccontarmi come state, dove siete diretti. Ci sta anche il fatto di vedere questa giornata come negativa, soprattutto se inserita in un contesto estremamente negativo, ma quello ci sta, bisogna abbracciarla la negatività, far sì che i sentimenti un po' più pesanti arrivino in modo tale che a un certo punto il loro peso non lo senti neanche più e poi andare avanti.

Red Hot Chili Peppers con The First Song alle 16:28 minuti. C'è chi mi dice: ciao Cecil, con questa canzone mi sembra di essere su una bella spiaggia californiana. È vero, è così, magari con la Blue Mind, quella di cui parlavamo poco fa, quindi con una mente rilassata che osserva e scruta l'infinito che il mare porta con sé, magari anche influenzato da il mare estivo che porta anche un bar aperto con della musica, le giornate lunghe, le persone rilassate. Ah, che meraviglia! Non mi veniate a dire che l'estate non è bella, perché non sono d'accordo. Poi certo fa caldo, poi certo si suda e poi magari ogni tanto la spiaggia è anche affollata, ma chi se ne frega, c'è il mare. Meglio di così non puoi stare, secondo me, cioè sono certa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:37 minuti. C'è chi dice: ciao Cecil, io te lo devo proprio dire, odio l'estate, perché l'estate quando fa caldo non c'è rimedio, puoi accendere un condizionatore ma non è come l'inverno, il freddo è meglio, sei freddo metti qualcosa di più pesante addosso, ma l'estate sei caldo, muori di caldo, sudi, sudi e sudi. Per me è molto meglio l'inverno. Un saluto da Francesco. Franci, parla per te. Io quando c'ho freddo, quando fa freddo d'inverno, mi copro, il freddo non passa mai. I corpi funzionano in maniera diversa, così come le anime. Ognuno sceglie la propria strada.

Natural Blues, Moby alle 16:40 minuti qui sulle frequenze di Freccia. Fra pochissimo ascolteremo The Modern Woman con Johnny's Dreamer dalla nostra Top 20, ma prima un artista a cui sono molto molto affezionata e che spero di ritrovare veramente in tempi abbastanza brevi anche a suonare dal vivo, ovvero il nostro Youngblood, che scrisse una canzone in tributo a un brano che proprio oggi compie un sacco di anni, perché proprio il 22 giugno del 73 veniva pubblicata Life on Mars, e questa è Mars. 17.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:48 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra giornata assieme. Vi stavo dicendo che oggi ricorre un anniversario importante di Life on Mars, visto che abbiamo ascoltato Mars di Youngblood, perché il brano veniva pubblicato come 45 giri il 22 giugno del 1973, quindi compie oggi 53 anni, una delle canzoni più importanti della discografia di Bowie e della storia della musica in generale. E mi verrebbe da dire anche dello stile, dell'estetica, perché il completo azzurro di Bowie, quel tipo di make-up, i capelli, cioè tutto ha contribuito a costruire un immaginario, ma anche un'idea di moda, di stile, di espressione estetica attraverso questi elementi, quindi il trucco, i capelli e gli abiti, che poi ha dato forma a un'intera epoca e verso cui ancora oggi ci ispiriamo. Almeno io personalmente, spesso quando devo pensare a un'estetica che possa essere molto alternativa, molto particolare, cerco i look di Bowie e tendo ad ispirarmi a lui. Detto questo, siamo arrivati in chiusura delle nostre 3 ore insieme. Io vi ringrazio per essere stati con me nel corso di questo pomeriggio. Domani tornerò sempre a partire dalle 14, ma soprattutto tornerò anche a pieno regime con il TGigi, perché Gigi sarà di nuovo qui, quindi a partire dalle 15:50 tutte le news raccontate da me e lui in simpatici siparietti radiofonici, come mi piace definirli, e poi sempre la nostra musica, e speriamo anche l'ispirazione giusta per arrivare sani e salvi a questo momento della giornata, dove, se ci pensate, il grosso davvero è già andato. Vi abbraccio, vi auguro uno splendido proseguimento di lunedì, una buona serata, concedetevi un momento per voi stessi, che sia un blue mind, che sia un aperitivo, un momento dove guardate fuori dalla finestra e pensate solo ed esclusivamente ai fatti vostri. Fra poco gli Iron Maiden, ora ritroviamo gli Aerosmith, questa è Dream On e ve la dedico dal profondo del cuore. Ciao!

Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 22 di giugno 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5 e, se lo volete, vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, peraltri, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è, scusate, la segreta telefonica, 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che ci avete da condividere, quello che vi passa per la testa o fuori dalla testa, quello che vi passa per le mani, quello che ci avete in tasca, magari anche con la tasca bucata, beh, è sempre ben accetto. Ah, un giorno, someday, the strong.

0: che bello, che pischelli. Se l'avete visti in radiovisione, i ragazzi, beh, allora vi hanno riportato magari alla prima volta che li avete sentiti, alla prima volta che l'indie americano si è fatto strada nelle vostre playlist, o magari quell'altra volta in cui avete acceso la radio, era un pomeriggio di metà giugno, però di almeno 20 anni fa, e avete detto: ma che suono, guarda, è un suono ammirevolmente snob. Perché alla fine gli Strokes sono questo, un suono ammirevolmente snob.
1: Newsy, nessuno è in ritardo!
0: Allora, questa cosa a un certo punto dovrà finire. Io so, puntuali.
2: Sprizzetti e disagio.
0: Allora, sprizzetti e disagio. Però questo ci ricorda una cosa, che noi avevamo in mente di fare gli adesivi birrette e disagio. Ti posso dire, io rimango ancora del partito adesivo birrette e disagio, perché secondo me prende un po' tutti. È un po' più facile, rappresenta di più lo spirito di questa trasmissione, che è più una cosa che devi

0: avere pronta, capisci? Cioè, apri, vai. Invece lo spritz è di portarti dietro le cose, visto che immagino di poter dare per scontato, lo so, lo do per scontato, che non contempliamo nemmeno l'esistenza di quelli già pronti. Cioè, ma siamo d'accordo, vero? Cioè, quelli lì nelle con grande però, guarda, mi sento di dire che non ce lo meritiamo. Invece una cosa che ci meritiamo, essendo lunedì molto caldo, è una dose di un medicinale che da queste parti noi forniamo, senza nessun, tra l'altro, nessuna ricetta e nessun titolo, ma che abbiamo scoperto contrasta anche molto bene gli effetti di questo caldo, importante. Il suo nome è Frankinol.
1: Ciao nessuno! Ho sentito Cattiglio ai suoi leoni, sì. Gli fa il ghiacciolo al gusto di sangue.
0: Sì, certo.
1: Adesso anch'io faccio i ghiaccioli al gusto di merlot. Così alla fine mangio anche lo stecchino. Fuoco!
0: Eh sì, perché ce n'era uno, no? Che c'aveva il cosino, lo stecchino che te lo mangiavi, che sapeva di liquirizia. Ma mi rendo conto che per te, Franchino, questo possa non essere una soluzione tollerabile. La liquirizia la lasciamo da altre parti. Siamo un po' più per questione di contenuti noi. Lo stecchino al merlotto. Ah, un weekend da guardare nello specchietto. Rearview mirror!

0: bitume e un po' di disagio.
1: E un po' di disagio che sta sempre bene. Night Shift Superstar, i Muse su Freccia, con questo suono che riporta un po' indietro di almeno una quarantina d'anni per quanto mi riguarda. Il Night Shift, magari qualcuno, adesso sono le 5:15, no? Qualcuno il Night Shift l'ha fatto ed è il turno di notte. E quindi a quest'ora ti inizi un attimo a riprendere vita, magari qualcuno sta pranzando o cenando in anticipo, qualcuno sta dicendo sono comunque un superstar, come dice la canzone dei Muse, qualcun altro invece lo sta

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
7: Radio Freccia. Libera come noi.

Quando parli da solo e non c'è nessuno in casa, puoi fingere con te stesso di essere venuto al mondo da solo. E così nessuno ti ha mai detto come sarebbe stato, così nemmeno che cosa ti succederà. E mi sa che dovremo aspettare e vedere. Tu sei vecchio nel cuore, ma hai solo 28 anni. È troppo giovane per lasciare che l'amore ti spezzi il cuore. Giovane nel cuore, però si sta facendo tardi. Tardi per ritrovarci così distanti. Estranged, che poi vuol dire estraniato. I Guns su Freccia, quella sensazione di alienazione. Ora, visto che l'estate è ufficialmente cominciata, qualcuno vi avrà già suggerito il libro da leggere, o magari ve lo siete suggeriti da soli, magari sul vostro comodino sotto a una millenaria coltre di polvere giacciono dei libri che stanno lì con l'etichetta: ah, questo

questo è il prossimo, in attesa di finire quello che non finisci mai. Chi conosce questo spazio, chi conosce il sottoscritto, eccetera, eccetera, sa che sono molto legato a un libro che con il concetto di estraniamento o straniamento ha molto a che fare, ed è Lo straniero di Camus. Se non l'avete mai letto, Camus scritto è un francese, se non l'avete mai letto potreste recuperarlo per quest'estate. E il concetto è un po' quello lì. C'è un passaggio di quel libro che dice: in fondo non esiste nessuna idea alla quale l'essere umano non riesca a farci l'abitudine. E poi vedete un po' voi che sia la sensazione di starci da soli o ritrovarcisi. Take it, Spoon Man, take it.

Bartelet. Ah, caro il mio Spoonman, caro il mio uomo dei cucchiai, oggi è un lunedì anche diverso perché è il primo giorno di una nuova stagione, quindi all'inizio si fanno i buoni propositi, si mettono le cose, le liste, magari anche per l'inizio della settimana in generale. È comunque un lunedì e allora questi elenchi possono essere, come dire, aggiornati con questo, no? Ve ne dico uno: B.B. King, Jethro Tull, Count Basie, Bobby Blue Band, James Brown, Eric Clapton, Buddy Guy, Roberta Flack, tutti questi nomi qui sono solo alcuni di quelli che hanno reso omaggio a un grande pezzo, un grande classico del blues che si chiama appunto Stormy Monday.

Era un lunedì buio e tempestoso. Insomma, su tre elementi, due sono incorretti. L'unico è che è lunedì, e su questo siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda il tempestoso, non mi sento di dire, anche perché arrivando qui oggi il termometro della macchina mi segnava 37 gradi. Quindi non direi proprio tempestoso, chissà, magari forse nei prossimi giorni, ma oggi proprio no. E tantomeno buio, visto che siamo a poche ore da quello che, dal punto di vista scientifico, è il giorno più lungo dell'anno. Dunque definire questo giorno buio è altrettanto incorretto, ma è lunedì. E in questo lunedì si possono raccontare le favole e tutto si chiude. Ogni cosa, se vuoi, è un cerchio, ogni cosa è collegata. Prima si parlava di quella coperta di polvere che racchiude i libri lasciati lì in attesa di essere letti, che siano sul comodino di fianco al letto oppure sul tavolo, dovunque ce li abbiate. E prima ancora si parlava di uno di questi, Lo straniero di Camus, un libro che parla, tra le varie cose, anche di perdita. Questa canzone è stata scritta proprio nello stesso contesto, nel momento di salutare qualcuno. E comunque è una fiaba che arriva da una zona e da una terra estremamente polverosa, tanto da chiamarsi così, una Dustland Fairy Tale. Se prima siamo partiti dal 1947, in un lunedì di tanti anni fa, oggi sono passati quasi 80 anni, è sempre lunedì. In qualche modo proviamo a arrivare in fondo alla morale di questa fiaba. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani, Wally vi porta alle 20. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche nel 22esimo giorno di giugno. Volli vostro è qui a dare il via a quest'estate, no? Visto che poi ieri non ci siamo sentiti, insomma, fa caldo credo in tutto il mondo, non in tutto il mondo, ma in tutta Italia. Sì. Comunque, se vi va di abbassare un po' la temperatura, beh, sappiate che siete nel posto giusto, perché Radio Freccia riesce anche a dare del refrigerio attraverso le note, attraverso la condivisione che può avvenire al 366-663-4466, a vostra disposizione per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, come siete comodi o come siete scomodi, perché tanto alla fine vale tutto. Con un abbraccio e un grazie a Nobody che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata. Come di consueto, da qui fino alle 20, il sottoscritto ad approfittare della vostra compagnia, però in cambio vi sparo lì un po' di dischi di quelli che vi fanno stare bene, almeno spero. Blink 182, questa si chiama All the Small Things.

sì, perché poi fondamentalmente i Blink sono quelli che hanno dato una nuova connotazione al pop punk di fine anni 90, per esempio con canzoni come All the Small Things, e da quel momento hanno cominciato a inanellare una serie di successi e a collezionare fan in giro per il... collezionare fan è brutto da dire, però insomma ad avere veramente una fanbase importante in giro per il mondo, che sono sicuro sarà felicissima, soprattutto in Italia, di sapere che domenica 13 giugno 2027 i Blink torneranno all'ippodromo SNAI San Siro in occasione, credo, degli High Days, appunto 2027. Un bel annuncio per tutti i fan di questa band che, ripeto, del pop punk ha fatto proprio un marchio globale, no? Sono coloro che poi hanno portato in giro insieme ai Green Day, insieme agli Offspring, per carità, però loro credo che abbiano veramente un bacino d'utenza molto ampio. Va bene, questa è Radio Freccia. Fra pochissimo, a proposito di concerti, a proposito di High Days, non mi veniva la parola, ascolteremo i Foo Fighters, che si esibiranno il 5 di luglio proprio in occasione di questa manifestazione con Of All People, direttamente dalla Top 20. Subito invece è il turno dei 30 Seconds to Mars e questa si chiama Beautiful Lie.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 11 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del rock, quello di Freccia, quello del Molo 17 in questo momento, insieme a quelli vostro che approfitta della vostra compagnia fino alle 20 rigorosamente in diretta, perché mi preme sempre dire che noi siamo qua 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, perché abbiamo quella missione lì, quella di sostenervi qualunque cosa voi stiate facendo, quella di sostenervi anche nei momenti quelli in cui dice ah, ci devo andare un po' più veloce il tempo perché insomma mi sto gonfiando a livello proprio inguinale. Beh, sappiate che qui siete a casa, per cui belli sereni anche con i Foo Fighters e Of All People, questa canzone che oramai da qualche settimana abita, alloggia all'interno della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che noi vi spariamo lì di giorno in giorno per tenere sempre alta la bandiera del rock and roll. A proposito di livelli altissimi, loro sono i Fleetwood Mac.

Qui il livello è eccelso, perché i Fleetwood Mac, dal punto di vista della costruzione musicale, delle liriche, soprattutto della sofferenza che poi strisciava nella band per motivi amorosi, per motivi di dipendenze, per motivi di vita complicata anche da delle scelte personali, hanno tirato fuori veramente questo suono monumentale che In The Chain diventa quasi una base per una meditazione, perché poi alla fine la musica anche a quello serve, no? Per andare un po' nel trascendentale. Va bene, questa è Radio Freccia, fra pochissimo i Black Moods dalla Top 20, subito invece il turno dei Green Day con 21 Guns.

0: cama.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Radio Fred.
7: Dai, su. 18 e 26 minuti, buon lunedì, buon 22esimo giorno di giugno insieme a Wally Vostro che anche oggi si occupa di voi, almeno così si dice, così si spera, ma tante volte più il contrario, cioè voi che vi occupate di me. Ognuno ha i suoi feticci, no? Adesso non parliamo di piedi, ognuno ha i suoi feticci. Io per esempio ne ho uno che è il ricevere messaggi completamente a caso mentre sono in onda, al 366-663-4466. Oggi ne è arrivato uno che dice questo, cioè: buongiorno, sono l'architetto Diego, non faccio il cognome perché sarebbe sgradevole, gradirei avere un vostro riscontro, grazie. E architetto, io glielo darei anche il riscontro. Non ho la più pallida idea su cosa, però glielo posso dare. O magari glielo può dare anche qualcun altro, qualche sfrecciato, qualche sfrecciata che ha all'ascolto. Più che altro, architetto, se all'ascolto anche lei, sappia che ha sbagliato numero, magari qualcosa di importante dal punto di vista lavorativo e non vorrei essere la causa del fallimento di un progetto importante. Ci sono i Rams, freccia, e questa si chiama Lotus.

0: Si chiama Lotus, questa canzone dei Ram che abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a quelli vostro. Che è? Prego, sentiamo.
1: Ce l'ho io riscontro per l'architetto. Buonasera architetto, mi dispiace ma il suo progetto non è stato accettato perché abbiamo accettato quello di un architetto cinese che costa la metà.
0: Ma per carità, povero architetto, può capitare di sbagliare il numero, no? E di inviare un messaggio laddove questo messaggio non deve arrivare. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Machine Gun Kelly e Fred Durst con Fix Your Face, subito invece il turno degli Snow Patrol qui su Freccia con Don't Give In.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. Che carattere, mamma mia. 18 e 39 minuti, buon lunedì, buon 22 di giugno, insieme a Wally Vostro e per un pezzettino anche con Machine Gun Kelly e Fred Durst con Fix Your Face, direttamente dalla nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare giorno dopo giorno. A proposito di, vabbè, siete con Wally Vostro, che sono io fino alle 20, a proposito di utilizzi più o meno controllati del 366-663-4466, che è il nostro numero, c'è Gaia che dice: ebbene sì, lo confesso, quando conosco qualcuno che non mi convince o mi chiede il numero troppo in fretta, io rispondo 366-663-4466, così nel caso so ripeterlo uguale. Ma è anche una grande scrematura, perché giustamente, come dice lei, chi riconosce il numero, 1000 punti Grifondoro, no? Perché vuol dire che fa parte di questa comunità qui. Vabbè, ci sono messaggi, prego, prego, chi è?
2: Invece ti volevo chiedere, ma tu di cognome fai nostro o vostro?
1: Io faccio di cognome vostro se a dirlo sono io, ma nostro se a dirlo siete voi. Perché io sono Wally Vostro, ma per voi sono Wally Nostro. Capito? Sono stato spiegato? Molto bene.

0: And you're gonna go my way, Mr. Lenny Kravitz su Radio Freccia nel Molo 17. Aspetta che ci sono dei messaggi, prego. Yeah.
1: Quindi lei, signor, vuoli vostro, mm-hmm, vuoli nostro, che dirsi che voglia, dirsi voglia, non ha praticamente una carta d'identità, ma un certificato di proprietà.
0: No, esatto, esatto. Bravo, bravo. Io, con me fanno il passaggio, come nelle macchine, il passaggio di proprietà. Ma sì, ma io, raga, per voi sono vuoli vostri, vuoli nostro, perché vi appartengo, se ci tengo, chi non crede come con la canzone lì, che insomma, vabbè, poi è anche un po' rivedibile. In realtà io non mi posso presentare come vuoli nostro, no? Perché sennò sarebbe come parlare in terza persona, come si chiama, il plurale maiestatis, credo. Per intenderci, quello che utilizza il mago Telma, no? Quando si presenta e dice: noi vi benediciamo! Il mago Telma. Che figura incredibile. Va bene, questa è Radio Freccia, lui è Mr. Fantastic Negrito con The Duffler.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17. Sono le 18:51 minuti. Abbiamo appena ascoltato Mr. Jack White con The G.O.D. and The Broken Ribs direttamente dalla nostra Top 20. Guarda, parlavo con l'amico Tep, che saluto, che ieri è andato a vedere appunto White a Lignano Sabbiadoro, se non ricordo male. Mi ha detto: oh, mi ha fatto morire, è una cosa incredibile. E io gli ho risposto: ma perché ho come la sensazione che Jack White non è che suoni la chitarra, cioè Jack White è la chitarra, e quindi quel suono lì è proprio primordiale, quel blues che sembra arrivare direttamente dal delta del Mississippi, però che si ambienta bene nel 2026. Insomma, roba veramente di altissimo livello. In chiusura vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart e soprattutto gratuito per rimanere sempre in contatto con noi e con i nostri contenuti. Loro sono i Pretenders con Don't Get Me Wrong.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, insieme a Wally Vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione, che non si dica che siamo qui a ciurlare nel manico, perché abbiamo pure l'HD e abbiamo anche un numero di telefono che è il 366-663-4466 a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale, piccioni viaggiatori, bonifici bancari, insomma come siete più comodi o come siete più scomodi, ma soprattutto abbiamo un numero di telefono. Ve l'ho appena detto del numero di telefono, stavo per dire, soprattutto abbiamo un sacco di dischi di quelli che raccontano delle storie che poi sono meravigliose. Storie di rinascita, storie di gente che viene così indicata come incapace ma che poi spacca le terga ai passerottini. Ed è il caso dei Toto. Ed è nello specifico il caso di Hold the Line.

La rivista Rolling Stone, quando uscì il primo disco dei Toto, lo definì come il tentativo di passare da turnisti a musicisti in carriera del tutto fallimentare, aggiungendo inoltre che le canzoni di David Page altro non erano che scuse per assoli e parti strumentali e che fra lui, Steve Lukather, Bobby Kimball e Steve Porcaro, nessuno dei quattro era vocalmente eccezionale. Devo dire che comunque è tutto sommato, quando c'è la competenza alla fine si fa sempre la differenza. Pezzo clamoroso che è contenuto proprio in quel primo disco dei Toto. Hold the Line qui su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono i D-Wolf, pezzo che ha fatto parte anche della nostra Top 20 e che si chiama Night Train.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19 e 14 minuti, questo è quanto riporta l'orologio del Rock, l'orologio di Radio Freccia, quello nello specifico del Molo 17, insieme a Wally Vostro fino alle 20, anche di lunedì, anche nel 22esimo giorno di giugno con i Rolling Stones, che di mollare non hanno neanche proprio la minima intenzione, tant'è vero che fra poco meno di un mese, il 10 di luglio, pubblicheranno il disco numero 25 della loro carriera, inteso disco di studio, intitolato Foreign Tongues, con la produzione di Andrew Watt, che oramai è un po' il remida della produzione moderna di questi grandi nomi, da cui abbiamo appena ascoltato In the Stars. Ora però è il turno dei Doors con The Unknown Soldier.

Una canzone a volte possa sembrare un film, no? Possa diventare una sorta di cortometraggio, in questo caso lungo 3 minuti e 12 secondi, creato magistralmente dai Doors, che in quel momento storico, cioè alla fine degli anni 60, chiaramente erano molto attenti a quello che accadeva in Vietnam, alla violenza inaudita a cui erano sottoposti sia i vietnamiti che i soldati che venivano mandati al fronte, e crearono questo The Unknown Soldier, cioè il milite ignoto, un potentissimo inno contro la guerra e contro l'utilizzo delle giovani vite per fini di Stato, no? Per fini governativi. Insomma, una di quelle canzoni che davvero ogni volta che ascolti, ogni volta che hai modo di leggerne il testo, ti fornisce sempre lo stesso brivido, cioè quel pugno allo stomaco che ti fa dire: ma com'è possibile che ancora oggi, a distanza di 50 anni, siamo esattamente allo stesso punto? E vabbè, ci sono i Jet.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
5: Radio Freccia.
6: Tra una cosa e quell'altra si sono già fatte le 19:28 minuti, il che significa che sì, siete su Freccia, sì, siete insieme a Wally Vostro, ma che immagino che mentre tante persone staranno andando al lavoro, altre staranno ritornando dal lavoro, altre sono a casa a pulire, a fare, ci sarà qualcuno che starà pensando anche al cibo, no? All'aperitivo lungo perché magari è in ferie, a, che ne so, all'aperitivo corto perché la birretta non gliela toglie nessuno, alla cena. Ecco, pensateci bene, perché poi per cucinare bene ci vuole anche la colonna sonora giusta. In questo caso abbiamo i Beatles, che secondo me sono garanzia di qualità. Tipo Mastrota.

Questo è un saggio delle capacità di Paul McCartney, ma anche di George Martin, lo storico produttore dei Beatles, che tante volte è stato definito come il quinto Fab Four, perché ha avuto delle idee clamorose. Per esempio, in collaborazione con Paul McCartney, capì che per ossigenare questa canzone, che parla di solitudine, che parla di quel muro di incomunicabilità che poi è uno dei cavalli di battaglia, no, dal punto di vista delle liriche di un certo tipo di rock and roll, capì che era necessario in qualche modo dare un che di sacro, no? Un che di, ripeto, arioso, non mi viene nessun'altra parola. Per farlo, i due insieme tirarono fuori questa idea del quartetto d'archi. Da Marcetta, Eleanor Rigby divenne una canzone davvero che, insomma, è anche difficile da incasellare, no? Dal punto di vista del genere. Sta di fatto che è una cosa veramente straordinaria che abbiamo appena ascoltato qui. Su Radio Freccia, dove in arrivo c'è anche Skin.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 19:39 minuti, avete appena assistito a livello uditivo a una sorta di mix tra Prodigy, Skrillex, Slipknot, insomma una follia che entra in questa canzone Let the Good Times Roll, riproposta da Electric Callboy e gli Offspring, che noi abbiamo accolto molto volentieri nella nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate. A proposito di suoni, a proposito di BPM, adesso li abbassiamo un pochino, però c'è una ragione, perché quando arrivano queste signore della musica, insomma, bisogna solo stare in silenzio. Ed è il caso di Etta James.

In verità questo pezzo, che è clamoroso, venne scritto da Muddy Waters e Willie Dixon, più Willie Dixon. Ora, questo personaggio qua, cioè Dixon, è riferimento per tutti i nostri eroi musicali, cioè per i Led Zeppelin e per tutti coloro che in qualche modo hanno consacrato l'anima al blues. Qualche tempo dopo venne ripresa e coverizzata da diversi artisti, tra cui Etta James, che ha dato però a questa canzone un tiro che è, dal mio punto di vista, inarrivabile, no? Con quella voce così piena di profondità, piena di proprio... Cioè, sai che ci sono quelle voci che dici, questa qua sa cosa sta dicendo. E non è scontato, soprattutto oggi, ma qui, insomma, con Etta James torniamo parecchio indietro nel tempo. Sempre un piacere ritrovare I Just Wanna Make Love To You su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono Yay, C, DC. Questa è Shot in the Dark.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17, sono le 19:50 minuti del Molo di questo lunedì 22 di giugno e siamo arrivati al termine con appunto il portone che si chiude e si apre invece quello di Rebel Yell. Dunque Step approderà al microfono e vi porterà con sé fino alle 22 come di consueto. Abbiamo appena ascoltato Nothing But Thieves con Evolution direttamente dalla nostra Top 20 e già che ci sono vi ricordo anche di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi, con i nostri contenuti e con le nostre dirette. Detto tutto, molto bene. Raga, noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema to and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Porca miseria. Le 21 minuto, signore e signori, cominciare meglio, ce n'è una nuova ogni giorno, non c'è storia. Le 21 minuto, ragazzi, comincia così questa nuova settimana, che sono le 20 poi, però comincia così questa nuova settimana assieme con Rebelliel e Step qui al microfono. Vi ricordo subito che giovedì ci sarà Rebelliel Club, perché siamo ormai in chiusura del mese, quindi siamo arrivati all'ultima rubrica mensile di Rebelliel. Ma prima vi devo ricordare che siamo in radiovisione al canale 258 e per del digitale terrestre 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms, i messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Fa caldo? Sì, fa caldo, però dobbiamo infiammare ancora un po' di più la situazione. È proprio di fiamme si parla, ragazzi, quando si parla dei Rammstein. Dal 1997, un salto indietro nel tempo, con Duas.

Du hast mich. Du hast mich.

Quest in Amstein in apertura di questa prima ora di Ravegliel. E volevo fare un saluto ad Elena da Firenze, che anche in privato mi scrive dicendomi, parlandomi della sofferenza che si vive a Firenze causa caldo, ovviamente. Questa è una costante ogni anno. Ma ragazzi, è così, arriva l'estate e si scatta dal caldo, come si suol dire dalle mie parti. Dice, vedi, c'è pure quello che cammina su una sorta di tapis roulant. No, lo è davvero. Il dottor Flack dice, per darmi la motivazione, comunque, visti i concerti di Rammstein con tutte le fiamme, pensi che sverrei, mi perderei tutto il concerto, come mi successe da ragazza con gli Spandau. Sì, fa molto caldo. Tra l'altro, di solito il concerto di Rammstein è sempre stato intorno a luglio, e sì, posso confermare che si scatta dal caldo, voglio, quando si va a un concerto di Rammstein. Poi in più, dopo essere stati al sole tutto il giorno, la sera hai anche le fiamme, le vampate di calore che ti arrivano addosso. È come avere un forno acceso. I fornai ne sapranno qualcosa, e non solo i fornai, in realtà tutti coloro che lavorano con fuoco, eccetera, viene in mente la metallurgia, eccetera. Ecco, tutta questa gente mi capirà quando si parla di un concerto dove ci sono queste fiamme in continuazione, un fuoco di là, lanciafiamme, cose varie in pieno luglio. Sì, sì, soffre dal caldo, però merita, ragazzi, merita.

0: Freccia. Rock Time.
1: 20:13, siamo solo all'inizio di questa prima ora di Rebelliel. Allora, da dove cominciamo? Aspetta, qua ci devo pensare. Vai.
2: Prima. Buonasera, Step. Allora, ma questa sera c'è la rubrica Aspetta che me lo segno.
1: Aspetta che me lo segno.
2: Perché sto qua in trepidazione. Cioè. Anzi, in quattropidazione.
1: Cioè, anche in quintuplicazione. C'è, però sappi che c'è. Arriverà presto, arriverà tra poco, ma prima volevo leggere un messaggio di Paolo che dice: momento da ricordare nella mia vita, ma anche a San Siro. Perché dice momento? Perché parlava del concerto di ieri di Jack White a Lignano, mi sa, Lignano Sabbiadoro, che è stato comunque un gran concerto. Sono sicuro che anche molti che sono in ascolto saranno stati lì. Un mio amico era lì e mi ha parlato di un concerto eccezionale. Al di là di questo, Lola. I Kinks, questa è una storia particolare questa canzone. Un uomo che incontra una ragazza, però ha qualche dubbio che non sia propriamente una donna, ma un transessuale, un travestito. Però se ne frega perché dice alla fine comunque mi piace ugualmente. Pensate, questa canzone era del 1970.

qui. E ragazzi, questa fa parte di quella serie di canzoni dove sarebbe il caso di conoscere la storia della canzone, quantomeno il testo, prima di evitare fare errori, diciamo così. Tipo questa persona, credo sia Elena sempre che scrive, dice: figurati, io questa canzone la canto sempre alla mia parrucchiera con questo nome, speriamo non conosca la storia, la storia che c'è dietro, visto che in effetti tanto femminile come lineamenti non è. Ma c'è... che ne sai. No, però lo dico sempre, prima di, raga, non ci vuole niente a fare una ricerca. A volte basta scrivere il titolo e poi significato, ecco, magari anche soltanto quello, e vi dice più o meno lunghe linee quello che è la storia della canzone e il significato, per l'appunto. E fatelo, perché così si evitano di fare determinate figure.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: Alle 20 e 28 minuti di questa prima ora di Rabeliel con Step qui al microfono. Allora, l'avevo promesso, c'era una rubrica tanto attesa, ma prima volevo leggere il messaggio di Stefano che dice: estate, guarda caso, tanto vale spogliarsi. Ma guarda, amico mio, io lo farei anche, ma poi Kodakons, cioè ce ne sono tante di cose che si metterebbero forse contro questa trasmissione, contro la radio, e quindi non è propriamente il caso, anche se un po' di anni fa è accaduta una cosa del genere, ma era notte, era un altro discorso, era un altro Rebellion fondamentalmente. Comunque, dicevo, la rubrica sta per cominciare, tra pochissimo ci sarà la rubrica Aspet che ve lo segno, perché Davide Buonasera ovviamente immancabilmente ci ha scritto.

0: Chili Peppers, e con loro abbiamo superato la metà di questa prima ora di Ravegliele. Adesso aspetta che ve lo segno, vai.
1: Ciao Step, buon inizio settimana. Nel mio villaggio, 3 giorni di festa. Stasera è l'ultima sera. Bancarelle in Piazza Roma, una mostra di pittura, una mostra fotografica, polpette a gogo e ping pong. Io festeggio con una Top Royal Ceres gelida, ascoltando Rebel Yell. Davide, buonasera.
0: Allora, io mi sono segnato più o meno tutto, in realtà sono riuscito a segnarmi solo mostra fotografica, però sono stato attento sul discorso polpette e subito dopo ping pong. E siccome di solito le dimensioni sono quelle di una pallina da ping pong, fa attenzione a non scambiare le cose, caro Davide, buonasera. Intanto ancora non ci hai parlato bene di questo villaggio, io sono sicuro che l'ascolti ci sia tanta gente che non vede l'ora di saperne di più. Infatti vi ricordo, questa era la rubrica aspetta che ve lo segno, eh.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 40 minuti di questa prima ora di Ravegliel. Dice: grande Davide, ha detto festeggio con una top. Mi aspettavo il finale col botto, invece. E invece no, era una birra. Non facciamo di nuovo la macchia.
2: Ciao Step. Ciao, per Andrea. Dare un contributo alla rubrica, allora ti racconto che noi stiamo facendo le valigie.
1: Aspetta!
2: E domani mattina
1: Aspetta! Seconda parte della. Adesso la facciamo diventare lunghissima sta rubrica.
2: Andiamoci, ne andiamo al lumare. Perciò io domani a quest'ora spero di avere lo scroto galleggiante in acqua salsinata, salsedinata, e via, stasera ci mangiamo la pizza, così almeno non dobbiamo sporcare le pentole, sennò poi, ora che prepariamo le valigie, le carichiamo in macchina e tutto, hai visto? 27 secondi di proprio zero, ti ho raccontato.
1: Esatto, esatto. Grazie Andrea, non solo per questo, ma perché poi ci racconti che stai andando in vacanza al mare, proprio la faccia nostra che invece siamo qui al lavoro, cioè anch'io, cioè anche mia figlia al mare, io sono qui a lavorare. Grazie, grazie. Betterman e Pearl Jam, ragazzi. Questa è una delle prime canzoni scritte da Eddie Vedder, che era ancora, figura, aveva neanche 18 anni quando l'ha scritta.

0: Batman a Hyper Gem, ragazzi, 1994. Tra l'altro ci furono un po' di storie, perché il resto della band non voleva che fosse inserito in Versus nell'album, perché era un po' troppo diverso da quello che facevano loro regolarmente. Poi fu inserito in Vitalogy. Allora, detto questo, c'è anche questo da ricordare, ovvero l'app RTL 102.5 Play, che vi ricordo potete scaricare sul vostro cellulare, sul vostro tablet in maniera gratuita, e da lì potete seguire Radio Freccia ovunque voi siate, anche se per esempio siete col... com'è che ha detto prima, con lo scroto, no, la sacca scrotale in acqua, e potete seguirci anche lì, tranquillamente. That's rocks.
1: You blocked the door to the tomb. Well, I hope you let me out soon. These ropes were subtle and neat. You said it's OCD. I remember the silly cartoons, the smell of summer afternoons, the lost cause of dying.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20:52 minuti. Siamo in chiusura di questa prima ora di Rebeliel con Stepper qui al microfono. E ragazzi, stavo cercando un foglio in particolare, eccolo qua apposta. Allora, vediamo un attimo, perché c'era un messaggio. Prego, prego, questo è il caro Danilo.
2: Non è che fa caldo, fa un cazzo di caldo. Cioè, che differenza c'è? C'è. Vabbè, un abbraccio, mister Stiaz.
1: Ma sì, poi qualcuno dice, ma sì, allora quando fa freddo e vi lamentate del freddo. Io non mi lamento del freddo quando fa freddo, perché io mi lamento solo del caldo. Dice, è estate, sì, lo so, e per me, io come sono, abolirei l'estate. Ma è un mio pensiero, poi so perfettamente che c'è tanta gente che vorrebbe l'esatto opposto e che si trova benissimo al caldo. Ben venga per loro che riescono a resistere alle temperature, ma chapeau anzi. Vi invidio, sono serio. Need you tonight in excess.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Aspetta, aspetta, ora, le 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebeglieli con Step, qui al microfono, siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, e ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Volevo leggere questo messaggio di Sandro, che si fa un po' di problemi a scrivere sta roba, dice: ciao Step, mi rendo conto di essere un po' stronzo, perché quando hai detto che tua figlia è al mare ho pensato subito di chiederti se hai letto la notizia dell'avvistamento dello squalo bianco nel canale di Sicilia, se non erro. Lei è ancora piccolina e quindi non è sicuramente a bagno da sola, né tantomeno nell'acqua alta, quindi alla fine te l'ho scritto per scherzarci sopra. Poi se mangiano la mamma, sti cazzi, insomma, tu dici. Però mi rendo conto che non è una bella cosa da dire a un genitore. Vabbè, caro Sandro, stai parlando. Io ho una fobia, ragazzi, non so se ne ho mai parlato. A me non piace proprio il mare, ho paura della profondità, pur sapendo andare sott'acqua, nuotare, eccetera. Io odio il mare più di qualsiasi altra cosa al mondo, pertanto vedi, per me non è un problema, perché tanto non ci vado a farmi il bagno, però in effetti potrebbe esserlo per la mamma e per la bambina.

Living on a Prayer, i Bon Jovi. Abbiamo aperto così questa seconda ora di Ravelliel. Vedi chi mi conosce bene, che scrive: odia anche i crostacei, se non ricordo male. È vero, è vero. E questo è il periodo peggiore poi per chi ha questo problema, perché quando apri un social qualsiasi, la gente, per far vedere che è figa, a quanto pare, perché è l'unico motivo per fare una roba del genere, fa le foto ai piatti che mangia la sera, la mattina, dove si trova, ed è sempre roba di pesce, ed è sempre roba con crostacei, ed è una roba che a me proprio... No, proprio no. No, no, no, no, ragazzi. No, però ormai anche lì, che devi fare? Devi mandare a cagare la gente per sto motivo? Fai finta di niente.

0: Radio Freccia.
1: Alle 21 e 13 minuti di questa seconda ora di Rebeliel. Ora, io lo so, non a tutti piacciono. Purtroppo, tante volte non capisco il motivo, perché secondo me questa è una di quelle band che dovrebbero unire tutti, perché nella loro storia hanno toccato un po' tutti i generi, facendoli in maniera veramente eccezionale, lavorandoci veramente sopra nella produzione dei vari pezzi, soprattutto nel comportamento.

reparto vocale, facendo i cori. Loro sui cori ci tenevano particolarmente. Purtroppo parlo al passato perché il cantante non c'è più di questa band ed era uno dei cantanti forse il top in assoluto nel mondo. E sto parlando di Queen.

Killer Queen e Queen per l'appunto, tra l'altro una delle prime canzoni, cioè una delle poche canzoni in cui Freddie Mercury aveva scritto prima il testo della melodia, che era una delle poche volte praticamente che è accaduta una cosa del genere, se vi ricordate, anche nel film è indicata poi la storia, per esempio, di Bohemian Rhapsody, dove lui aveva in mente questo ritornello qui, questa melodia qui, però che poi dopo sviluppa e da lì sviluppa anche il testo. Comunque Freddie non è di questo pianeta, la sua voce ti entra nel petto, ma anche May, Taylor e Deacon hanno scritto grandi successi, sono d'accordissimo con te, oltre a come suonavano e a che band incredibile erano i Queen. Ma la cosa bella che a me piace tanto dei Queen è il fatto che comunque uno di loro proponeva la canzone, assolutamente, dici, la canzone è di, che ne so, di John Deacon, di Roger Taylor, sì sicuramente, però poi ci lavoravano tutti assieme come una squadra e uscivano sempre delle cose bellissime, ragazzi.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 21 e 29 minuti. Siamo praticamente alla metà di questa seconda ora di Rebeliel con Step qui il microfono. Ragazzi, momento cover, come si suol dire. A proposito, in questi giorni poi ho fatto anche la scaletta per quanto riguarda l'ultima rubrica sulle cover che si terrà nel mese di luglio, per l'esattezza il 2 luglio, ragazzi. Sì, stavolta la prima settimana la facciamo perché poi l'ultima saremo in trasferta, quindi il 2 luglio ci sarà la rubrica sulle cover e ho deciso di fare il best praticamente delle 9 puntate precedenti, più in realtà una cosa in più proprio all'inizio, però ci sarà il best, quello che secondo me, a parer mio, è il best delle 9 puntate. Detto questo, ascoltiamo una delle cover che in realtà abbiamo ascoltato anche durante la rubrica. Even Let Die, dei Guns N' Roses. Stiamo parlando della colonna sonora di James Bond del 1973 di Paul McCartney e gli Wings, rifatta poi dai Guns N' Roses in Use Your Illusion parte 1 nel 1991.

0: Live and Let Die, Guns N' Roses, è stata votata come una delle migliori cover in assoluto, forse quarta in una classifica fatta da una rivista che era, cos'era, Guitar Hero, mi ricordo bene, però ci starebbe anche, perché è tanto diversa, molto più rockeggiante, molto più pesante come a livello di sound, no?
1: Ciao Stan, ben ritrovato. Radiosa serata a te e a tutti gli associati, con abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti, tanti bacini a Nicole.
0: Sarà fatto, cara Faustina, quando tornerà, sono 2 settimane in solitaria per ora. Icaleo.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Radio Freccia.
5: Le 21 e 41 minuti, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel. Step qui al microfono. Arriva il momento di ascoltare una canzone un po' particolare, perché in realtà fa parte del mondo hip hop, ma loro, assieme a tanti altri, poi vengono in mente Run DMC prima di loro, in realtà hanno mischiato un po' le carte in tavola, no? Poi pensate che ha ricevuto, la canzone che stiamo per ascoltare, un Grammy Award per la migliore performance rap di un duo o un gruppo, e i Grammy Awards poi del 1999. Sto parlando dei Beastie Boys e sto parlando di Intergalactic.

fondamentalmente una fusione, ragazzi. The Galactic e i Beastie Boys, quando ci avviciniamo alla chiusura di questa seconda ora di Ravagliel. Ancora una volta però vi ricordo che giovedì ci sarà la rubrica dedicata alle cover, le due ore dedicate alle cover, col best delle 9 puntate precedenti, quindi da ottobre ad oggi. Ho proprio scelto, l'altro giorno mi sono messo lì a scegliere tra le varie scalette, quelle che secondo me, a parer mio, sono state le migliori. Perciò non sentirete cose strane, stravaganti, ecco, diciamo così. Per il resto, Alter Bridge, Metalingus.

0: Radio Freccia.
1: L'avventura 55 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rabeliel. Fra pochissimo ci sarà Cassidy, passerete le due ore in compagnia di Cassidy. Intanto dice sulle note di questo pezzone degli Heartbreak che abbiamo ascoltato poco fa, voglio mandare un saluto al mio amico altro come una faina, Gabriele, ragazzi, cognome, facciamo cognome, nome, sembra. Saluti e forza Radio Freccia, Vito Antonio da Barletta. Avrà capito, cioè, Vito Antonio, nome comunque non comune, ecco, non comune, perciò, secondo me, poi da Barletta mi scrivi pure, quanti amici vuoi che si chiamino Vito Antonio e Gabriele, che si trovano a Barletta, quanti vuoi che ce ne siano? Quindi, avrà capito senza fare neanche il cognome. R.E.M. chiudiamo così, noi ci vediamo domani dalle 20 alle 22 qui su Radio Freccia. Ciao, Olio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è SD, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Siamo pronti, siamo belli freschi, soprattutto. No, veramente si sta morendo di caldo, ma diciamo che è la normalità in quella che è la stagione estiva. Però, insomma, ci sta un po' prosciugando. Ma detto questo, cerchiamo di rinfrescarci, tra virgolette, con la musica di Radio Freccia.

The Clash, cominciamo così questa serata, quest'ultima luna che apre le porte del pub, come ci piace sempre definire un posto dove ci troviamo, chiacchieriamo, ascoltiamo buona musica, anzi dell'ottima musica, si chiacchiera un po' di tutto, si fanno magari riflessioni profonde o magari ci sono serate un po' più leggere, insomma dipende un po' da come ci gira, tra virgolette. Intanto saluto Ciocca con i suoi clienti, c'è Ste, c'è anche Luciano, poi è sempre bella l'accoglienza, devo dire. Non faccio tempo a mettere piede in studio che arrivano i vostri saluti.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni sull'ultima luna, sì?
2: Ma ti devo dare una notizia ufficiale.
1: Dimmi,
2: ho
1: salvo.
2: Finito i lavori della casa. Stasera ho inchiodato l'ultimo vetro.
3: Ci mandiamo il video.
2: Ho inchiodato l'ultimo vetro e basta. Adesso cerco delle volontarie che vengono a pulire. Ok, grazie. Volontarie, io vi porto poi al mare, ciao.
1: Chi vuole andare in Spagna a pulire casa, salvo Emma, tanti auguri, perché diciamo che il trasferimento si è concluso, visto che insomma avete finito di sistemare casa. Bello, c'è una grande soddisfazione.

0: In the End, Linkin Park, Radio Freccia. Saluto Costanzo e poi saluto anche la nostra Faustina, che probabilmente si sta rinfrescando, anche se Faustina c'ha sempre sul golfinino anche quando fa caldo, sì.
1: Qui è in essere un forte temporale, speriamo che non faccia danni.
0: Speriamo di no.
1: Senti la pioggia?
0: Eh sì, si sente.
1: Senti?
0: Sì.
1: Ciao
0: Faustina, effettivamente anche qui entrando c'era da una parte un cielo con un tramonto stupendo, dall'altra parte il cielo dei Ghostbusters. Non so se avete presente quando sta per succedere il finimondo con l'uscita di tutti i fantasmi. Ecco, c'era questa immagine qui, quindi vedremo poi alla mia uscita quale cielo avrà vinto.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Radio Freccia.
5: Le 22.28 su Radio Freccia, saluto Jack e Bianca, saluto Lelli, saluto anche Alberto, gli auguro buon appetito, manda una foto con il più classico dei piatti estivi. Secondo me vi è già venuto in mente che cos'è il classico piatto estivo, almeno non so se è una cosa di tutta Italia o solo in una zona, ma credo più in una zona un po' più nordica. Il melone con il prosciutto crudo, che io per mia abitudine non riesco a mangiare insieme, cioè se li metto anche insieme nel piatto devo mangiare prima uno e poi l'altro insieme, non lo so perché, ma non mi piace le consistenze, non lo so, mi godo il prosciutto e poi il melone,

0: Radio Freccia. È arrivato questo messaggio che apre un po' il tema della serata, visto che partiamo un po' da quello che è il prosciutto melone. Non è questo il tema, però sì.
1: Ah, finalmente una che la pensa come a me. Tutti no, che buono, ma come fai? Allora, a me non piace il melone col prosciutto. Infatti il prosciutto me lo mangio nel panino e il melone me lo mangio come frutto. Io la penso così, chiaramente ho trovato una che la pensa come me. Dai, ciao la zia mia.
0: Sicuramente ci saranno tanti altri. Vabbè, ma gusti sono gusti, poi ognuno fa quello che vuole. Io parlerei di questo stasera. Partiamo un po' leggeri con una serata tranquilla. Parliamo di cose che vi piacciono, cose andate controcorrente, stiamo parlando di cibi. E magari se avete cambiato gusti crescendo, perché solitamente si dice: oh, vedrai che da grande questa cosa ti piacerà.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.39 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando di cibo, le cose che vi piacciono particolarmente, che magari fanno anche molto estate, ma parliamo anche di cose invernali, perché no? In che cosa andate controcorrente, quindi magari cose che piacciono a tutti e a voi non piacciono, e se crescendo avete cambiato gusti, perché capita effettivamente che qualcosa in gioventù non piace, non si mangia, e

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. A proposito di cibo, Ste scrive: c'è stato un periodo in cui ero fissato con le acciughe, partì dalla pizza e poi le misi ovunque, anche con le patatine, ed erano buonissime. E ripetiamo, gusti sono gusti, quindi possono piacervi cose particolari e possono non piacervi magari quelle cose che piacciono a tutti. Daniele scrive: ma solo da me si mangia mortadella e cocomero? E io come abbinamento non l'avevo mai sentito, però non lo so, magari si usa da qualche parte.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:54 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stiamo parlando di alimenti in generale, in realtà, un qualsiasi cosa che vi sta venendo in mente collegato al cibo, che può essere un cibo ricordo legato alla famiglia, può essere un cibo che vi riporta subito all'estate, può essere un'alimentazione particolare, un cibo strano che mangiate solo voi, che non piace a nessuno, ma ve lo siete inventati, ed è così. Può essere un cibo che avete apprezzato con il passare del tempo perché magari i gusti cambiano. Insomma, stanno arrivando vari messaggi, sentiamo qui.
2: Ciao Cassidy, a proposito di cibi estivi, ma gli arrosticini con la bruschetta e l'olio sopra con un po' di sale, la morte sua proprio. Comunque, a proposito di gusti, io non riesco a mangiare verdure, sarà sbagliato, però da piccolo ero così e da grande sono rimasto così. Un saluto a tutti, buona estate.
1: Buona estate anche a te, Paolo. Che poi mi fa sorridere questa cosa, me la sono sempre un po' chiesta. Come fa, e non sto criticando, è proprio una domanda, come fa a non piacere un'intera categoria così varia? Nel senso, la verdura, sapesse tutto della stessa cosa, capisco che non piaccia. Ma visto che in tutta la categoria verdura ci sono vari elementi e possono essere anche molto diversi, come fa a non piacere tutto quanto? Non lo so, vabbè, poi ognuno chiaramente ha i propri gusti e quindi ci sta che una persona dica no, io non mangio tutta quella categoria. È come magari qualcuno che dice io non mangio i legumi, però c'è un po' di differenza tra quello che è il sapore delle lenticchie a quello che è il sapore dei ceci, per esempio. Vuol dire che è proprio una categoria non piace, non risulta simpatica, può essere tranquillamente. Poi ci possono essere traumi, tra virgolette, infantili, dove magari qualcuno ha assaggiato una cosa, non gli è piaciuta, e quindi non è così, ha messo quell'etichetta proprio a tutta quella che è una categoria di alimenti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 22.59 su Radio Freccia, pochi secondi allo scoccare delle 23, comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando i vostri audio che cercherei di far rimanere nei 30 secondi perché sono arrivati messaggi molto lunghi e quindi non ci sono le basi abbastanza lunghe per mettere in onda questi audio. Stiamo parlando di alimenti, qualsiasi cosa legato a quello che è un alimento, come può essere un ricordo di famiglia, come può essere un cibo legato all'estate, come può essere un alimento che non vi piaceva e invece poi con l'andare del tempo adesso lo apprezzate, insomma i vostri gusti.

Radio Freccia. Al 366-6344-66 arriva questo bel messaggio. Quando dico il cibo ricordo, che già dalla descrizione sento anch'io il profumo e il sapore, arriva questo messaggio. Quando ero piccola, la merenda estiva che superava ogni leccornia era il panino che mia nonna preparava con semplici ingredienti: pomodoro, basilico e aglio e olio e sale. Se chiudo gli occhi ricordo ancora il suo profumo e l'amore di mia nonna, indimenticabile, che rimarrà per sempre con me. Che bello! Chissà in quanti si ritrovano in questa descrizione, magari non con questo alimento, ma con un altro alimento.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.10 su Radio Freccia, 366-6344-66. Che bei messaggi stanno arrivando, come questo di Luca, che è molto sentimentale, trasmette questa cosa, anche perché non c'è bisogno di parlare chissà di quale piatto elaborato, ma anche la semplicità.
2: Beh, ricordo della buonanima di mia madre, persa tanto prematuramente, quando ero piccolo, che mi preparava la banana. Per me e mio fratello, banana tagliata a rondelle con lo zucchero e il succo di limone. Una cosa inconfondibile e indimenticabile. Buona serata a tutti.

Bob Marley su Radio Freccia. Stavo guardando su Instagram un video di una ricetta, c'era una persona che stava spiegando una ricetta italiana, anche se era straniero, ma fortunatamente la ricetta era azzeccata e non era una roba riarrangiata come spesso accade quando vediamo ricette dall'altra parte del mondo. Italiani dicono: cosa c'è di italiano? Vabbè. E leggendo un commento c'era scritto: gli italiani pensano di averlo inventato loro il cibo, e qualcun altro italiano ha risposto: no, semplicemente siamo solo molto bravi. Quindi pensano questo, probabilmente c'è un confondo di verità, abbiamo inventato noi il cibo, più o meno. Vabbè, il cibo buono probabilmente no, poi sicuramente ci sono tanti piatti interessanti anche in giro per il mondo, ci mancherebbe.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Radio Freccia.
4: Le 23:24 su Radio Freccia, sentiamo un po' qui, sì?
5: Ma io ti dico, da ex cuoco, gli italiani non hanno inventato la cucina a livello mondiale, però a livello mondiale hanno copiato la cucina italiana, questo sì, quindi città e mosca.
4: E anche perché voglio dire, se ne parlano così tanto, se cercano di riproporre le ricette, anche se a volte a vederle ci mettiamo le mani nei capelli, vuol dire che qualcosa chiaramente ha lasciato il segno, ma poi lo sappiamo, insomma è un patrimonio, quindi cosa lo diciamo a fare?

0: 3, 6, 6, 63, 4, 4, 6, 6. Stiamo parlando di alimenti che possono essere dei ricordi, un ricordo d'estate, ricordi di persone, dei gusti personali particolari che vanno controcorrente, i gusti che magari sono cambiati nel tempo. Sentiamo qui. Sì?
1: Ciao Cassidy.
0: Alberto.
1: Beh, io vorrei parlarti di quell'abbinamento di cose che probabilmente mangerei anche a colazione. La cotoletta col purè, il mio piatto preferito. Da buon milanese anch'io, anche se non abito più in Lombardia, ma insomma, il mio piatto preferito. Mia mamma spesso me lo prepara quando vado da lei a mangiare.
0: Ho sentito dell'amore nel tono, come hai detto, cotoletta col purè.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.37 su Radio Freccia arriva un messaggio da Carlo che dice: ciao, un piatto che credo mangio solo io è la carbonara con cipolla e peperoni al posto del guanciale. Immagino molti inorridiranno. Ma no, non è un inorridire, anche perché probabilmente è molto buona, è che non possiamo definirla carbonara chiaramente, ma è una pasta con cipolla, peperoni e uova, e probabilmente è anche molto buona, e secondo me la mangeranno anche in tanti. Ci sono delle varianti vegetariane o ci sono anche piatti vegani che magari sono anche molto interessanti. Io sono anche molto curiosa in quel lato lì e sto vedendo anche tanti che stanno creando cose molto interessanti con panini che si sembrano magari con la carne, non lo sono, e certamente non saranno la stessa cosa, ma altrettanto buoni in una versione vegetale.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando di cibi legati a ricordi di persone, cibi legati a un ricordo d'estate, il cambio di gusti che magari qualcuno ha avuto con il passare del tempo, o il fatto che i gusti non sono cambiati assolutamente. Insomma, stanno arrivando vari messaggi per quanto riguarda il cibo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.49 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna, anche per questa sera ancora qualche minuto per stare insieme, per i vostri messaggi, per i vostri ricordi legati a un cibo o per quello che è la vostra alimentazione, come ad esempio Mauro che spiega la sua di come è cambiata, sì?
2: Ciao Cassidy, io sono sempre stato di bocca buona, ho sempre mangiato tutto, adesso sono da 3 anni che ci stiamo facendo seguire da un nutrizionista in famiglia. Stiamo tutti meglio, però se solo sgarro, mangio qualcosa di diverso, mamma mia, sto male praticamente. A mezzogiorno ho aggiunto nell'insalata una mezza cipolla di Tropea tagliata a fette grosse, buona, succosa. La sto digerendo ancora adesso e so che me la porto avanti fino a domani mattina. Su un venue vecchio, osti.
1: Sei invecchiato Mauro, ma non lo so, effettivamente la cipolla è sempre un gran casino, forse bisogna metterla un pochettino a mollo nell'aceto o acqua e aceto come dicono, però insomma è sempre un'impresa digerirla. Sentiamo un po' qui, sì.
3: Ciao a tutti, Roberto da Lamezia. Io che mangio tutto l'anno, papà da quando eravamo piccolini con mia sorella, ci faceva sempre.

0: ce li fa ancora, per fortuna. Le frittelline di zucchina, dunque le vanno bene tutto l'anno, e in più calamari, gamberi, seppioline, con, sai, quelle, sapete, quelle padelle doppie, dove comunque le vieni a sfumare col vino rosso addirittura, quindi si crea quella pappetta, quella cremina buonissima. Sì, quelli li mangio tutto l'anno. Ciao a tutti.
1: Qui ci sta tornando la fame.
2: Allora, il ricordo di mio nonno: pane e fichi, pane e uva, magari il classico che si trova un po' da tutte le parti, il vino rosso con le pesche. Nicola da Cagliari, questi sono gli alimenti dei centenari di Sardegna. Grazie, buona serata a tutti.
1: E chiudiamo così. A domani. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.